contenti. Nei prossimi giorni ti arriva il premio a casa, lo ribadiamo, la maglia con su scritto ridi e gratis, così potrai anche tu essere un gladiatore al 100%. Sandro, tifi per la Roma, no?

0: Dai.
1: Oddio, Gianetti. Gianetti.
0: Chi Zanetti?
1: No.
0: Sandri, sta finendo male.
2: Dai,
1: aiuto.
0: È un bomber, faceva tanti gol.
1: Ah, bomber. Un bomber.
0: Quando esultava, che faceva?
1: È cosa del vecchio.
0: Ma che del vecchio, Sandri.
1: Oh, dai.
0: Un disastro. Niente, sì. Vincenzo Montella, era lui.
1: Ah, Pomigliano d'Arco. Io mi trovavo a Milano, vabbè, lasciamo perdere.
0: Infatti, Pomigliano d'Arco è in provincia di Napoli. Vabbè,
1: ecco, meno male che non l'hai fatta. Ecco, ciao, allora.
0: Meglio così, guarda, ti salutiamo. Ciao.
1: Comunque, forza Roma, ciao.
0: Quindi gladiatori, vi aspettiamo tutte le mattine per giocare all'arena con noi dal lunedì al venerdì.
2: Mi raccomando, presentatevi preparati.
3: Gladiatori.
0: Notte.
3: La notte.
0: Gladiatori.
3: Notte.
0: La notte dei gladiatori di dimensione.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte, venerdì 8 maggio 2026, mettetevi pure comodi perché come promesso ora c'è un contenuto inedito ed esclusivo realizzato per tutti i gladiatori che ci ascoltano in questa fascia notturna.
2: Il mio nuovo romanzo parla di sport, ma soprattutto parla della rivalsa di un uomo semplice.
1: Ok. Ok. Allora, il protagonista immagino si chiama Armando.
2: L'hai letto già?
1: No, però tutti i protagonisti tuoi si chiamano così.
2: Vabbè, comunque questa è la storia di Armando.
1: Armando, io lo sapevo.
2: Un pugile dilettante di Centocelle che lavora come esattore e riceve inaspettatamente l'opportunità di sfidare il campione del mondo dei pesi massimi Bruno.
1: Quindi non come sparring partner.
2: No, proprio una sfida vera e propria.
1: Ufficiale.
2: Nonostante le scarse possibilità di Armando, lui si allena intensamente e trova l'amore con Tiziana. E addirittura riesce a resistere per tutti i 15 round col campione Bruno, guadagnandosi il rispetto di tutti.
1: Senti, una domanda: Tiziana per caso lavora in un negozio di animali?
2: Esatto. Tant'è che pensa alla fine, quando lui è tutto gonfio e nonostante ha vinto, ha perso l'incontro, ma ancora in piedi.
1: Però lì è la...
2: Tiziana!
1: Vabbè, non c'è bisogno di aggiungere altro, no?
2: Perché?
1: Non è una tua idea originale questa, perché è Rocky, no, è il primo.
2: Quell'americano, Rocky è quell'americano, WhatsApp, questo è italiano, no?
1: Il tuo romanzo come si intitola?
2: De meno. Bruno Temeno
1: diretto,
2: esatto.
1: Che poi ci sarà Bruno Temeno 1,
2: Bruno Temeno 2, Bruno Te Sfondo il 5.
0: Gladiatori. Notte.
3: La notte.
0: Gladiatori.
3: Notte.
0: La notte dei gladiatori di Dimensione.

0: Gladiatori, siamo arrivati purtroppo alla fine anche del nostro appuntamento notturno qui su Dimensione Suono Roma.
1: Cari amici, siamo costretti a dovervi lasciare, ma solamente una cosa temporanea, perché fra tre ore ci trovate di nuovo qui con la puntata della Sveglia dei Gladiatori che dà inizio a questo nuovo weekend. Grazie di aver passato queste tre ore con noi. Per questa notte mi sembra che è tutto, vero Rino?
0: Esatto, confermo, però vi ricordo anche una cosa molto importante, che la puntata del venerdì, quella che inizia dalle 6, vi dà la possibilità di vincere, di giocare con noi ogni ora.
1: Esatto,
0: quindi
1: ogni ora c'è un momento gioco, ogni ora c'è un regalo per voi, quindi vi consigliamo di non perderla. Per questa notte è tutto, Geppo e Rino vi salutano, buonanotte, sogni d'oro!

0: Ritmic History.
1: È arrivato, ragazzi, il momento di iniziare le nostre due ore insieme, dalle 3 alle 5 in compagnia di Dimensione Sonoro, la voce di Don Cash. Welcome to the night time, il late time della capitale. Partiamo così con un viaggio che ci accompagna indietro nel tempo sulle ali della musica. Cinture allacciate, dritti al 94. It's rainy day.
2: Ritmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: E anche di notte ci si muove con il suono di Dimensione Suono Roma. Welcome back se siete con noi già da un po'. Oppure buonanotte come il nostro amico Francesco che in questo momento guida il camion. Francesco, tu e tutti quelli che lavorano mi piacciono tantissimo. E allora vi dedico questa, Safe o Saif con Tu mi piaci tanto.
1: Dimensione Suono Roma, tu mi piaci tanto.
2: Tu, figlio di un muratore.

0: aspetta le cinture, vi accompagno al 1974.
1: In che senso?
0: Le note di Patrice Rushen. It just fucking me knows. Non sono sbagliate, sono quelle giuste, quelle vere. La melodia rimase la stessa, anche la metrica delle parole. Will Smith nel 97 la fece diventare Man in Black.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: History.
1: Viaggetto indietro nel tempo sulle ali della musica. Torniamo giovani a chi tocca anza in grugna.
2: Ciao Don Cash.
1: Ma chi è?
2: Sono io, Topolino.
1: Ma no, Topolino, tu ci sei sempre, c'eri e ci sarai sempre, lo sappiamo. Ma vorrei portarvi tutti al 1994, anzi 93, con i Culture Beat. I'm sorry, Mr. Vain.
3: Rhythmic History. La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Ancora musica hit. Questa volta, ragazzi, torniamo ai giorni nostri, quasi l'anno scorso, 2025. La versione remix è fatta da Ludovic Paris di Summer con la sua 12 to 12. Buongiorno, buonanotte insieme in Casa Dimensione, sono Roma con Don Cash.

0: History.
1: Il duo dinamico, extra dinamico, ma anche super fortunato, oserei dire, che alla prima volta in cui si è messo in studio di registrazione ha prodotto il singolo, che ha scalato le classifiche internazionali in tutto il pianeta, e poi hanno smesso di fare musica. Sono due francesi, ragazzini all'epoca, Imojo con Lady of Your Midnight.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Buonasera.
1: Un abbraccio a tutti gli ascoltatori.
0: Che carini che siete voi e le vostre voci. Ma chi è?
1: Buonasera Don Cash.
0: Buonasera a tutti quelli che ci sono stati e quelli che ci saranno. Ci sentiamo più tardi alle 16. Peace out.

0: Extended Version.
1: Ed una buona giornata, perché possiamo dirlo, è quasi già mattina, da Eleonora Scaiola insieme nel nostro appuntamento che ci porta alla scoperta dei brani che hanno fatto la storia del ritmo, che hanno caratterizzato la dance per come la conosciamo noi oggi, quindi tutti quei brani degli anni 90, 2000. Questo in particolare arriva dal 1994, parliamo di La Bouche, il brano è proprio Be My Lover.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History.
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Rock.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Prima fermata della nostra macchina del tempo, dove ci siamo io e te che viaggiamo alla scoperta di alcuni dei brani che hanno fatto la storia del ritmo. Questo in particolare di Lady Violet, un progetto nato nel 99 da un'idea del produttore Pippo Leandro. È famosa perché è stata un tormentone dance di enorme successo.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: In questo viaggio quale altro brano scopriremo insieme che ha fatto la storia del ritmo? Te lo dico subito, un brano che è diventato famoso per una combinazione in realtà di fattori: un testo irriverente, un video musicale memorabile, un ritmo dance irresistibile che ha definito gli anni 90. Lo ascoltiamo adesso nella versione remix degli FS

0: Mystery Extended Version.
1: Come procede? Siete stanchi? Avete sete? Avete fame? Perché qui si continua a viaggiare con la nostra meravigliosa macchina del tempo che si chiama Rhythmic History Extended Version. Facciamo tappa subito nel 1999. Andiamo da una hit che è stata uno dei più grandi tormentoni estivi italiani.

0: Cosmic History Extended Version.
1: Ultima fermata per la nostra macchina del tempo. Anche io, Eleonora Scaiola, breve scenderò e vi lascerò ai nostri gladiatori Geppo e Rino. Vi lascio però con un brano del 94 che i più giovani ricorderanno per essere colonna sonora del film d'animazione Madagascar, ma è proprio un brano, un successo originale dance che ha caratterizzato quegli anni lì. Parliamo di I Like to Move It, The Real to Real.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like

0: Gladiatori, buongiorno!
1: Buon venerdì 8 maggio 2026 a tutti, sì, avete sentito bene, abbiamo detto buon venerdì!
2: Che io ve la canto alle 6.00!
1: Vai!
2: È venerdì, è proprio venerdì! Sente che siamo contenti?
1: Ma non siamo i soli, perché poi ci sono i messaggi dei nostri gladiatori al 393 0119 119. Vai!
3: Buongiorno Rino, buongiorno Geppo, buongiorno gladiatori, gladiatrici, dai che sta settimana è giunta al termine. Ehi. Zanzara direzione Pomezia, dai, vamos!
1: Incredibile, la carica che ci mette il venerdì è unica e inimitabile.
4: Buongiorno Rino, buongiorno Geppo, buongiorno a tutti i gladiatori.
1: Eccoci. È venerdì,
4: io l'ho preso lì. Ma insomma ragazzi, buon fine settimana a tutti. Io purtroppo sono di servizio domenica, ma nonostante tutto auguro un buon weekend a tutti quanti. In Germania rifà freddo, 6 gradi, ma rimazzoppo un'altra volta. Una buona giornata da Giampaolo Stoccarda, ciao Giampaolo.
2: Allora, nonostante c'è il turno di lavoro pure questo weekend, adesso si è alzato cantando pure lui, allora fatelo anche voi al 393 0119 119. Noi come al solito siamo qui fino alle 10 nella fantastica puntata del venerdì, che oltre a contenere tutte le nostre rubriche, tutti i nostri amici, ogni ora c'è un gioco, ogni ora un regalo per voi.
1: Esatto, e quindi iniziamo già dalla primissima ora con I Love Roma, e quindi qualcuno di voi

0: portare a casa il nostro zaino, segnate il numero.
1: Ve lo dico lentamente: 393 0119 119.
0: E poi più tardi ritroveremo anche Emiliano Bonini, Antonio Giuliani, tutti, giocheremo tutti con i mini gladiatori. Non manca nessuno. Niente. Iniziamo, dai.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Oh, leggi quest'articolo. Si sistema la pistola nella cintura dei pantaloni e si spara nelle parti intime.
0: Che coglione.
1: Mi pare il destro.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.com.

0: I vostri messaggi 393 0119 119.
1: Forza, fam.
0: Lì fuori chi c'è? Andiamo.
2: Buongiorno gladiatori, da Robertino Settevile Nord. Ricordatevi sempre, sera mattina, ben buon cominciare, sempre Geppo e Rino dovete ascoltare. Dai, senti, che è venerdì, dai!
0: Non c'è bisogno di aggiungere altro. E che poi aggiunge,
1: fa tutto lui.
0: Comunque parliamo anche dell'incontro di Marco Rubio, segretario di Stato degli Stati Uniti d'America.
1: Ah, ieri ho seguito,
0: il Papa, Papa
1: Leone. Ho seguito la diretta.
0: Hai visto, no? Che sì, hanno comunque. Sì. Parlato tanto.
1: Sì, 45 minuti.
0: 45
1: è stato
0: minuti.
1: Un incontro cordiale, dice molto molto produttivo anche sì, a livello sì, di quello che si sono detti. Lui è stato 45 minuti con il Santo Papa.
0: Hanno il focus era sul Medio Oriente, Libano, Cuba.
1: E dopo si è visto con il suo omologo del Vaticano, quindi il segretario di Stato Vaticano, ecco. Cardinal Parolin.
0: Lui non si è presentato a mani vuote, Rubio. Ha fatto un viaggio bello lungo.
1: C'aveva un vassoio di passarelle, ha portato e lingue di gatto.
0: Un cabaret.
1: E poi ha portato un grazioso dono che io ho visto.
0: Esatto, perché lui ha regalato a Papa Leone XIV un fermacarte.
1: Sì, a forma di palla da football.
0: No, di tennis.
1: No, football, l'ho visto io.
0: Qua c'è scritto.
1: È stato sbagliato sul giornale.
0: Un fermacarte in cristallo o a forma di rugby o a forma di.
1: No, ti dico
0: tennis.
1: Io, a forma di palla da football, l'ho visto io.
0: Ok.
1: Perché prima di consegnarlo gli ha anche detto: io non sapevo cosa portare a una persona che ha tutto.
0: Che ha tutto. Quindi ha portato
1: Papa c'ha tutto, no? E invece Papa Prevost
0: che cosa ha dato?
1: Ha regalato a Rubio una penna stilografica molto bella in legno, di un legno d'ulivo, dicendogli l'ulivo è il legno della pace.
0: Hai visto? Dai,
1: stavano scambiando i doni.
0: Abbastanza cordiale.
1: E dice
0: no.
1: Che però Papa gli ha detto: certo, un par di Nike mi potevi portare, però.
0: Dall'America vieni.
1: Poi l'Air Max mi potevi portare, no?
3: Wake up! La sveglia dei gladiatori.

0: Telia, al mio paese, questa è Dimensione Suono Roma, gladiatori.
1: Buongiorno!
0: I vostri messaggi 393 0119 119, siamo in diretta, let's go!
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, ecco Giorgio in partenza per Radulino Macchia Ovest.
1: Dai,
2: dai ragazzi, anche oggi ci accingiamo verso questo fine settimana, dai, io sempre puntuale con il nostro appuntamento e buona giornata ragazzi, buon weekend, dai ragazzi, dai, forti! Andiamo a fatturare, dai, tutta pressione.
0: Grazie,
2: buona
0: Giorgio,
2: giornata,
0: grazie.
1: Io non so quanto paga Giorgio de commercialista, perché fattura tutti i giorni pesante, Giorgio.
0: Sì. Poi lavora anche durante i festivi.
1: Che sugli autogrill.
3: Buongiorno, esauriti, dai, che è venerdì oggi.
0: Buongiorno.
3: Dai. Buona giornata a tutti e buon lavoro. Claudio da Roma.
1: Ciao, bello.
4: Buongiorno Rino, buongiorno Geppo. Max Ecce Pontina.
1: Ciao Max.
4: Sempre operativo del 2:30, Direzione sulla Pontina, piove. Direzione Castel Romano. Dai, Pomezia, Anzio, Nettuno, arrivo.
0: Che è un annuncio questo, un avviso ai naviganti.
1: Esatto, sta andando verso Nettuno,
0: È tipo una minaccia. No, però da queste parti il tempo stamattina è dalla nostra.
1: Oggi
0: fa freddissimo e non piove neanche.
1: Guarda, le buone notizie però sono per domani, perché dicono domani è una bella giornata, quella è più importante, dai.
5: Eccolo, buongiorno, oggi è venerdì, da Stefano Sashimi, una
1: buona giornata.
5: Anche se si lavora domani e dopodomani. Già siamo in procinto di arrivare al primo ristorantino. Buongiorno Geppo e buongiorno Rino. Ciao.
0: Che bello raccontare la città che piano piano inizia a svegliarsi con tutte le professioni, no? Che iniziano a carburare.
1: Bravo, poi roba. Stefano va spesso controcorrente,
0: Stefano Sashimi, consegna i salmoni. Se non lo fa lui.
1: Torna alla fonte lui.
6: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
1: Iperstore Oasi, prezzi bassi sempre.
2: C'è una banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in Viale Parioli 166, vicina alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Banca di Credito Cooperativo di Roma. Dal 1954 Roma è la nostra casa.
3: Dimensione suono Roma. Meteo.
4: Instabile sul Lazio nel corso della giornata di venerdì per il transito di una perturbazione che porterà infatti rovesci sparsi. Dal pomeriggio poi le precipitazioni saranno in graduale attenuazione a partire dalle coste, dove si faranno strada anche delle timide schiarite. Residua instabilità invece sui settori interni, ma con precipitazioni in attenuazione entro sera. Punte massime a Roma intorno ai 22 gradi, venti in prevalenza deboli con mar Tirreno calmo. Sabato poi il tempo sarà in netto miglioramento con sole assoluto protagonista. Dettagli su Trebimetro.

0: pronti con l'almanacco del giorno oggi.
1: Dai, andiamo!
0: Entra la nostra orchestra medievale, oggi è l'almanacco del venerdì, venerdì 8 maggio 2026. Oggi celebriamo San Vittore il Moro.
1: Dove si sta te, capito? San Vittore, si sta. È lì il posto adatto per te.
0: E celebriamo anche Sant'Agazio. Okay?
1: Allora, Sant'Agazio è il protettore degli agonizzanti.
0: Poverino.
1: Allora io spero che non ci sia nessuno in ascolto.
0: Dai,
1: agonizzante,
0: infatti, non
1: brutta,
0: scherziamo
1: però,
0: su sta cosa.
1: Infatti,
0: però comunque ricordiamo che nella rubrica Cadde oggi c'è una ricorrenza molto importante.
1: Sonarzura!
0: Perché nel 1886, proprio oggi, John Pemberton brevettava la Coca-Cola.
1: Ah, e pensate, un ingrediente aggiunto per sbaglio trasformò un rimedio per il mal di testa nella bevanda per eccellenza. Si vede anche sui film, quei carretti che giravano per i paesi degli Stati Uniti, no? E lui vendeva questo tonico, lo vendeva così. E che,
0: perché lui era un farmacista.
1: Esatto, serviva a tutto, al mal di testa, ai dolori. Quindi poi un giorno sbagliò un ingrediente e creò questa bibita che tutt'oggi, diciamo, chi è che non conosce non ha mai assaggiato? Nessuno.
0: Soprattutto durante le feste di Natale è impossibile non avere una bottiglia di Coca-Cola
1: a tavola. Quando fa caldo, una cosa che poi in vetro c'è un altro sapore.
0: Posso dirti, hai ragione. L'ho testato e quindi.
1: Sì, poi dicono fa male, fa bene. Oh, è buona. Poi
0: un BCR, una tantum, non succede nulla.
1: Pure il vino fa male se bevi due litri.
0: Nati in questo giorno, nel 1906, oggi nasceva Roberto Rossellini, regista di opere che hanno scritto la storia del cinema italiano e non solo.
1: Con De Sica e Visconti è completa proprio la triade dei maestri del cinema del Novecento, no?
0: Del neorealismo italiano.
1: Esatto.
0: Nel 1952, Capra! Nasceva Vittorio Sgarbi, auguri!
1: Facciamo tanti auguri a Vittorio Sgarbi che ultimamente non sta molto bene a livello fisico.
0: Un grande abbraccio e un grosso in bocca al lupo con la speranza di poterlo rivedere combattere come solo lui sa fare in TV. Poi diamo spazio.
1: Fammi fare un attimo gli auguri a un mio amico.
0: Chi è?
1: Judas.
0: Ah, lui? Parli di Enrique Iglesias.
1: Figlio d'arte. Orgoglio di papà.
0: Oggi è il suo compleanno. Quanti anni ha Enrique Iglesias?
1: Ah, giovane Enrique Iglesias. Ci avrai da tu. Guarda, del
0: 75. Del 75.
1: C'ha 4 anni meno di me. C'ha 50 anni. No, 49 anni.
0: Tanti auguri davvero. E non c'è bisogno di aggiungere altro.
1: Vabbè, chi è che non conosce Enrique Iglesias? Sennò tutto il padre.
0: Tutto il padre in senso buono.
1: Ah,
0: no?
1: Il padre è stato qualcuno.
0: Certo, ma che scherzi. Ha fatto innamorare tutto il mondo. Non è l'unico compleanno in musica da ricordare. Perché
1: Che abbiamo?
0: E qua ritorniamo di nuovo in Italia. Oggi nel 1995 nasceva lui.
2: Amore tra le parole.
1: Ah, il mitico Tananai.
0: È lui. Questo è Tango, la canzone che ha portato sul palco del Festival di Sanremo 2023. Arrivò quarto con questa canzone.
1: Bravo,
0: e ha stupito tutti, no? Perché l'anno prima era arrivato ultimo, portando una canzone molto diversa.
1: Questi sono cantanti giovani che hanno sempre, diciamo, voglia di stravolgere anche le loro carriere passando da un genere all'altro.
0: Chiudiamo il giro dei compleanni ricordando anche il compleanno dello storico capitano del Milan.
1: Madonna!
0: Lui è Franco Baresi, nato oggi nel 1960.
1: Guarda, non sai che non mi intendo di calcio, ma è vero che la sua maglia l'hanno tolta, non la porta più nessuno?
0: Il numero 6 e il numero 3 al Milan sono numeri ritirati, quindi nessun
1: Franco
0: altro
1: Baresi, dai,
0: dopo di loro potrà indossare questa maglia.
1: Una colonna.
0: Auguri!
3: Come on, get up. La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Ethnic History 80.
1: Siamo pronti ad affrontare insieme il primo viaggio indietro nel tempo. Ci fermiamo questa volta nel 1984, l'anno in cui Robert Duvall vince l'Oscar come migliore attore per il film Un tenero ringraziamento.
2: Che romanticismo, gli Alphaville con Big Japan.
3: Ethnic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno, Geppolino, sono Massimo da Roma.
2: Ciao Massimo.
1: Ma il fratello di Franco Baresi è il gemello, perché non gli fate auguri?
0: Perché non è vero quello che stai dicendo. Giuseppe Baresi, anche lui nella vita ha fatto il calciatore, che ha giocato però nell'Inter, quindi ha legato le sue fortune professionali ai nerazzurri e non ai rossoneri.
3: Maggiore,
0: è il fratello
3: Franco.
0: Maggiore, è nato il 7 febbraio del 58. Franco invece è nato oggi nel 1960.
3: Già due anni più, dai,
0: Tutti e due ha travagliato, però
3: si assomigliano,
0: tanto. Tanto, è vero.
3: Sì, sì, è vero.
0: Vai.
4: Acepo, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Giulio a Roma, comunque Iglesias è del 75. Non c'ha 49 anni, casomai ce n'ha 51.
0: Ragazzi, a quest'ora fare i calcoli non è semplicissimo. Dovete scusarci perché con la matematica non siamo mai stati ferratissimi.
3: Sbagliato, perché mica è morto qualcuno.
5: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino. Filippo da Caffè Fontane.
0: Ciao Filippo.
5: Tutto bene?
3: Sì.
5: Grandi, sempre la bella compagnia prima mattina mentre si va al lavoro.
0: Ma c'è.
5: Con voi in radio.
0: Grazie,
5: dai.
0: Grazie mille.
5: E vi aspetto sempre per cappuccino col cornetto, eh. A voi due quello un'ora. Va bene? Ciao grandi, buona giornata.
0: Filippo, se non vedi passarci, comunque via Pier Ruggero Piccio, ecco, puoi anche venirci tu incontro con me. Se Maometto non va dalla montagna, è la montagna che va da Maometto.
3: Sì, ma lasciamo perdere questo periodo, è meglio lasciarlo perdere. Senti, a proposito, stamattina devo venire da quelle parti, capace che passo a prendere un bel caffè, va.
0: Ok, dai.
3: Io pure due cornetti per Rino, dai.
0: Già si è prenotato.
6: Buongiorno Rino, buongiorno Geppo.
0: Buongiorno.
6: Volevo informarvi che mercoledì 13 nascerà la piccola Viola. Ciao a tutti.
3: Tienici informato, perché noi vogliamo essere informati su sta cosa, mi raccomando.
0: Viola, ti aspettiamo.

0: 3 del mattino, gladiatori, buongiorno. Geppellino, De Niro vi tirano la volata fino alle 10 perché saremo in diretta qui nel ritmo della capitale anche per ascoltare i vostri messaggi. 393 0119 119.
1: Buongiorno Cippo, buongiorno Rino.
2: Ciao
1: Raffaele di Napoli. Ciao, siamo vacanti là.
2: Ciao Raffaele.
1: Tagli che oggi si va a Napoli, tagli.
0: Sì, inizia il fine settimana e quindi tanti
2: a casa, sì,
0: ne
2: sì.
0: approfittano per tornare appunto a casa. Restate con noi e segnate il numero perché tra poco ritorna il Love Roma e questo vuol dire che qualcuno di voi porta a casa il nostro zaino.
2: 3930 119 119, state pronti, eh?
3: Che erdaie sia con te.
4: Ciao Don Cash, siamo gli articolo 31.
5: Ciao Don, sono Simon De Medusa.
6: Hi Don

0: grazie per l'energia e l'affetto con cui ci seguite sempre. Drive
1: Time. Che Erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine. Più spazio. Più liberi. Veneta Cucine San Giovanni. Largo Brindisi 17. Full time lunedì sabato.
7: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sotto costo. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
8: Tigre, freschezza quotidiana.

0: love Roma. I love Roma.
1: Siamo pronti ad aprire la prima finestra gioco in questo venerdì 8 maggio 2026. Questa è Dimensione Suono Roma e con I Love Roma qualcuno di voi porta a casa il nostro zaino. Come fare a vincere?
2: Allora, bisogna rispondere alla domanda che stiamo per farvi. Oggi si parla di calcio, non lo facciamo mai, ma ogni tanto ci tocca. Allora, la Roma femminile conquista il terzo scudetto della sua storia. Decisivo il 2-0 con cui le grandissime giallorosse hanno battuto la Ternana.
1: Esatto, è notizia di qualche giorno fa, insomma, la vittoria è arrivata in modo aritmetico con due giornate di anticipo. Allo stadio era anche presente il direttore sportivo giallorosso Federic Massara, che era presente in tribuna.
2: Udite, udite, terzo scudetto negli ultimi 4 anni.
1: È tanta roba, ragazzi, le ragazze allenate da Luca Rossettini giocano allo stadio Tre Fontane e sono seguitissime.
2: Guarda, è vicino casa mia quello stadio, quando passo è sempre stracolmo di gente, ci devo andare un giorno a vederle.
1: E quindi questa mattina vi chiediamo, ecco, di rispondere a questa domanda, perché se lo fate in maniera corretta al 393 0119 119, potreste vincere il nostro zaino.
2: Allora, calcolate che è veramente facile oggi la domanda, Chi è il capitano della Roma femminile?
1: Dai, avete le tre opzioni: Giulia Galli, Giada Greggi oppure Manuela Giuliano.
2: Chi è il capitano della S Roma femminile? Solo risposte esatte al 393 0119 119. Il più bravo, ma soprattutto il più veloce, dai che oggi è facile, si porta a casa il nostro zaino.
1: Giulia Galli, Giada Greggi oppure Manuela Giuliano, chi è il capitano della S Roma femminile?
0: I love Roma. I love Roma.
3: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Roma. I love Roma.
1: Anche quest'oggi siamo riusciti a consegnare il nostro zaino. Sono le 6:56. In collegamento abbiamo il nostro gladiatore Fabrizio.
2: Ciao Fabrizio, buongiorno.
1: Ecco, ci sei?
3: Buongiorno Rino, buongiorno Geppo.
2: Fabri, allora ci senti leggermente in ritardo, c'è un po' di differita fra la nostra voce.
1: È perché
2: e
1: in Honduras lui sta facendo l'isola dei famosi, capito?
2: Allora Fabrizio, raccontaci al volo di che zona sei e che cosa fai di bello.
3: Allora, io faccio l'infermiere.
2: Sì.
3: E a talenti.
2: Sì, sei di talenti proprio tu?
3: Torrupara,
2: benissimo. Perfetto. Benissimo.
1: Allora, noi ti rifacciamo la domanda, Fabrizio, perché abbiamo parlato della Roma femminile che qualche giorno fa è diventata campione d'Italia, le ragazze allenate da Luca Rossettini e che giocano

0: puttane hanno portato a casa un risultato fenomenale.
1: Sono forti, forti, forti. Stamattina però da te volevamo sapere chi è l'attuale capitano della squadra della Roma femminile. Avevi come al solito le tre opzioni:
0: Giulia Galli, Giada Greggi oppure Emanuela Giuliano. Qual è la risposta esatta?
2: Manuela Giuliano.
1: Bravissimo, bravo Fabrizio!
0: Grande Fabrizio. Manuela Giuliano, che ha preso la fascia di capitano, che prima era di Elisa Bartoli, storica capitana della S Roma femminile. E quindi Fabri, ti porti a casa il nostro zaino. Se vuoi salutare qualcuno, questo è il tuo momento.
2: Io saluto tutti i colleghi che mi stanno aspettando, perché ho avvisato che facevo 5 minuti di ritardo, che dovevo parlare con voi.
1: Allora salutaci di tanto anche a ecco, noi.
0: E corri, vai a lavorare. Buon fine settimana. Ciao Fabrizio.
2: Anche a voi, grazie.
1: Ciao, ciao.
3: I love Roma. I love Roma.
4: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: prossima ora giochiamo con i mini gladiatori, quindi segnate il numero
1: 393 0119 119, tenetelo a mente perché abbiamo altri tre giochi fino alle 10.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Un saluto da Gabriele, Beatrice
4: e Francesca.

0: non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle, in negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Ritorniamo in redazione, primo appuntamento con l'informazione, c'è Salvatore Lordi.
2: Buongiorno da Salvatore Lordi. Il femminicidio di Villa Pamphili è stato sospeso, il processo a Frances Kaufmann. La Corte d'Assise di Roma decide dopo la perizia chiesta dalla difesa. Il 46enne californiano sarà ricoverato in una struttura psichiatrica con sorveglianza continua. È tornato libero l'ex banda della Magliana Raffaele Pernasetti. Il 75enne, conosciuto come Erpalletta, ha lasciato il carcere dopo 22 giorni di detenzione a seguito della decisione del Tribunale del Riesame. È stata ritrovata dopo pochi minuti la bimba svizzera che si era smarrita nel centro di Roma. La piccola, in vacanza con la famiglia, si è allontanata mentre si trovava in zona Pantheon. Le ricerche della polizia si sono concluse rapidamente. La giunta capitolina ha adottato il piano di utilizzazione degli arenili. La delibera, che dovrà essere approvata dall'assemblea, assegna un passaggio decisivo nel percorso già avviato nel 2022 con la prima adozione e la sottomissione del piano alla procedura della valutazione ambientale.

0: capitale strategica. Lo sport, il tennis con gli internazionali KO di Berrettini contro Popirin. Il tennista romano si è arreso in 2 set 6-2-6-3 ed esce dalla top 100 ATP, fuori anche Cinama, Estrelli, Sonego e Cadenasso. Tra le donne avanti Paolini, mentre c'è attesa per l'incontro di Musetti di questa sera. Per Sinner ci sarà l'austriaco Hofner. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Gladiatori, buongiorno.

0: Gladiatori, buongiorno! Buon venerdì 8 maggio 2026 a tutti. Dai che è arrivato il weekend. Forza!
1: Questo è venerdì, eh? Entriamo nella seconda ora di questa fantastica giornata che speriamo ci porti anche qualche raggio di sole. Questa è l'ora dei bambini, ma prima c'è Astreo che ci farà il segno top della settimana e soprattutto un bel salto negli anni 80.
0: I vostri messaggi 393 0119 119, questa è la coordinata principale per poter interagire con noi, vai!
2: Buongiorno, ho appena sentito l'intervento di Fabrizio, volevo dire, sono un'infermiera anch'io, adesso una coordinatrice infermieristica. Lo saluto, come vorrei salutare davvero tutti i colleghi infermieri che ci ascoltano.
1: Brava.
2: Io sto andando a Teramo per un congresso a parlare un po' appunto con altri infermieri per confrontarci, per crescere sull'area delle neuroscienze. Quindi un abbraccio a tutti gli infermieri e buona giornata.
0: Un abbraccio a tutti quelli che lavorano in ospedale.
1: Non c'è
0: un abbraccio.
1: Come li chiami, porca miseria?
0: Ai nostri gladiatori infermieri, non è l'unica, senti. Sì.
3: Buongiorno Rino, buongiorno Geppo, buon venerdì dal pronto soccorso pediatrico Gemelli.
0: Hai capito?
3: Cristian.
0: Ciao Cristian. Pronto soccorso pediatrico. Noi, ecco, non abbiamo forse neanche il vocabolario giusto da utilizzare, quindi ci limitiamo a dirvi grazie. Ringraziamo tutti quelli che lavorano in ospedale.
1: Perché loro sono i veri gladiatori, eh? Noi siamo qui solo per tenervi compagnia, ma i veri gladiatori sono persone come loro che veramente stanno a contatto con persone in difficoltà. Dai.
0: Medici, infermieri, paramedici, ringraziamo anche tutti quelli che rendono l'ospedale un posto accogliente, tutti quelli che lo puliscono, che cambiano le lenzuola al mattino, che consegnano i pasti.
1: Noi
0: ragazzi,
1: lo diciamo sempre, poi l'infermiere non è un lavoro, è una vera e propria missione.
4: La barzelletta di Geppo.
1: Un uomo molto tirchio, spilorcio fino all'osso, è sul letto di morte e accanto c'ha il figlio.
5: Mo' con le ultime forze che gli sono rimaste gli fa: figlio mio, con l'eredità che ti lascio puoi mangiare per tutto il resto della tua vita. E il figlio che gli tiene la mano gli fa: grazie papà, ma perché, che m'hai lasciato? E il padre allunga un braccio, apre il cassetto del comodino e gli passa una forchetta.
4: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. Rhythmic History 99.

0: La voce soffice di Olivia Dean, le 7:10 del mattino. Gladiatori, buongiorno.
1: Ciao.
0: Buon venerdì a tutti. E insomma, noi siamo pronti ad ascoltare i vostri messaggi. Vai, vai.
2: Buongiorno,
0: vai.
2: Geppo. Buongiorno, Rino. Buongiorno. Visto che con Fabrizio abbiamo parlato della AS Roma femminile, meravigliosa AS Roma femminile.
0: Sì, campione
2: d'Italia. L'8 maggio
0: quest'anno.
2: Del 1983, la Roma maschile, la AS Roma a Genova, vinceva il suo secondo scudetto. Questa è una data scolpita nel cuore di tutti i romanisti,
0: certo,
2: eppure di laziali.
0: È
2: ciao,
0: un anniversario importante, Alessandro, hai fatto bene a ricordarlo. La Roma allenata da Nils Lidholm, stagione.
1: Ma ricordo bene quel periodo.
0: Va bene, va bene. Comunque, amici laziali, siamo pronti anche a ricordare anniversari che insomma riguardano le vostre vittorie. Noi
1: non ci siamo mai schierati, lo
0: per
1: sanno
0: par
1: bene
0: condicio,
1: tutti.
0: Lo sanno esatto. Bene tutti. Alziamo le mani, una botte al cerchio.
1: È un colpo alla botte al cerchio.
0: Vabbè.
1: Niente,
0: ci siamo capiti.
1: Cosa hai inventato sto detto?
0: Faccio come Paolo Bitta a Camera
1: bravo,
0: Caffè,
1: bravo.
0: Capito? Guardiamo le stelle, pronti a capire chi sarà il segno zodiacale fortunato durante questo weekend. Andiamo.
3: Astreo.
0: Signor Astreo, il nostro consulente, buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno a tutti e inizio dicendo forza Roma, forza Lazio.
0: Tutti così proprio.
4: Non mi schiero, sono pagato.
0: Mica fesso.
4: Il segno top della settimana è il Leone.
0: Leone, quindi amiche e amici del Leone, aprite bene le orecchie.
4: Amore, le stelle dicono che sei irresistibile, ma i tuoi amici dicono che sei pesante. Se sei in coppia, il partner ti ama, ma sta seriamente pensando di installarti un tasto mute sulla fronte.
0: Perché parli troppo?
4: Se sei single, invece, il tuo partner ideale deve ancora nascere, o probabilmente è impegnato a fuggire da te. Nota bene, mandare un tuo selfie con la didascalia "Buongiorno mondo" non è un corteggiamento, è un attentato alla pubblica decenza.
0: E dai, però, non essere così crudele, Astreo.
4: Lavoro. Hai la leadership nel sangue.
0: Eh sì, i leoni sono così, eh.
4: Peccato che i tuoi colleghi abbiano la rivolta francese nel DNA.
0: Quindi lavori con dei giacobini.
4: Questa settimana cerca di non correggere il tuo capo.
0: No, no.
4: Anche se hai ragione, lui è quello che te firma a sé.
0: Quindi fai il bravo.
4: E tu sei quello che li spende. Salute e benessere. Sei in una forma fisica smagliante, finché non devi fare scale.
0: Perché poi diviene il fiatone lì, eh.
4: Il tuo corpo è un tempio, ma ultimamente lo stai trattando come un deposito Amazon nel periodo del Black Friday.
0: Abbiamo reso l'idea, no?
4: La perla del giorno. Essere umili è importante, ma non per me.
0: Lo sappiamo, ce ne siamo accorti.
4: Affinità elettiva. Il tuo riflesso nello specchio è l'unico che non te contraddice.
0: È un monologo.
4: Oggetto magico. Uno specchietto retrovisore per controllare se qualcuno ti sta mirando mentre cammini.
5: Gladiatore.

0: mattina di Dimensione e Suono Roma, anche l'ultimo singolo di Teddy Swims.
1: Buongiorno Rino, buongiorno Geppo, la vostra Cricri, ben trovati con questo cielo semi nuvoloso. E vi auguro intanto un buon fine settimana.
0: Grazie.
1: E a Treo, mon amore, anzi Astreo. Mio ex mon amore, gli specchietti, hai detto bene, adesso che sarai sceso ti sarai reso conto che la tua limousine è strapiena di specchietti, retrovisori, davanti, di dietro.
0: Ovunque.
1: Stai attento, stai molto attento, perché io e Rino ti siamo col piede sul
2: cuore,
1: quindi comportati bene, mi raccomando ragazzi. Forza Roma, forza lo sport in generale, grande Sinner, ci auguriamo che anche lui abbia il suo attimo, l'ennesimo attimo vincente, e vi auguro un buon weekend, vi abbraccio, vi voglio bene.
0: A proposito di tennis, ciao Cricri, purtroppo ecco Berrettini è già fuori,
2: Gliel'ha perso purtroppo. Il tennis è come tutti gli altri sport,
0: Le nostre speranze di poter insomma alzare un trofeo in casa sono riposte in Sinner.
2: Incrociamo le dita
0: e speriamo bene. Senti, fammi salutare anche Sara che ci ha scritto al 393 0119 119. Ragazzi, viene poco riconosciuto il lavoro degli OSS, ci scrive, eppure l'OSS è quella figura che ogni giorno assiste la persona a 360 gradi, nella cura, nell'ascolto, nella dignità, nei piccoli gesti che per un paziente fanno la differenza.
2: Ecco, fammi salutare anche Francesca e tutti gli infermieri domiciliari. Dice, di noi non si ricorda mai nessuno. Non è vero Francesca, noi ci ricordiamo di voi.
0: Tutti gli operatori,
2: tutti.
0: Di includere il più possibile. Restate con noi, piccolissima pausa e poi torniamo con Emiliano Bonini.
2: Il tuo 18° è un momento unico, un giorno da ricordare per sempre. E per brillare davvero serve l'abito perfetto. Da Vivaldi Moda trovi una vasta scelta di modelli esclusivi per uomo e donna, realizzati con maestria artigianale e curati in ogni dettaglio.
0: Elegante, raffinato o glamour, scegli lo stile che ti rappresenta e diventa il protagonista indiscusso della tua festa. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra. Aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30.
2: Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. Scopri di più su vivaldimoda.it.
3: Your Energy Music.

0: Take My Breath. Le 7.31, questa è Dimensione Suono Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Buon venerdì a tutti lì fuori, 393 0119 119. Tra poco giochiamo con i mini gladiatori, ma prima, come promesso, c'è Emiliano Bonini. Andiamo!
2: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
0: Emiliano, facce ridere!
3: Che? Oh, ah, scusate, no, stavo a ballare.
0: Stai cantando?
3: Stavo a ballare, Su alle 7:30 che fate? Imballate voi alle 7:30 di solito.
0: Che hai visto il film su Michael Jackson?
3: Perciò, che bello, che bello. Tagliato di netto, però è bello. Bello, mi è piaciuto.
1: Sì, sì.
3: Non si capisce, certo, non è finito. Finisce là.
0: Sì, no, perché no. Forse faranno il secondo.
3: Forse faranno il secondo.
1: Sì, si chiama Michele il secondo.
3: Sì. Allora, regà, volo di. Noi romani siamo diventati dipendenti da intelligenza artificiale.
0: Sì, è ufficiale.
3: Porca miseria, dai, prima per sapere una cosa chiedevi a tuo padre, a tuo nonno, al benzinare, al barista.
0: Ai nonni.
1: Oppure vedevi l'enciclopedia, al dizionario.
3: E ti dizionario, al dizionario. Come? Mo invece aspetta, lo chiedo a chat GPT. Se è GPT, senti, ma se congela la matriciana la posso scongelare dopo? Tutte cose che gli avresti chiesto, che ne so, a tuo nonno. Ma secondo te Paolo mi risponde o mi costa? Ma che ne sa quello? Ma che io vai a chiedere? Ma il parcheggio delle strisce blu dopo 8 è gratis o mi spendono? Ma se non gli dici dove stai?
1: Certo.
3: Mi pare all'epoca mia madre mi diceva, che ne so, senti, ma io non ho capito se Nicola, amico mio, ha capito che stasera deve venire. Chiedi a Google. Ah, ma non è che Google. Non è che Google sa se Nicola stasera sa deve venire a casa mia. Allora, la gente gli chiede di tutto. Mi gratto l'occhio destro, sarà allergia, stress.
1: No, mai fa ste cose, poi mai,
3: malocchio.
1: Mai, capirai.
3: Quello che c'è di Emiliano.
0: Ti dà due giorni di vita.
3: Sì, ma non è che ti sta per cadere l'occhio. Guarda, controllati lateralmente, vedi se sta a cascare. Stanotte mi sono sognato un trichego che mi inseguiva con una carbonara. Che vorrà dire?
0: Ma
3: io mo vi vorrei chiedere.
0: Perché ci puoi fare i numeri poi, capito?
3: Ma questo perché, secondo me, perché mi sa che la carbonara me la sono mangiata ieri sera. Per questo che
0: passa sullo stomaco. Quindi.
3: Allora, la cosa che mi fa ridere è che se chat GPT risponde una cosa che non ci piace, fanno pure i permalosi.
1: Sì, sì.
3: Ma che stai a dire? Non è vero. Mo io richiedo, aggiusta il prompt.
1: Il prompt.
3: Ma che ne sai? Au. Siamo passati da mi cugino dice a chat GPT
1: è vero,
3: sostiene.
1: È vero.
3: Che poi il vero dilemma non è l'intelligenza artificiale.
1: No.
3: No, è la stupidità reale.
2: Riascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Music History 80.
1: Altro giro, altra corsa. Siamo pronti a tornare nel 1987. In Italia quell'anno spopolano i Cavalieri dello Zodiaco.
2: Siamo i Cavalieri dello Zodiaco.
1: Okay.
2: Ma in quegli anni Michael Jackson diventa cattivissimo. Era bad.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: ascoltato benissimo, sì, eh. Ed è di nuovo Michael Jackson mania. Lo abbiamo riascoltato anche qui su Dimensione Suono Roma con questo brano del 1987, Bad.
1: Ma adesso è il momento di mettere da parte Michael Jackson, perché arriva il momento dei bimbi. Torna Mini Gladiatori in sfida.
0: Confermo, mandate ora il vostro messaggio scritto vocale con la parola chiave Mini Gladiatori al 393 0119 119.
1: Come al solito prendiamo due bimbi, li portiamo qui in diretta con noi, li facciamo giocare a tutte e due un fantastico regalo, la t-shirt esclusiva dei Mini Gladiatori.
0: Quindi la regola d'ingaggio è unica e soprattutto molto semplice: tirate fuori i vostri smartphone, scrivete

0: avete questo numero, ve lo ripeto con calma: 393 0 119 119, la parola chiave è questa qui:
1: mini gladiatori. Fallo adesso.
0: Per entrambi c'è un regalo da parte nostra, da parte di Zio Geppe di Ziorino, la maglia ufficiale di mini gladiatori, quindi non fatevelo raccontare. Le 7:41, ci prendiamo una piccolissima pausa e poi torniamo con i due fortunati concorrenti di questa mattina.

0: e Under Armour.
1: Iscriviti ora e unisciti alla corsa più divertente della stagione.
0: Castel Romano Joy Run, accendi l'energia e vivi la corsa.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Roma eterna.
6: E il caldo pure.
7: MD Clima è la soluzione.
8: I veri professionisti del clima a Roma.
9: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung, con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
10: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
11: Il 10 maggio celebriamo le mamme, ma abbiamo pensato ad uno sconto del 10% per tutti. Festeggia la festa della mamma con noi di Dem Supermercati.
12: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segno locale. A gennaio 2026.
13: Dem, ogni giorno il meglio.
14: Trasformare la tua passione in una carriera. Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma. 9 maggio in sede per le facoltà di Scienze e Biotecnologie, Ingegneria e Medicina. Scopri i nuovi corsi di logopedia e scienze riabilitative e iscriviti su www.unicampus.it.
15: Torna

0: inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: mdclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 899 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.

0: Time! Estate 1999, Britney Spears, la storia della musica pop. E ragazzi,
1: direi dico 1999.
0: Avevo 8 anni.
1: Mamma mia.
0: E lì ho capito, guardando il video di questa canzone, che insomma Britney Spears sarebbe stata la mia cotta, la mia primissima cotta.
1: Carina, molto carina, sì.
0: Siamo pronti a giocare, le 7:51 e ci sono i piccoletti, forza.
2: Mini gladiatori in sfida.
1: Oggi una bella sfida mista, maschio contro femmina, Damiano e Alessia, ciao ragazzi.
0: Eccoli, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e due. Allora partiamo dal maschietto che è un po' più piccolo. Damiano, 8 anni, vero?
3: Sì.
1: Da dove ci ascolti, Damiano?
3: No. È da Roma.
1: Da Roma, ti ricordi la zona?
3: Aurelia.
1: Aurelia, benissimo.
0: Il
1: perfetto.
0: Papà già sta suggerendo.
1: Sì, già sta suggerendo. Renato, fatto una parte, per favore. Ecco,
0: andiamo da Alessia. Alessia è più grandicella, ha 11 anni. Non sappiamo, Alessia, da dove ci stai chiamando, però.
3: Da testaccio,
1: benissimo.
0: Okay,
1: Aurelia,
0: ottimo.
1: E testaccio. Allora, ragazzi, questa mattina giochiamo con le domande di cultura generale. Oggi è abbastanza semplice. Allora, Damiano, il più piccolino, giochi con me. Sei pronto, Damiano?
3: Sì.
1: La prima domanda è per te, ascolta bene. Non rispondere di getto, pensaci e poi mi rispondi. Ok. Qual è il nome del pianeta su cui viviamo?
3: La Terra.
0: Bravo, grande. Questo era giusto per scaldarci.
1: È stato riscaldamento.
0: Alessia, mi sai dire qual è la nazionale di Cristiano Ronaldo? Giocatore famosimo.
3: Non Portogallo,
0: però ho sentito qualcuno che suggeriva.
1: Allora, io dico, questo è un gioco per bambini. Li lasciate giocare, per favore?
0: Lasciateli anche sbagliare.
1: Ma dai,
0: che ci sta.
1: È per loro.
0: Poi, di nuovo, andiamo da Damiano.
1: Dove si trovano le piramidi?
0: Famosissime.
3: In Egitto,
0: Damiano, la risposta è esatta, bravo. Ultima domanda,
1: Ale,
0: mi dispiace per te, però il venerdì c'è il momento. Il momento cattiveria, io non ci posso fare nulla.
1: Lo sapevo. Ah, proprio così. Madonna, che canzone tetra.
0: Questo è Death Note,
1: sì, lo conosco.
0: Alessia, ascoltami bene. Mi sai dire come si chiama la manovra nautica fondamentale a vela che consiste nel ruotare l'imbarcazione avvicinandone la prua alla direzione da cui spira il vento? Di solito si esegue spingendo la barra del timone sotto vento, no?
1: A testaccio tutti lo fanno.
0: C'è il Tevere, no? Alessia, questa manovra come si chiama? Una manovra nautica, insomma.
1: Famosissima.
0: Se sei un lupo di mare, la conosci a memoria.
1: Allora, aspetta. Alessia, ti do una mano io. Allora, che cosa ti può mettere nel latte oltre al caffè e oltre al Nesquik? Quell'altro marrone che inizia con la O. Come si chiama? L'O?
3: Orzo.
1: Bravo. Allora partiamo da qua.
0: Dall'orzo.
1: Allora, crea un verbo con la parola orzo. Vai.
0: Orzare. Risposta esatta.
1: Lo sapeva Alessia.
0: Quindi,
1: perché lei ha testaccio la mattina prima di andare a scuola. Orza con la macchina di papà e va verso scuola. No?
0: Orzare è un verbo usato in ambito velico, indica la manovra che consiste nel ruotare volontariamente l'asse longitudinale dell'imbarcazione da poppa a prua, avvicinando la prua alla direzione da cui ispira il vento. Il contrario di orzare è poggiare.
1: No, quindi... il contrario di orzare è nesquiccare.
0: Nesquiccare, che
1: stupidaggio. Bravi ragazzi, bravi tutti e due, siete stati grandissimi, sia Damiano che Alessia. A breve riceverete la nostra t-shirt perché siete i mini gladiatori del giorno.
0: E quindi il nostro regalo vi arriverà presto a casa. Noi salutiamo anche papà Renato e mamma Giorgia che vi hanno permesso di giocare con noi.
1: Certo. Damiano, scusa l'informazione, Damiano. Sei fidanzato tu, Damiano?
3: Manco per la capa, quelle là non mi piacciono.
1: Ecco. E invece che puoi fare da grande? Che puoi fare da grande? Così
3: curiosità. Il calciatore.
0: Bravo, ok. Alessia.
3: È l'immobiliare.
0: Il complemento d'arredo.
1: No, perché lui vuole fare il calciatore e poi vende le case a questi che hanno i soldi.
0: Certo.
1: E le case
0: nello spogliatoio conosce altri calciatori e quindi poi.
1: Alessia, tu?
3: Forse.
1: No, dico, sei fidanzata?
0: Forse.
1: C'hai
0: una... Forse? Si

0: situationship.
1: Ah, stiamo lì lì, Come si chiama?
2: Flavio.
0: Flavio, ascoltami.
1: Flavio, andiamo un po'.
0: Dai, prendi iniziativa.
1: No, più che altro, te la dirà, Flavio. Andiamo.
0: Alessia, senti, da grande che vuoi fare?
2: La ballerina.
1: Come Rino.
0: È uguale a
1: Rino
0: me.
1: Rino fa identico. Ballerina.
0: Invece di dimensione danza, la mia è dimensione panza. Ok? Vabbè. Comunque, ciao ragazzi.
1: Ciao belli.
0: Buon fine settimana.
2: Ciao.
3: Riascolta Mini Gladiatori in sfida sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Buongiorno Rino.
1: Ciao.
0: Guarda che mo Voldemort, guarda che mo ti vengo io a orzare, ti passo sopra e ti spingo nel fondo del Tevere, così ti mangiano i piragna. Ciao, Lucas D'Aprilia.
2: Ciao Lucas.
1: Perché nel Tevere stanno i piragna.
2: E mi viene in mente la scena del film di Carlo Verdone.
1: I piranhas, chiamata fluviale.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Ciao Rino, ciao Geppo, sono Martina da Roma e sono in macchina con papà Daniele. È venerdì, è proprio venerdì.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
7: Oltre 150 boutique con sconti fino al 70%, emozioni e relax. Castelromano Designer Outlet. Vieni per gli sconti e rimani per una passeggiata nell'Oasi affiliata WWF. Perché qui lo stile incontra la natura.
8: Sabato 9 maggio al Pala Cesaroni di Genzano torna Rock per un Bambino, evento a favore della Fondazione Bambino Gesù. Sul palco, insieme al patron Luca Guadagnini, le Vibrazioni, Amedeo Minghi, Eddie Brock, Leo Gasman, Yari, Frankie and Cantina Band, la scuola di ballo Star Dance School. Presenta la serata Tiziana Mammucari. Biglietti disponibili su circuitoetes.it, perché prima o poi tornerà l'Aurora.
2: Ritorniamo in redazione con Salvatore Lordi, ora tutte le ultime dalla capitale.
9: Buongiorno da Salvatore Lordi.

0: Ricordi il femminicidio di Villa Pamphilj, è stato sospeso il processo a Francis Kaufmann. La Corte d'Assise di Roma decide dopo la perizia chiesta dalla difesa. Il 46enne californiano sarà ricoverato in una struttura psichiatrica con sorveglianza continua. Emergenza rifiuti, il sindaco Gualtieri ha firmato 3 ordinanze per la raccolta straordinaria. Aumentano gli stoccaggi per un periodo massimo di 60 giorni sugli impianti AMA di Rocca Cencia, Ponte Malmone e Viale dei Romagnoli. Sanità inaugurate dal presidente della Regione Lazio Rocca, le nuove casse della comunità di Subiaco e Tivoli, 2 nuovi presidi di prossimità per rafforzare l'assistenza territoriale e avvicinare i servizi ai cittadini. È partita al Circo Massimo la Race for the Cure, l'iniziativa dedicata alla prevenzione e alla sensibilizzazione sui tumori al seno, proseguirà fino al 10 di maggio, 4 giornate all'insegna della salute e della solidarietà. Lo sport, il tennis con gli internazionali, KO di Berrettini contro Popirin, il tennista romano si è arreso in 2-7, 6-2, 6-3 ed esce dalla top 100 ATP, fuori anche Cina, Maestrelli, Sonego e Cadenasso. Tra le donne avanti Paolini, mentre c'è attesa per l'incontro di Musetti di questa sera. Per Sinner ci sarà l'austriaco Hofner. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Gladiatori, buongiorno.

0: Buon venerdì 8 maggio 2026 a tutti, ben ritrovati su Dimensione e Suono Roma con voi fino alle 10. Geppellino De Niro, eccoci.
1: Terza ora della sveglia dei gladiatori, Antonio Giuliani, la biga e soprattutto un altro salto negli anni 80. Questo è il menù dell'ora che sta per cominciare.
0: Ma prima ci sono i vostri messaggi, esatto. Quindi sono tantissimi al 393 0119 119, li ascoltiamo.
2: Ma ragazzi, buongiorno, buon venerdì, sono Enrico. Allora,
0: ciao Enrico.
2: Seguo più o meno la vera, ma orzare mi mancava. Stavo per dire strambata, poi tra me e me mi sono detto non diciamo strambate, esatto. Che se no già tra tutte e due. Buona giornata.
0: La strambata o abbattuta è una manovra a vela che consiste nel cambiare le mura passando con la poppa attraverso il vento.
1: Hai capito? Quindi... Tutto dalla poppa. Parte
0: c'è sempre, una differenza sostanziale.
3: Gladiatori, buongiorno.
0: Anis, ma non si sente nulla. E dai, nulla.
4: Ciao Rino, ciao Geppo. Io sono Adriana.
0: Ciao,
4: mi potete fare gli auguri che oggi è il mio compleanno e faccio 6 anni.
1: Ma certo.
0: Ciao.
1: Tanti auguri piccoletta
0: Adriana, buon compleanno.
5: Gladiatori, buongiorno. Gabri, sto sentendo che parecchi bimbetti vogliono fare i calciatori,
0: sì,
5: ma
0: sì,
5: niente
0: vero,
5: niente, vogliono sostituire i grandi capoccioni della nazionale, visto che non riusciamo ad andare ai mondiali.
0: Magari.
1: Cerchiamo nuove leve, che si sa mai.
0: Infatti, perché ce n'è bisogno.
6: Arino, buongiorno. Fabio da Roma.
0: Ciao Fabio.
6: Io
0: ciao.
6: Penso che tu ti devi far vedere, ma da uno bravo, perché se no si incarta anche lui.
0: Grazie.
6: Ciao
0: Arino.
6: Ragazzi,
0: lo
6: ciao.
0: Sai, il venerdì c'è questo momento in cui la mia cattiveria, dopo una settimana in cui ho fatto il bravo, si esprime al suo massimo. Ma
1: certo.
0: È solo un giorno a settimana, concedetemelo.
7: La barzelletta di Geppo.
1: Stati Uniti, 1950. Siamo negli sterminati campi del Maryland. C'è un bambino di 10 anni di nome Frank che sta lavorando in campagna con i genitori contadini. A un certo punto, sotto al sole, e sta soffrendo, suda, è stanco, si gira verso la madre e fa: mamma, posso smettere di lavorare nell'orto e suonare la chitarra? La madre si asciuga il volto e fa: no Frank, zappa.
7: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
8: Rhythmic History 94. But I've been forgotten, Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cutting?

0: Le 8 e 12 minuti, questa è Dimensione Suono Roma. Che giorno è oggi?
1: È venerdì, è proprio venerdì.
0: Che belli che siete!
2: Buongiorno Gippo, buongiorno Rino. Rino, cazza la randa.
0: Cazzo la randa, certo. Subito, grazie. Subito, questo è sempre gergo velistico.
3: Gergo velistico, certo.
0: Quindi,
2: Buongiorno gladiatori. Buongiorno. Ciao Gippo, ciao Rino.
0: Ciao.
2: Vabbè, Frank Zappa è meraviglioso.
0: Bisognava, ecco, avere un minimo di cultura musicale per capire la barzelletta di prima.
3: Questa
0: però
3: era sottile, non è per tutti, io capisco.
1: Ciao Gippo, Rino. Sono quello da Roma.
0: Ciao,
1: ho finito tutti e tre gli invalsi.
0: No.
1: Spero che siano andati bene. Basta. Oggi ovviamente è venerdì.
0: Alleluia.
1: Ciao, quello da Roma.
0: Chloe, eri preoccupata per questi tre giorni di prove,
3: brava,
0: e alla fine pure il venerdì è arrivato.
3: Certo.
0: Ti sei liberata di questo brutto pensiero. Comunque, gladiatori, se metto questa canzone, ecco, cosa vi viene in mente?
3: Questa
0: Sonic con Sky nel 2001. Questa canzone fu utilizzata per un famosissimo spot. Era una compagnia telefonica.
3: Ah, mi ricordo.
0: Ed era Omnitel.
3: Sì, e io c'ho ancora il contratto.
0: Come c'è ancora il contratto? Non esiste più Omnitel.
3: Come non esiste più? A chi do i soldi tutti i mesi?
0: A qualcun altro, ti stanno truffando.
3: No, vabbè.
0: Perché Omnitel è diventata Vodafone, se non erro, nel frattempo.
3: Sì,
0: okay.
3: Ricordate testimonial famosa.
0: In quel famosissimo spot, bravo, la testimonial era Megan Gay.
3: Ah, una donna che ha fatto innamorare tutti gli italiani in quegli anni, era bellissima, una modella alta, mora, bella donna.
0: In questi giorni, però, Megan Gay è tornata di nuovo per un'altra pubblicità, questa volta come testimonial di Iliad, e quindi l'operatore è cambiato.
3: Ma fammi capire, questa solo chi i telefoni, scusa.
0: Infatti, ecco, loro hanno giocato tanto, quelli di Iliad, sull'effetto nostalgia, no? Perché i millennials sono legatissimi a quella pubblicità e anche a lei, no? Perché ai tempi ci siamo tutti innamorati.
3: Sì, l'hanno già fatto però altre compagnie,
0: sì,
3: Massimo Lopez con il telefono.
0: Però
3: no?
0: Massimo Lopez sempre con la stessa azienda.
3: Sì, però
0: okay,
3: perché l'effetto nostalgia funziona. Sì,
0: in
3: sì,
0: questo
3: sì,
0: caso c'è anche un messaggio di rottura, perché il claim della campagna è poche cose sono per sempre. Quindi noi avevamo ormai collegato il volto di Megan Gale a quella compagnia telefonica,
3: esatto.
0: Ora invece il brand si è posizionato in maniera diversa e quindi se ne ritorna a parlare, anche perché c'è la bellissima modella che, ricordiamo, ha partecipato anche a un cinepanettone. Era
3: così,
0: Vacanze
3: eh?
0: Di Natale 2000 e noi ascoltiamo questa scena perché è pura poesia. Nino D'Angelo questo,
4: L'ha fatta per te a forma di cuore.
0: La pizza.
5: Grazie Giuseppina.

0: Bruno Mars, le 8:22, dimensione suono Roma, questa è la radio Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Restate con noi, piccolissima pausa e poi ritorna Antonio Giuliani, occhio e orecchie soprattutto perché durante la pubblicità vi regaliamo due ingressi per andare al Teatro Sistina. Go! Your Energy Music.

0: Eccoci di nuovo tornati su Dimensione Suono Roma alle 8.33. Gladiatori, buongiorno. Buon venerdì a tutti e buon venerdì anche al nostro romano doc Antonio Giuliani.
1: Giuliani Doc!
2: Antonio!
3: Eccolo lì, prendilo.
0: Chi?
3: Cosa? Pialo! Dove? Molto lo dicevo, dove pialo?
0: No, nel senso.
3: Scusate, studio.
0: Iniziamo bene.
3: No, dico studio degli animali perché mi sembrano sconosciuti ed invece sono comuni. Infatti, pensavamo di prendere un insetto rarissimo.
0: Sì.
3: Alla fine era una semplice amantide religiosa. Solo che mi aveva confuso il fatto che non c'aveva la croce, dico, te pare che.
0: Questa era la Ica.
3: E poi stava pure di qua, Ica. Tutto questo per proseguire, insomma, con la rubrica Qualcheduno li conosce.
0: Appuntamento fisso del venerdì,
3: Maga la sigla.
0: Vado, eccola.
3: Però ne abbiamo trovato uno.
0: Mm-hmm.
3: Sì.
4: Una domanda, ma perché parli sempre al plurale abbiamo noi?
3: Perché mi sto facendo aiutare dal vicino di casa.
0: Quindi c'è uno staff.
1: È uno bravo, diciamo.
3: Sì. Visto che gli insetti mi fanno schifo, ecco, insomma, questo è il motivo.
1: Ma come schifo? Lei è un entomologo, scusi, studia le specie sconosciute, fanno schifo, scusi.
3: Sì, invece te. Pure tu sei in cerca, no?
0: Domandare illecito.
3: Sì. Io sono in cerca di animali, voi siete in cerca di qualche baffa.
0: No,
3: lo dico perché sono poi, tra l'altro, parolacce conosciute e neanche sconosciute. Starle a cercare. Insomma, oggi vi parlerò del Neophelis nebulosa.
0: Segna Neophelis
3: Griffith 1821
0: nebulosa, eccola.
3: Ora capisco perché è sconosciuto. Prima che leggi tutto il nome, sei estinto.
0: È complicato, è vero.
3: Sì. Trovato?
0: È un leopardo nebuloso.
3: Insomma, non c'è da meravigliarsi, come il delfino curioso.
1: E tutti gli animali di cui ha parlato, questo è il più normale.
3: Sì, cioè, vabbè, non è che se un animale sconosciuto deve essere per forza strano, nel senso che ci sta, però questo è il leopardo nebuloso. E come c'è il delfino curioso, come c'è, che fra un po' troveremo adesso il tacchino peloso,
0: o
3: gatto scontroso, cioè, nel senso che fermate, mannaggia. C'è il gatto ogni tanto quando... La sua particolarità è il suo mantello,
0: è vero,
3: color marrone,
1: sì,
3: o fulvo.
0: Fulvo.
3: Sapete il significato?
0: È un aggettivo, fulvo, no?
1: No, pensa che dà sul pesce.
0: È un aggettivo fulvo che descrive il colore.
1: È un colore fulvo.
3: Diciamo. Diciamolo, però, se lo sapevo, che la gente magari in macchina sta dicendo: che cos'è fulvo? Sembra un. Già hai visto fulvo? Dice: no, guarda, la venuto ieri. alla fine è più venuto. Guarda, che fulvo delle volte ti dà appuntamenti in viene. Allora, il significato, stavi dicendo, prego.
0: Vado?
3: Tanto se uno. Sì, perché se uno è cretino, fino a fine settimana lo è
0: fulvo
3: per sempre.
0: È un aggettivo che descrive un colore giallo rossiccio, simile al biondo caldo o all'ocra.
1: Ocra più.
3: Sì. Ecco, per esempio, Simone, come fa l'ocra?
0: Come fa l'ocra?
3: Ma come senti? L'ocra.
0: Uguale,
3: l'ocra.
0: Identica.
3: L'ocra è così. Ora.

0: parte la carriera proprio no, buttata, proprio finita proprio oggi, diciamo che sì, e quello è il significato. Fulvo sta per biondo rossiccio, sarebbe un pelo biondo scuro, tipo come in tutte le locomotive c'era sempre Ruscio, ecco, e diciamo
1: è rosso, sì, bravo.
0: Sì, no, è Ruscio, che è rosso, il Ruscio lo chiama Ruscio, Ruscio Marpelo schizza veleno, bravissimo, carica a mezzo, se non lo si trovava non si poteva creare la comitiva, cioè tu senza era
1: imprescindibile,
0: dovevi andare in un altro quartiere, dice che mi c'è prestato Ruscio, già vedi,
1: c'era il calcio mercato anche con
0: sì, il Ruscio mercato c'era, così come così come per noi si dice ah, è arrivato il Ruscio, per il mondo animale si dice ah, è arrivato il Fulvo.
2: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Cosmic History 80.
1: Salite a bordo della nostra DeLorean, ritorniamo di nuovo nei fantastici anni 80 e questa volta ci fermiamo nel 1984, l'anno in cui la Fiat Uno viene eletta auto dell'anno.
2: Ma anche l'anno in cui i Queen lanciano I Want to Break Free.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: ricordo sbloccato 1984, i Queen, I Want to Break Free. Questa è Dimensione Suono Roma e noi tra poco torniamo per giocare con voi alla biga.
1: Esatto, perché arriva la biga, il gioco dove siete in due a partecipare ma dovete collaborare. È un gioco di velocità e collaborazione. In palio due t-shirt, una a testa, quindi questo è il momento per potervi prenotare. 393 0 119 119, basta un semplice messaggio con la parola biga.
0: Va bene il messaggio scritto, va bene quello vocale, continuiamo a giocare con voi in questo venerdì mattina con la biga. E come dicevi prima tu, non c'è chi vince o c'è chi perde. Vincono tutti e due se riescono a fare il giro intorno al Circo Massimo, altrimenti ci riprovano la prossima volta. La regola d'ingaggio è questa: mandare ora un messaggio con la parola biga a questo numero
1: 393 0 119 119. Fallo adesso.
0: Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan, l'organizzazione di volontariato con sede a Trastevere, che accoglie gratuitamente le famiglie dall'Italia e dall'estero che devono lasciare la propria città per curare i propri figli malati di cancro.
1: A Peter Pan sono state accolte e supportate negli anni oltre 1000 famiglie. Non perdere l'occasione di aiutare e fare del bene, non costa nulla. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan.
0: Scopri di più su peterpanodv.it.
2: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 Euro Club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Roma eterna.
6: E il caldo pure?
7: MD Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
8: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
7: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
9: Ecco che prende la palla Todis. Dribbla con facilità il carovita. Supera l'inflazione. Mette fuori gioco i prezzi alti. Duetta con la qualità. Ed ecco il tiro. Gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3 e paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza!
11: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al

0: 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
1: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
2: Le scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Pesce spada del mar Mediterraneo a 19,99 euro al chilo. Petto di tacchino arrosto martelli a 99 centesimi letto. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 799 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.

0: La biga dei gladiatori.
1: Pronti, prontissimi a giocare. Siamo schierati con i due gladiatori che oggi partecipano alla biga. Li presentiamo.
2: Loro sono Alessandro e Luca. Ciao ragazzi.
1: Ci siete?
3: Buongiorno. Ciao,
2: buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti e due. Allora, velocemente, Alessandro, di che zona sei? Da dove ci chiami?
3: Io sono Grotta Ferrata.
2: Bene, Luca invece?
4: Prima porta.
2: Perfetto, allora vi rispiego velocemente le regole del gioco, che è semplicissimo. Adesso Rino vi chiederà di fare una lista di 10 definizioni. Avete 45 secondi di tempo. La cosa difficile di questo gioco è la coordinazione. Inizia Alessandro, a seguire Luca. Vi dovete alternare per arrivare fino a 10 entro i 45 secondi.
1: E okay? Dobbiamo completare il giro intorno al circo massimo. Alessandro, inizia, tu inizi, poi c'è Luca. 10 oggetti che hanno i tasti. 10 oggetti
2: tutti,
1: che hanno i tasti. Vai,
2: Alessandro.
3: Telefonino.
2: Luca.
4: Pianoforte.
2: Alessandro.
1: Dai, ci siamo già arenati.
2: I tasti c'hanno...
3: Macchina, auto.
2: Vai, sì, vai, Luca,
1: sì,
2: Luca.
1: Vai.
4: Telecomando.
2: Alessandro.
1: Alessandro.
3: Tastiera.
1: Sì, guarda.
2: Vabbè,
1: il
2: PC. Alessandro. Okay. Luca, Luca, scusa.
1: Veloci ragazzi, veloci.
4: Tasto, tasto, tasto.
1: Il cito, il cito.
4: La poltrona, quella regolabile.
1: Regolabile. Quella che... Senti.

0: che se no la tira fuori.
1: La poltrona
0: regola. Ragazzi, è pieno di roba con i tasti.
1: Il citofono.
0: L'orologio.
1: Il bancomat.
2: E tu? Forno.
0: Il forno. Forno a microonde.
1: I frigoriferi di nuova generazione.
0: Porca miseria.
1: La calcolatrice.
0: La poltrona se no la tira fuori. Dai, no. Vabbè, ragazzi,
1: dai. Luca, hai tutto il weekend per pensarci sulla tua poltrona regolabile, ok? Perché purtroppo non siete riusciti oggi a vincere, ci siamo fermati a 6.
0: Vabbè, ragazzi, dai, noi scherziamo. Che c'è?
3: Io mi avete preso in un periodo bellissimo, nel senso che io ho mandato il messaggio biga, ma non avrei mai pensato, sto in mezzo al traffico tra carabinieri, polizia, e quindi mi sono pure un po' emozionato. a livello generale.
0: Ma noi scherziamo,
3: ero stato tranquillo, beato.
0: Lo sapete che noi scherziamo, siamo dei buon temponi, ci piace scherzare. Comunque,
1: dai.
0: Sia Alessandro che Luca, tranquilli, vi daremo una seconda possibilità, magari in un momento che siete più rilassati. Per oggi purtroppo le maglie rimangono qui, noi vi salutiamo e auguriamo a tutti e due un fantastico weekend.
1: Ciao ragazzi, grazie ancora. Ciao,
3: buona giornata. Grazie a voi, grazie.
4: Ascolta la Viga dei Gladiatori in podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Dai.
1: Ma nella prossima ora giochiamo di nuovo con voi, c'è sfida il conduttore e vi daremo la possibilità di vincere non solo la maglia ma anche di vivere un'esperienza.
0: 393 0119 119, questo è sempre il numero che vi occorre anche nella prossima ora.
1: Restate con noi, tra poco di nuovo l'informazione.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Ciao Geppolino, sono Sara la regina, oggi è venerdì. È venerdì, è venerdì, è proprio venerdì.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
4: Dopo 4 anni di lavori ha riaperto al pubblico il Museo Laboratorio della Mente all'interno del padiglione 6 nel Parco di Santa Maria della Pietà, con un percorso espositivo rinnovato e ampliato. È il primo tassello del più ampio progetto di ristrutturazione e riapertura dell'intero complesso con un investimento complessivo di 50 milioni di euro. Torna domani Roma Cura Roma, tutta mia la città, la manifestazione dedicata alla cura e alla valorizzazione degli spazi urbani. L'evento coinvolge associazioni, comitati, scuole, enti del terzo settore, istituzioni nella cura condivisa degli spazi comuni. La banda musicale del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale offre alla città una serie di concerti gratuiti nei quartieri, portando la musica nelle piazze, nei parchi e negli spazi pubblici della capitale. Fino al 30 giugno sono previsti numerosi appuntamenti in vari municipi. Il programma su culture.roma.it. Info su comune.roma.it.
5: Buon venerdì a Salvatore Lordi, ora con lui tutte le ultime news dalla capitale.
6: Buongiorno da Salvatore Lordi. È stato rintracciato a Londra dalla polizia il latitante ricercato dal 2024 per narcotraffico. Indagini coordinate dalla DDA. Lo scorso 2 aprile per il medesimo reato era stato condannato a 11 anni di reclusione. È tornato libero l'ex banda della Magliana Raffaele Pernissetti, il 75enne conosciuto come Erpalletta, ha lasciato il carcere dopo 22 giorni di detenzione a seguito della decisione del Tribunale del Riesame. Cresce nel Lazio la domanda di golf e badanti. Più 7.000 addetti entro il 2029. L'analisi promossa da Sindatcolf evidenzia un forte ricorso a forme di assistenza privata e un ruolo sempre più centrale dei lavoratori stranieri nel settore. 3 giovani del Lazio tra gli alfieri della Repubblica premiati da Mattarella sono Gioele Petrella, Angelica Maria Masella e Gabriele Galal. Si sono distinti per l'impegno nell'inclusione, nel dialogo e nel volontariato, con gesti concreti a favore degli altri. Lo sport con il tennis e gli internazionali. KO di Berrettini contro Popirin. Il tennista romano si è reso in 2-7, 6-2, 6-3 ed esce dalla top 100 ATP. Fuori anche Cinama, Estrelli, Sonego e Cadenasso. Tra le donne avanti Paolini, mentre c'è attesa per l'incontro di Musetti di questa sera. Per Sinner ci sarà l'austriaco Hofner. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
5: Gladiatori, buongiorno, le 9:06.

0: Gladiatori, buongiorno!
1: Buongiornissimo caffè a tutti! È venerdì 8 maggio 2026, questa è Dimensione Suono Roma, ci presentiamo. Alla mia sinistra siede Gepo Show!
0: E alla mia destra, in piedi sulla sedia, Rino De Niro!
1: È tipo come quei locali a Capri, no? Dove
0: bravo, bravo, di buon
1: macore, capito? Tutta la notte, bravo.
0: Allora, in quest'ora iniziamo subito, c'è Starpiccio, poi Antonio Giuliani e verso la fine dell'ora il quarto ed ultimo momento gioco di questo venerdì. Torna Sfida il Conduttore.
1: Io vi ricordo il numero 393-0119-119. Iniziamo.
2: La barzelletta di Geppo.
0: Nel bel mezzo della notte il nostro pensionato, il signor Giovanni, viene svegliato da una gomitata della moglie, no? Lui apre gli occhi nel buio e fa: scusami tesoro, ti ho svegliata? Da quanto tempo stavo russando? La moglie fa: dal 75.
2: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Rhythmic History 2000.

0: Il venerdì mattina di Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno. Lo sapete, il venerdì siamo presi particolarmente bene perché arriva il fine settimana.
1: Buongiorno gladiatori, Alessio PGR. Ciao, uno Alessio, dei quei pochi fortunati che anche il sabato lavora. Dai.
0: Alessio, guarda, non ti preoccupare perché
2: non
0: domani
2: sei solo.
0: Dalle 6 alle 10, se ti sintonizzi su Dimensione Suono Roma, ascolterai la puntata speciale della Sveglia dei Gladiatori. Ecco. Quindi anche domani noi ci siamo.
3: Starpiccio!
0: Ora però c'è una nuova puntata del nostro sceneggiato.
2: Anno 2151. Location: la plancia di comando della SS Dugarna, l'unica astronave della flotta intergalattica dotata di un motore a propulsione a pecorino.
0: Quello con la buccia nera però, certo. Perché altrimenti non parte.
2: Il generale Geppo stava fissando il vuoto e sul petto più medaglie che neuroni funzionanti.
0: E su questo non avevamo dubbi.
2: La sua uniforme era così stretta che ogni volta che faceva un respiro profondo, sì, un bottone partiva alla velocità della luce, rischiando di abbattere un satellite nemico.
0: Se ti finisce nell'occhio, guarda, eh.
2: Comandante Rino, grugnì Geppo grattandosi il mento con la spada laser, per fortuna spenta. Rapporto! Il comandante Rino scattò sull'attenti ma inciampò nel suo mantello aerodinamico progettato per pianeti senza gravità. Si rialzò con la dignità di un sacco di patate.
0: Generale, abbiamo un problema all'ennesimo con il traduttore universale.
2: Ah, ancora?
0: Ha contratto un virus informatico da un sito di ricette interstellari e adesso traduce tutto in dialetto stretto della periferia di Marte.
2: Scusa Rino, noi abbiamo i temibili alieni tentacolari della nebulosa Xylos che ci puntano i cannoni a fotoni, ma ce l'abbiamo almeno armi e scudi pronti?
0: Signore, non sono pronti, l'unica arma rimasta è il raggio al mascarpone con spolverata di cacao, ma senza savoiardi è nullo.
2: Attivalo adesso! Rino premette un grosso pulsante rosso che per qualche motivo aveva la forma di una coscia di pollo, un raggio rosa shocking partì dalla prua della Dugarna e colpì in pieno l'incrociatore nemico. Per 3 secondi ci fu il silenzio assoluto nello spazio, che è già silenzioso, sì, ma questo era un silenzio più silenzioso.
0: Più silenzioso.
2: Fino a che apparve sullo schermo il grande leader degli Xilosiani.
0: Oddio.
2: Un essere con 18 occhi, 4 piedi, la pelle verde acido, che piangeva. Vittoria!
0: Brutto.
2: Esclamò Geppo cercando di esultare. Purtroppo il respiro fu troppo forte. Un bottone della sua giacca schizzò via, rimbalzando sulla console di navigazione, colpì il tasto dei motori della Dugarna e la nave scomparve nello spazio profondo alla velocità della luce.
4: Riascolta Star Piccio sull'app e sul nostro sito.

0: Buongiorno anche a voi, amici.
1: Piccolissimo break e poi torniamo di nuovo con Antonio Giuliani. Restate qui.
2: Go. Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
3: Nella splendida cornice dell'Orto Botanico, il 15, 16 e 17 maggio 2026, arriva la prima edizione italiana di Cocktails in the City. Dopo 10 anni a Londra, ti aspettano 10 esclusivi pop-up bar, street food gourmet, workshop e grande musica. Venerdì e sabato dalle 17 e domenica dalle 16 fino alle 23.30. Cocktails in the City, dove la mixology incontra la magia della natura.
4: Acilia Immobiliare, strategia ed esperienza per vendere casa a Roma. E sui social?
5: Ci penso io. Sono Nick Carretta, il titolare, e con milioni di visualizzazioni, i miei profili portano la tua

0: Latina. Fioritutto, sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. concessionariafiori.it.
1: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
2: Il conto alla rovescia è iniziato. Torna il 17 maggio la Castel Romano Joy Run. 10 km per chi ama mettersi alla prova. 5 km per una fun run da condividere con tutta la famiglia. A correre anche la squadra di Dimensione Suono Roma con Xenia, Geppo, Daniele Greco, Emiliano Bonini. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per la run. Resta per offerte inaspettate. Iscriviti online.
3: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
4: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
5: Su Dimensione Suono Roma.
6: La sveglia dei gladiatori.

0: canzone che abbiamo ballato qui su Dimensione Suono Roma. Le 9.31, eccoci pronti a ricollegarci con Antonio Giuliani.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Ecco. Ragazzi, oggi è venerdì 8 maggio che cosa succede a Roma in questa giornata?
0: Che succede?
3: Ecco, raga, però la puntata sugli animali sconosciuti io l'ho fatta prima.
0: Sì,
3: primo intervento. Sembra che sto facendo le domande a dei pappagalli, cioè nel senso. Cioè, lì in studio non state sui sgabelli, sul trespo lo state, no?
0: Che succede?
3: Bravi. Ah, bravissimi. Mi auguro che voi non abbiate le caviglie legate a catenella, diciamo, eh?
0: No.
3: Perché se poi, così fosse, dimmi.
0: Non so perché, ma ci è venuta voglia di cracker.
3: Il cracker. Ma poi non bevono, perché mangi il cracker e poi come fai a parlare? Perché il pappagallo poi col cracker in bocca è difficile. Senti, già per l'acqua!
0: Come?
3: Mannaggia, uguale proprio. È una cosa incredibile. E quindi non mi ero sbagliato. Perché se così fosse, verrei io a liberarvi per invitarvi ad essere presenti questa sera al Race for the Cure, visto che anche Dimensione Suono Roma è la radio ufficiale
0: di questa
3: manifestazione mondiale per la lotta ai tumori del seno. Attenzione, una cosa molto importante, organizzata dalla Common Italia. Ma come mai non lo sapevate? Cioè, raga, dovete dirle queste cose, perché oramai tutti sappiamo che il sorridere riattiva le nostre difese immunitarie. E come non poteva non essere la sveglia dei gladiatori, la trasmissione per eccellenza della risata. Così, grazie a voi, oltre ad alleggerire i nostri gladiatori mentre si trovano bloccati in mezzo al traffico, gli fate con la vostra comicità anche da terapia immunitaria. Quindi, professor Rino e dottor Geppo, è bella, ci vediamo stasera alla Circo Massimo a partire dalle ore 20 con lo spettacolo comico Smile for the Cure, presentato da Valeria Altobelli, con questi interventi, diciamo, degli attori del laboratorio di arti sceniche di Massimiliano Bruno, che tra l'altro sarà sul palco insieme a me. Faremo una piccola intervista a Massimiliano, e poi ci sarà Silvia Salemi, che presenterà il suo nuovo singolo, e in chiusura ci sarò io con il mio spettacolo gratuito solo per voi e anche per tutti gli artisti, gratuito, perché giustamente, certo, per la solidarietà il vero cachet è vedere la gente divertirsi. Desaure è un'altra chicca, dai. E dello stesso avviso è il nostro direttore artistico Roberto Ciuffoli. Quindi io me vado a preparare, non mancate, vi aspetto stasera, ciao, dai.
4: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmi History 80.
1: Ultimo viaggio da affrontare insieme. Ritorniamo nei fantastici anni 80. Ci fermiamo nel 1987. Quell'anno in Italia arriva la prima traduzione di It di Stephen King.
2: È quasi tempo di vacanze e Madonna ci porta sulla Isla Bonita.
3: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: 119.
1: Vai, sentiamo.
2: Ragazzi, buongiorno. 24 anni fa oggi è nata mia figlia Charlotte. Fategli tantissimi auguri. Grazie Patrizia, buona giornata.
0: Patrizia, facciamo tantissimi auguri alla tua Charlotte. Buon compleanno.
1: Tanti auguri.
0: A questo numero, che vado a ripetere, il 393 0119 119, ora però diamo spazio alla quarta e ultima finestra gioco di questo venerdì.
1: Esatto,
0: insieme.
1: Esatto, come ogni venerdì torna Sfida il Conduttore, il gioco che vi dà la possibilità non solo di vincere una t-shirt, ma di vincere anche un'esperienza. L'esperienza di venire qui in studio con noi ad assistere a un'ora di trasmissione per poi concludere tutto quanto con una bella colazione tutti insieme.
0: Quindi cornetto e cappuccino oppure colazione salata se
1: ma
0: preferite.
1: Certo.
0: 393 0119 119, questo è il momento. Invia un messaggio scritto o vocale con la parola sfida, perché ecco, se riesci a battere uno di noi due non solo porti a casa la maglia, ma vieni a ritirarla qui in studio da noi, così potrai assistere al dietro le quinte.
1: Vi ripeto il numero lentamente: 393 0119 119. Ci si prenota mandando adesso un messaggio con la parola sfida.
0: Cerchi l'abito perfetto per una cerimonia speciale? Lasciati conquistare da Vivaldi Moda. Scopri l'eleganza per uomo e donna, dove la maestria artigianale incontra la cura di ogni dettaglio, e grazie agli imbattibili prezzi di fabbrica lo stile non accetta compromessi.
1: Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra. Aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dove la moda incontra l'eleganza e la qualità artigianale diventa protagonista della tua cerimonia.
0: Scopri di più su vivaldimoda.it.
3: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
4: Music Club.
5: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
4: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
3: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
4: Fashion, trendy e potenti.
3: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
6: Roma eterna.
7: E il caldo pure!
8: MD Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
9: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung, con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
8: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
10: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro. Gol! Un risultato scontatissimo.
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio: dal 4 al 13 maggio approfitta della promo prendi 2 paghi 1. Passata di pomodoro datterino o ciliegino, cuore mediterraneo 2 pezzi a 1,49 euro.
12: Todis, buongiorno convenienza.
13: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, più spazio, più liberi. Veneta Cucine San Giovanni, Largo Brindisi 17, full time lunedì sabato.
14: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito, ti aspettiamo.
15: C'è una banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in Viale Parioli 166. Vicina alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Banca di Credito Cooperativo di Roma. Dal 1954 Roma è la nostra casa.
16: mdclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 899 euro. Con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
17: Su Dimensione Suono Roma.
18: La sveglia dei gladiatori.
19: I don't need your words. If you want to say-

0: a bordo della special dei Luna Pop, la 50 special dei Luna Pop. Questa è Dimensione Suono Roma, noi siamo pronti. Forza! A giocare, andiamo!
1: Sfida il conduttore.
2: Allora, abbiamo in collegamento il concorrente di quest'oggi, lui si chiama Danilo. Ciao Danilo.
0: Ciao Danilo,
3: ciao,
0: buongiorno.
2: Allora, eccolo. Danilo, innanzitutto non ti chiederemo di dove sei, però ovvie ragioni, perché esatto, il gioco parla proprio di questo. Raccontaci però che cosa fai di bello nella vita.
3: Io ho una tabaccheria.
2: Una tabaccheria, perfetto.
0: Dove ce l'hai questa?
2: No, zitto, no, zitto.
0: Ci ho provato.
2: Rino, sei un cretino.
0: Lui si è cascato.
2: Adesso come facciamo a farlo giocare?
0: Ma la tabaccheria può essere in un posto e lui magari vive in un altro, no?
2: Sì. È vero, che ne sai? Danilo, vivi lì?
3: È vero.
2: Allora, apposta, guarda, ti rispiego velocemente il gioco, che è semplicissimo. Adesso dovrai innanzitutto scegliere con chi giocare tra me e Rino. Vai.
3: Sì.
2: Chi vuoi sfidare?
3: Corrino.
2: Corrino.
0: Ok,
2: perfetto.
0: Sfidi me, bravo.
2: Adesso devi fornire a Rino 3 indizi relativi al posto dove vivi. Noi non sappiamo se è dentro o fuori il raccordo, se è un quartiere, una città, un paese. Non lo sappiamo. 3 indizi verificabili. E non ci puoi dire qualcosa che è nel portone di casa tua.
0: Verificabili e riscontrabili.
2: Ecco, riscontrabili sul posto dove vivi. Se Rino riuscirà a indovinare dove vivi, hai perso. Se invece non ci riesce, oltre a vincere la t-shirt, vinci l'occasione di venirci a trovare qui in studio ed assistere a un'ora di sveglia dei gladiatori, ok?
0: Vai Danilo con i 3 indizi, forza!
2: Vai, partiamo col primo.
3: Allora, 3 indizi.
0: Siamo bene.
3: Stasera.
2: Vai.
0: Che succede stasera?
2: Oh, indizi sul posto,
0: stasera,
2: Danilo.
0: Stasera,
2: no,
0: che
2: stasera che c'è la
0: cena
3: da te.
2: Basta e fagioli.
3: Stasera c'è.
2: Vai, vedi.
3: Stasera c'è una partita.
0: Stasera c'è una partita.
2: Ecco.
0: Beh, fa piacere.
3: Importante.
2: Importante. Ah, no, quindi va bene. Importante già è tanta roba.
0: Sì,
2: vai,
0: sì,
2: secondo
0: certo,
2: indizio.
0: Vai, secondo indizio.
3: Secondo indizio.
2: Domani.
0: Domani c'è il parrucchiere.
2: Domani a pranzo i gnocchi.
0: Hai prenotato il parrucchiere domani. No, dimmi un po'.
2: Vai.
3: Il piatto forte stagni e fagioli.
0: Che?
2: Scusami Danilo, relativi al posto dove vivi, che cosa c'è?
3: Ok, vabbè.
2: Ripetici il
0: Danilo
2: piatto.
0: Danilo ha capito casa sua, capito?
2: Ripetici il piatto.
3: Il piatto forte è sagni e fagioli.
2: Esatto. Vabbè, questo può essere una cosa buona.
0: Questo è interessante.
2: Terzo indizio.
0: L'ultimo,
2: vai.
0: Dai.
3: Il terzo indizio, che te dico?
0: Che mi dici?
2: Se c'è un monumento. Se c'è un centro commerciale, non lo so, qualcosa di caratteristico del tuo posto, dai.
3: Caratteristico del mio posto, che ti dico, che ci sta qua?
0: Che ci sta? Una fontana, una statua. Se no mi dici quello che mangerai domenica.
3: Non c'è il mare.
0: Non c'è il mare.
2: Grandi indizi.
0: Ottimo.
1: Sfida il conduttore.
2: Allora,
0: Dani,
2: aspetta, rivediamo gli indizi a Rino. Stasera c'è una partita importante. Gioca pure Rino. Il piatto tipico è sagni e fagioli. Okay.
0: Ma io come la indovino, secondo te?
2: E poi sotto casa c'è l'asfalto con la strada.
0: Incredibile. Poi c'è il sole da lui.
2: C'è il sole che arrivate, ed è in Italia, da quello che ho capito.
0: Arrivati a una certa tramonta pure sto sole. Allora, fammi andare. La partita importante, io sono andato a vedere le partite di stasera. Cioè, Serie A Torino Sassuolo, ma non vivi.
2: È di Sassuolo,
0: di Reggio Emilia, lui è Nexan. Dani, io mi butto.
2: Vai.
0: Che ne so, secondo me siamo in provincia e ti dico Guidonia? Guidonia?
3: No,
0: non è Guidonia.
2: Dani, scusa, faccia capire un attimo.
3: Posso dirlo?
0: Ora sì, vai.
3: Frosinone.
0: Frosinone culone, perché c'è la partita
2: importante. C'è la partita.
0: Sapete
2: che c'è Frosinone?
0: C'è la Serie B.
3: Oh, dai, stavo a far vincere però, stasera la partita.
0: Frosinone Mantova c'è, perché
3: esatto.
0: Se vince il Frosinone è Serie A.
2: Hai vinto, giusto, Dani.
0: Se vince il Frosinone è Serie A.
3: Andiamo in Serie A.
2: C'è ragione, partita importante.
0: Dai, oh, e allora in bocca al lupo per la partita di questa sera e ti comunichiamo che hai vinto.
3: Grande.
0: Quindi da Frosinone con furore verrai nei nostri studi, zona
2: Balduina. E fagioli, perché vogliamo assaggiare.
0: Soprattutto alle 9:30 del mattino, direi il piatto perfetto è l'ideale. Comunque Danilo, hai vinto, mi hai battuto, complimenti. Ti ricordo che hai anche il +1, quindi se passi a trovarci puoi anche portare con te o lui o una lei.
2: Hai un +1, bravo Danilo, comunque sei stato bravo, hai battuto Rino, bravo, bravo.
0: Dai, grazie. In bocca al lupo per tutto, passa uno splendido fine settimana, sarai presto grazie. Contattato dal nostro servizio clienti per
3: grazie,
0: organizzare.
3: Grazie ragazzi.
2: Adesso rimani in ascolto che ti spieghiamo
3: tutti
2: tutto.
3: Tanti giorni.
0: Bravo. Grazie Danilo. Oh, e ricordaci il nome della tabaccheria, vai.
3: Tabaccheria Palmesi.
0: Perfetto. Palmesi, a Ceccano però, non a Frosinone.
3: A Ceccano.

0: L'ultimo singolo di Lady Gaga a chiudere il nostro venerdì mattina, Gladiatori.
1: Buongiorno!
2: Buongiorno. Primo indizio. Stasera carbonara. Domani vediamo se l'ho digerita. Dopodomani vado dal dottore. Ciao.
3: È dal servizio, è una settimana che vado al bagno.
4: C'è Purino, Maurizio Cirecchia, Frosinone, c'è proprio un cazzo. No, no. Questo sta a cappellarsi.
1: Ragazzi, non è vero, io ci sono stato spesso, non è vero.
0: Salutiamo tutti gli amici di Frosinone. Oh,
5: ciao, Danilo, da Baccheria, lascia perdere l'erba l'iPhone, non ti ricordi manco un tuo abito.
6: Avviso per tutti gli ascoltatori, se ha vinto lui possiamo vincere tutti. Viva Dimensione Suono Roma.
0: Ma noi lo facciamo anche apposta, no, per darvi la possibilità di venire qui in studio da noi. Comunque,
1: adesso però vi presentiamo il vincitore di questa settimana, lui si chiama Gianmarco Gallari.
0: Che ha vinto anche la possibilità di stare in onda.
1: Esatto,
0: quindi
1: qui con noi. Ah, grande,
0: bellissimo.
1: Grande.
0: Ora passerete con lui la seconda parte della mattinata.
1: Vieni,
0: noi
1: accomodati,
0: togliamo
1: Gianmarco.
0: Le tende, siamo in ritardo.
1: Ciao Gianmarco, benvenuto.
7: Ciao ragazzi, grazie, che emozione incredibile.
0: Adesso dai, si sente la tua voce, un entusiasmo davvero reale, tangibile. Comunque a mezzanotte c'è la notte dei gladiatori e poi
1: domani mattina alle 6 in punto siamo di nuovo qui.
0: Di nuovo.
1: Lo sottolineo, di nuovo. Per la sveglia dei gladiatori.
0: Geppino e Danilo vi salutano, gioia infinita a tutti.
1: Peace and love.
0: Ciao!
8: Noi ci sentimo domani! Ciao!

0: non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Pronti? Parte la Castelromano Joy Run. Il 17 maggio, unisciti a noi. 10 km per chi ama la competizione e 5 km per la fun run in famiglia. Castelromano Designer Outlet. Vieni per lo sport e rimani per offerte inaspettate. Iscriviti online.
2: La Regione Lazio informa.
3: Rafforzare la sanità di prossimità e garantire risposte sempre più tempestive e appropriate ai bisogni di salute della popolazione. Con questo obiettivo il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, accompagnato dal direttore generale della ASL Roma 5, Silvia Cavalli, ha inaugurato la nuova Casa della Comunità e l'ospedale di Comunità Zagarolo. La Casa della Comunità, estesa su un'area di 1316 metri quadri, si configura come punto di riferimento unico e facilmente accessibile per l'assistenza sanitaria e sociosanitaria, capace di mettere in rete competenze e percorsi di cura con un approccio centrato sulla persona e sui suoi bisogni. All'interno della Casa della Comunità sono attivi molti servizi sanitari. È inoltre dotata di un ambulatorio infermieristico ad accesso libero, punto prelievi, consultorio familiare, servizi vaccinali e programmi di screening.
4: Buongiorno alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
5: Buongiorno da Salvatore Lordi. È stato rintracciato a Londra dalla polizia il latitante romano ricercato dal 2024 per narcotraffico. Doveva scontare 11 anni di reclusione. Le indagini coordinate dalla DDA col fratello sarebbe stato al vertice, promotore, organizzatore e finanziatore di un'associazione per delinquere finalizzata allo spaccio. Il femminicidio di Villa Pamphili. È stato sospeso il processo a Francis Kaufmann. La Corte d'Assise di Roma decide, dopo la perizia chiesta dalla difesa, il 46enne californiano sarà ricoverato in una struttura psichiatrica con sorveglianza continua. Emergenza rifiuti, il sindaco Gualtieri ha firmato 3 ordinanze per la raccolta straordinaria. Aumentano gli stoccaggi per un periodo massimo di 60 giorni sugli impianti AMA di Roccacencia, Ponte Malnone e Viale dei Romagnoli. Finanziamenti per le aziende del territorio. La Regione Lazio ha stanziato 275 milioni di euro. L'obiettivo è rafforzare l'accesso al credito, sostenere gli investimenti e accompagnare lo sviluppo del sistema produttivo. È partita al Circo Massimo la Race for the Cure. L'iniziativa, dedicata alla prevenzione e alla sensibilizzazione sui tumori al seno, proseguirà fino al 10 maggio. 4 giornate all'insegna della salute e della solidarietà. Borse, avvio in calo per quelle europee, occhi puntati su Iran e i dati sul lavoro negli Stati Uniti. A Milano il FTSE MIB registra un meno 0,64%. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
4: You know what time it is. Le 10 e 4 minuti.
6: Adesso, now, subito.
7: 4 hit senza interruzioni.
4: Amici miei, buongiorno, fermi lì, non ve ne andate. Salutiamo Gepperino, grazie per averci portati in fondo alla settimana. Adesso può iniziare la seconda parte del venerdì mattina dell'8 maggio. Ciao a tutti!
8: Dai, Gianmarco!
4: Dai, siamo abbastanza carichi. C'è l'energia della nostra 4 for you. Infatti partiamo da 4 hit senza interruzioni. Eccole qua.
7: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
6: Rhythmic History 90.

una canzone estiva, quella di Annalisa, che tra l'altro chiude questa Forforiù, la prima di oggi, di questo venerdì 8 maggio. Ciao a tutti da Gianmarco, buongiorno e benvenuti nella seconda parte della mattinata. Fino alle 13 saremo insieme. Ma che dite, un bel caffettino lo prendiamo, facciamo un piccolo break? Dai, alla faccia di tutto e tutti, sempre non dimenticando in sottofondo la musica giusta.

0: ma sia una grande festa in corso in questo venerdì mattina su Dimensione. Suono Roma, il ritmo della capitale. Entrate, prego, venite tutti che è gratis. Samba do Brasil, Bellini.
1: Oggi mi sento proprio a Rio de Janeiro.
0: No, vabbè, ma che avete tirato fuori che era diventata viralissima sui social? Forse una decina d'anni fa anche qualcosa di meno. Vabbè, senti, hai già deciso a chi donare il 5 per 1000. Prova a pensare a quei bambini malati di cancro che lasceranno la propria città per curarsi. Qua a Roma, a Trastevere, Peter Pan ha già accolto e supportato negli anni oltre 1000 famiglie, gratuitamente per tutto il tempo delle cure. Quindi perché non aiutare questi bambini donando il tuo 5 per 1000? Non costa nulla ed è di vitale importanza. Scopri di più su peterpanodv.it.
2: Novità!
3: Novità!
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Serb, Rita Ora, If It's Not Love.
2: Discover new music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli gently, 3 pezzi a 2,98 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza!
7: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma MG. Tua, a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, altezza Rebibbia.
8: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
9: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!
10: Il Museo del Corso presenta Da Vienna a Roma, le meraviglie degli Asburgo. Per la prima volta in Italia, la collezione della dinastia degli Asburgo arriva dal Kunsthistorisches Museum di Vienna al Museo del Corso di Roma. In esposizione oltre 50 capolavori dei maestri della pittura europea come Caravaggio, Arcimboldo, Velázquez e Bruegel. Fino al 5 luglio a Palazzo Cipolla, in via del Corso 320, museodelcorso.com.
11: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
12: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile.

90 d'oggi su Dimensione, sono Roma, buongiorno e buon venerdì da Gianmarco. Io mi sono alzato stamattina con una fame di quelle proprio bestiali, quelle che nemmeno una colazione super ricca di sazi. Allora, il primo pensiero che ho avuto è un bel piatto di pasta. Insomma, noi siamo fortunati da questo punto di vista a Roma e quando parliamo di pasta dobbiamo volare stamattina in un angolo d'Africa. Ma che cos'è, scusate? Dove il culto della pasta, degli spaghetti è così forte che è diventato diciamo una questione di sovranità nazionale. Siamo in Etiopia, questa è musica etiope, immagino? Sì, ecco, infatti, è un paese che ha ereditato la passione per la pasta dalla nostra storia e quindi oggi ha detto basta, ha deciso di bandire ufficialmente il suo governo l'ingresso di pasta straniera all'interno dell'Etiopia per spingere l'economia locale e valorizzare quindi i propri grani. In Etiopia, attenzione, la pasta non è un piatto esotico, non è un piatto straniero, è proprio colonna portante della dieta quotidiana, come per noi a Roma, cioè pasta tutti i giorni, che c'è sempre un po', no, questo mito, no, la pasta tutti i giorni fa male. In realtà no, perché soprattutto negli ultimi giorni numerosi dietologi si sono espressi su questo punto dicendo che si può mangiare tutti i giorni la pasta, giorno, sera, se si è in peso forma vanno benissimo 80 grammi anche per cena. Però a me viene, cioè, sorge proprio spontanea come considerazione: ma a Roma che ci famo con 80 grammi di pasta? Scusate, cioè normalmente quanta ne mangiate? Un grammo più, grammo meno per porzione, pranzo, cena, se ci sono differenze? Io sono curioso di capire, perché non so se esagero, forse troppa. Io normalmente 200-210 grammi, sì, forse un po' troppa, però vorrei capire voi, cioè sicuramente 80 grammi no, 80 grammi si assaggia e basta.

0: Ravines, Rhythmic History su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Abbiamo iniziato parlando di pasta, fame clamorosa stamattina. Quindi abbiamo scoperto che l'Etiopia ha deciso di prodursi la pasta da sé, vietando le importazioni dagli altri paesi, perché insomma la pasta è un elemento fondamentale della loro dieta, non è un piatto esotico, non mangiano pasta tanto quanto noi romani italiani, però insomma ci arriveranno. Noi consumiamo circa 23 kg e mezzo di pasta a testa ogni anno, parecchio, e quindi parlavamo proprio di porzioni, cioè quanta ne mangiate voi?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Amico mio.

0: Una volta gli hanno portato 80 grammi di pasta.
1: Sì.
0: Se l'è mangiata, poi ha guardato il cameriere e gli ha detto: guarda che cotta, la puoi scolare.
1: Appunto. Che ci fa?
2: Buongiorno Gianmarco, Vincenzo dalla provincia di Roseto, Monte Argentario. Io sono stato a una trattoria a Roma dove lo slogan era proprio quello.
1: Quale?
2: 80 grammi te posso dire solo se è cotta. Ecco,
1: ma io sì, secondo me questa buongiorno considerazione incarna proprio lo spirito romanesco della nostra città. Il fascino delle damigelle è un sogno che si avvera, però come coordinare stili e taglie diverse? Scegli l'eleganza senza compromessi di Vivaldi Moda, l'unico che realizza il modello scelto per le damigelle in tutte le taglie per un risultato elegante e perfettamente armonioso nel tuo grande giorno. Qualità artigianale, vasta scelta e un assortimento incredibile. Incredibile a prezzi imbattibili direttamente dalla fabbrica. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 Legra. È aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. Scopri di più su vivaldimoda.it.
3: Che erdaie sia con te!
4: Allora, ancora una volta stiamo nel lato oscuro prima di far vincere la forza. Lo sfogatoio, quanto me rode quando?
5: Ciao donna, chicca!
4: Ciao chicca!
5: Quanto me rode quando? Ci stanno gli imprevisti all'improvviso.
4: Ho capito.
5: Bacioni.
4: E se non capitano all'improvviso, che imprevisti sopero, eh?
6: Drive time. Che erdaie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
4: Ciao family.
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica, sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
8: Dem Supermercati, arrivano le grandi marche, grandi sconti. Dall'8 al 19 maggio, Riomare, tonno all'olio di oliva pescato a canna 6 per 120 grammi, 7,99 euro.
9: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
8: BEM, ogni giorno il meglio.
10: A Palazzo Esposizioni Roma torna a World Press Photo, il prestigioso premio di fotogiornalismo internazionale. Vieni a scoprire gli scatti vincitori di quest'anno e la storia che ognuna delle immagini in mostra ci racconta. World Press Photo 2026, fino al 29 giugno. PalazzoEsposizioniRoma.it.
11: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto. Con lo sconto prima visita hai 3 anni di garanzia con 2 tagliandi inclusi sull'usato selezionato. Dalle city car ai SUV fino alle familiari, abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di Via Salaria 1021 e Via Tiburtina, zona Rebibbia, all'interno del salone MG. Oppure vai su autostarflaminia.it.
12: Entro il 19 giugno i titolari di CUDE, contrassegno unificato disabile europeo, devono aggiornare le targhe associate al permesso. Ogni contrassegno potrà avere al massimo 2 veicoli. L'aggiornamento è possibile attraverso il sito romamobilita.it ed è obbligatorio per chi ha ottenuto il CUDE prima del 1 dicembre 2025 o non ha effettuato modifiche al parco auto dopo tale data. Campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
13: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro e Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
14: Iperstore Oasi.

0: scoperto che 23 kg di pasta media all'anno come consumo è un po' poca.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
2: Io due occhi così spicci, come si dice a Roma.
0: Spicci.
2: 70 kg l'anno.
0: Aspetta, come ci sei arrivato a questi calcoli? C'è la nuova di Topic intanto.
3: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Acqua su Dimensioni, suona Roma, il ritmo della capitale. Si parla di pasta, di quanta pasta più o meno al giorno, l'anno mangiamo qua a Roma. Cioè i turisti molto spesso li vedi che mangiano, che ne so, per i ristoranti Trastevere, soprattutto tu passeggi e guardi, nel frattempo magari anche 80 grammi di pasta li avanzano e ti chiedi ma com'è possibile? Cioè dai, noi abbiamo porzioni molto più consistenti, sostanziose.
1: Ciao a tutti da Raffaella.
0: Ciao
1: di
0: Raffaella. Ciao.
1: Come dici giustamente tu, 80 grammi vabbè, giusto per sentirsi.
0: E questo
1: cosa
0: l'abbiamo capito.
1: Però
0: certo,
1: comunque, visto che noi donne ci teniamo alla linea, io di solito rimango sugli 80 grammi, mm-hmm, e poi magari in giorni in cui voglio esagerare arrivo pure ai 100, 120.
0: E via, crepi l'avarizia.
2: Buongiorno a tutti,
0: vai, buongiorno.
2: Sui 180, 170 kg l'anno passa.
0: L'anno?
2: Come si è facile fare? Mezzo chilo al giorno per 365.
0: Aspetta, come mezzo chilo al giorno? Cioè, mangi pranzo e cena o mezzo chilo solo a pranzo solo? Cioè, fammi capire questa cosa.

0: Sur Fever Dream, questo è l'ultimo disco di quest'ora su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Voglio ringraziarvi per i tantissimi messaggi che ci avete inviato su questo argomento, che insomma colpisce ognuno di noi, la pasta, quanta ne consumiamo, quanta ne mangiamo ogni giorno. Devo dire che mi avete sorpreso in tanti casi, abbondate, ci andate giù pesante. Restate con noi perché tra un istante tornano anche le news.
1: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
2: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
1: Su dimensionesuonoroma.it. Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Sabato 9 maggio al Pala Cesaroni di Genzano torna Rock per un bambino, evento a favore della Fondazione Bambino Gesù. Sul palco insieme al patron Luca Guadagnini, le Vibrazioni, Amedeo Minghi, Eddie Brock, Leo Gasman, Yari, Frankie in Cantina Band, la scuola di ballo Star Dance School. Presenta la serata Tiziana Mammucari. Biglietti disponibili su circuitoetes.it, perché prima o poi tornerà l'Aurora.
3: Buongiorno alla redazione, sentiamo gli aggiornamenti dalla capitale.
4: Buongiorno da Salvatore Lordi. Sicurezza dei prodotti e tutela del consumatore. Sequestrati dalla Guardia di Finanza Latina oltre 13.000 prodotti per la cura della persona non a norma e potenzialmente pericolosi per i cittadini. Il titolare è denunciato e multato per 26.000 euro. È stato rintracciato a Londra dalla polizia il latitante romano ricercato dal 2024 per narcotraffico. Doveva scontare 11 anni di reclusione. Le indagini coordinate dalla DDA col fratello sarebbe stato vertice, promotore, organizzatore e finanziatore di un'associazione per delinquere finalizzata allo spaccio. Cresce nel Lazio la domanda di colf e badanti, più 7.000 addetti entro il 2029. L'analisi promossa da AssiDatColf evidenzia un forte ricorso a forme di assistenza privata e a un ruolo sempre più centrale dei lavoratori stranieri nel settore. Sono tre i giovani del Lazio tra gli alfieri della Repubblica premiati da Mattarella: Gioele Petrella, Angelica Maria Masella e Gabriele Galal. Si sono distinti per l'impegno nell'inclusione, nel dialogo e nel volontariato con gesti concreti a favore degli altri. Lo sport, il tennis con gli internazionali, KO di Berrettini contro Popirin. Il tennista romano si è arreso in 2-7, 6-2, 6-3 tra le donne. Invece avanti Paolini, mentre c'è attesa per l'incontro di Musetti di questa sera. Per Sinner ci sarà l'austriaco Hofner. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
6: Diceva il testo forse più famoso della storia della politica che uno spettro si aggira per l'Europa. Quell'incipit andrebbe bene anche per questi 100 secondi, perché la politica mai come in questa fase vive un clima di incertezza assoluta. In Gran Bretagna Starmer ha perso rovinosamente col suo partito laburista le elezioni amministrative parziali, e del resto non è andato meglio ai suoi avversari storici conservatori. E a vincere è il partito di Nigel Farage, il Reform. Come dire che la gente sceglie il populismo antipolitico, anche fra l'altro a sinistra con la nuova formazione verde. Questa incertezza, questo modo di essere del tutto imprevedibile dell'elettorato lo si riscontra in tutta Europa. Merz, che guida il governo tedesco, è ultimo nei sondaggi sul gradimento dei vari leader, e lì se si votasse vincerebbe Alternative für Deutschland, come si sa. E la stessa cosa in Spagna. Pedro Sánchez, che è popolarissimo nella sinistra europea, in patria è minoritario. Vincerebbero i popolari e Vox, secondo i sondaggi. E in Francia si vota l'anno prossimo nel clima di incertezza assoluta, dopo tanti problemi che ha avuto Macron, e nessuno è in grado di prevedere cosa può succedere, se vincerà la favorita destra di Marine Le Pen e Bardellat o l'ultrasinistra di Mélenchon. Questo è il clima e questa è l'incertezza, e del resto lo sappiamo anche in Italia dopo la sconfitta nella maggioranza nel referendum. Ma cosa succede? Succede che nell'era di Trump, nell'era di Putin e nell'era soprattutto della crisi della politica tradizionale non ci sono più certezze.
5: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know
3: what time it is? Sono le 11:03 minuti.
5: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
3: Beh, come siete messi? Siamo arrivati in fondo alla settimana bene oppure ma c'è una bella notizia per la maggior parte di noi, che è venerdì.
7: Ciao Gianni.
3: Ciao.
7: È venerdì. Sì, è proprio venerdì.
3: Ragazzi, ripartiamo con una nuova ora, nuovo tema. Come siamo messi a truffe? Ne avete mai subite? Anche in viaggio, anzi soprattutto in viaggio.
8: Dimensione suono. Rhythmic History 1990.

aggiornati ai primi mesi del 2026, Roma è la seconda città al mondo per furti ai turisti, subito dopo Parigi. Diciamo un record che ci saremmo risparmiati volentieri, molto volentieri. Però questa è la situazione. Nonostante ciò, viaggiare a Roma per i turisti, a noi al di fuori, rimane bellissimo. Ad allertarci c'è questa indagine proprio delle ultime settimane che ci mette in guardia in vista dell'estate dalle truffe più bizzarre e più pericolose che circolano. Dice: state attenti. Quindi tra poco le scopriremo. Ma vorrei sapere se siete mai stati vittima di truffe all'estero, comunque viaggiando, andando in giro, o ne avete sgamata qualcuna. Se vi va, se vi fa piacere, condividetela con noi. Come sempre potete farlo tramite audio WhatsApp al 393 0119 119. E a proposito di viaggi, adesso voliamo da Roma fino a

0: d'estate. Truffe che diventano sempre più diffuse, danni dei turisti, Roma, seconda città al mondo purtroppo per furti ai turisti dopo Parigi. E allora c'è questa analisi recentissima, ci mette in guardia sulle truffe estive più diffuse. Vabbè, il discorso degli alloggi fantasma lo conosciamo molto bene, cioè prenoti un posto, arrivi lì e o il posto non è fedele alle foto o non c'è proprio. Cioè sembra una follia, ma ragazzi è più diffusa di quanto pensiamo questa truffa, quindi mi raccomando, occhi aperti. Il tassametro rotto lo conosciamo, anche farsi spennare consapevolmente in un ristorante, in un locale, oppure acquistando souvenir a prezzi esagerati, sono tutti gli effetti delle truffe. Ecco, io ci cascai tantissimi anni fa, proprio nei primi viaggi. C'è il discorso, anche la situazione in cui una persona del posto crea una finta emergenza davanti a noi o crea una situazione folcloristica, ci distrae e veniamo derubati. Quindi mi raccomando, attenzione. E attenzione anche a questo trucco qua che viene fatto pure a Roma e si vede ogni tanto sui social, il trucco degli escrementi di uccello, si chiama così. Qualcuno sporca apposta la giacca, può essere dietro, può essere su una spalla, per poi offrirsi di pulire mentre un complice sfila tutto quanto. Quindi dobbiamo stare attenti. E attenzione anche a quella legata ai pagamenti con la carta, cioè c'è l'usanza di non guardare il display in alcune parti del mondo, senza accorgercene aggiungono degli zeri di troppo in più. Ecco, in Brasile per esempio l'estate scorsa mi hanno proprio detto di stare attento a questa truffa diffusa. Quando utilizzi il POS chiedi di guardare sempre lo schermo per verificare la cifra. Comunque, anche se vogliamo essere rilassati, occhi aperti, che in ogni parte del mondo, anche a Roma, non guasta mai.
1: Arrivo.

0: Elton John, Dua Lipa, Cold Heart, su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale.
1: All for you!
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
3: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
2: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
4: Rem Supermercati. Arrivano le grandi marche e grandi sconti. Dall'8 al 19 maggio, Peroni, birra 66 centilitri, 99 centesimi.
5: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
4: Ogni giorno il meglio.
6: Il conto alla rovescia è iniziato. Torna il 17 maggio la Castel Romano Joy Run. 10 km per chi ama mettersi alla prova. 5 km per una fun run da condividere con tutta la famiglia. A correre anche la squadra di Dimensione Suono Roma con Xenia, Geppo, Daniele Greco, Emiliano Bonini. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per la run. Resta per offerte inaspettate. Iscriviti online.
7: C'è una banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in Viale Parioli 166. Vicina alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Banca di Credito Cooperativo di Roma. Dal 1954 Roma è la nostra casa.
8: Scelte furbe di primavera, te le consiglia Pewex. Caffè Lavazza crema e gusto 4x250 grammi a 11,99 €. Tre pezzi di centrale del latte di Roma, latte UHT parzialmente scremato da un litro a 1,99 €. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
9: Nella splendida cornice dell'Orto Botanico, il 15, 16 e 17 maggio 2026, arriva la prima edizione italiana di Cocktails in the City. Dopo 10 anni a Londra, ti aspettano 10 esclusivi pop-up bar, street food gourmet, workshop e grande musica. Venerdì e sabato dalle 17 e domenica dalle 16 fino alle 23:30. Cocktails in the City, dove la mixology incontra la magia della natura.
10: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
11: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 €. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 €. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 €.
12: Tigre, freschezza quotidiana.
0: Let the vibration take you down. Eccola qua, finalmente torna lei. E allora mettiamoci comodi, godiamoci le quattro hit senza interruzione. Samurai Jane.

0: questa altra forforio su dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale.
1: Gianmarco, questa mattina va troppo veloce.
0: Veloce, che possiamo fare per rimediare? Ascoltare la musica.

0: C'è anche lui nella venerdì mattina di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Amici, dall'11 giugno prossimo al 19 luglio avete impegni, perché se la risposta è no, ci sono all'incirca $50,000 che vi attendono. Vi sto per spiegare come fare per averli. Il momento in cui un papà accompagna la sposa all'altare è un'emozione che resta per sempre. Vivilo con l'eleganza che meriti. Da Vivaldi Moda trovi tight, mezzo tight, smoking classici, ma anche abiti sartoriali dal taglio giovane informale, perfetti per ogni stile. La sartoria interna garantisce una vestibilità impeccabile per ogni stile e per tutte le taglie. Il tutto a prezzi imbattibili direttamente dalla fabbrica. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra. Aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. Scopri di più su vivaldimoda.it.
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: "Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?" Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute.

0: Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Aureca Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 17 maggio biffi maionese gourmet 820 grammi, ketchup twister 950 grammi a 2,89 euro e cantina Bove Roggio Antico Montepulciano Trebbiano 75 CL a 1,49 euro. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
2: Trasformare la tua passione in una carriera? Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma. 9 maggio in sede per le facoltà di Scienze e Biotecnologie, Ingegneria e Medicina. Scopri i nuovi corsi di logopedia e scienze riabilitative e iscriviti su www.unicampus.it.
3: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, più spazio, più liberi. Veneta Cucine San Giovanni, Largo Brindisi 17, full time lunedì sabato.
4: Lo spettacolo del Taekwondo Olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!

Blinding Lights su Dimensione, sono Roma alle 11.47, quasi 48. Buon venerdì a tutti da Gianmarco. C'è questa emittente televisiva statunitense che ha pubblicato proprio nelle ultime ore una delle offerte di lavoro più strane di sempre. Sentite qua, si cerca disperatamente un Chief Workup Watcher, cioè in pratica, in sostanza, la persona scelta dovrà guardare tutte 104 le partite del mondiale che inizierà il prossimo mese, l'11 di giugno. Dal primo all'ultimo minuto, no, potrà andare al bagno soltanto all'intervallo, non potrà scollarsi dalla TV. Non andrà in giro per Canada, Messico, Stati Uniti, che sono i paesi ospitanti dell'evento, rimarrà fermo a New York, a Times Square, all'interno di un cubo di vetro e dovrà esultare a tutti quanti gol, cioè creando contenuti social dalla sua postazione. Cioè, trovare entusiasmo per delle partite noiosissime, ragazzi, guardate che è dura, è veramente dura. Se la bellezza delle partite è come quella della maggior parte dei match di Serie A, diciamo che siamo un pochino messi male, anzi è messo male lui, che comunque alla fine di tutto questo discorso si metterà in tasca circa $500 a partita per un totale di $50,000 in un mese. Beh, direi che se può

Enrique Iglesias, Hero, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sonora. Ma siamo un po' in clima calcio mondiale, visto che manca poco più di un mese all'inizio, l'11 di giugno, mondiali che si svolgeranno in Canada, Stati Uniti e Messico. E come ogni evento di questo genere, è attesissima la colonna sonora proprio dei mondiali, che indovinate un po' chi è stata affidata? Sì, anche stavolta a Shakira. Eccola qua. Siamo proprio in clima mondiale. Lei è veterana di questo ruolo, perché l'aveva fatto già nel 2010 con i mondiali in Sudafrica con Waka Waka, This Time for Africa. Poi aveva realizzato, chiaramente siamo nel 2010, mondiali in Sudafrica, aveva realizzato anche la seconda sigla del torneo 2014 con La La La. Per quanto riguarda Brasile 2014, venne presentata durante la cerimonia di chiusura a Rio de Janeiro. E adesso Dai Dai, che insomma ci ricorda la nostra lingua in italiano, anche se noi purtroppo non ci saremo.

0: Calvin Harris su Dimensione, sono Roma, torniamo subito in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
0: E allora sentiamo le notizie dalla capitale.

0: Buongiorno da Valentina. Lo russo rintracciato dalla polizia lo scorso 22 aprile a Londra, l'uomo latitante da oltre un anno colpito da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Roma nel novembre 2024 per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. L'odierno indagato avrebbe rivestito la funzione di vertice, promotore, organizzatore e finanziatore insieme al fratello di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti su larga scala. Con un profilo imprenditoriale, il latitante acquistava con conto in Italia la droga da smerciare tra hashish, marijuana e cocaina. La Giunta ha anche approvato la proposta di delibera per il nuovo piano di utilizzazione degli arenili atteso da 20 anni, al culmine di un percorso avviato nel 2022. L'iter prevede l'approvazione in aula a Giulio Cesare. Al termine delle valutazioni tecniche si potranno mettere a bando le concessioni pluriennali per le spiagge, superando l'attuale regime di proroga. Il 76% dei cittadini di Roma e provincia ritiene di dover ripassare alcune regole del codice stradale, il 53% ammette di usare il telefono alla guida, il 32% di aver guidato dopo aver bevuto alcolici, a quanto emerge da una ricerca realizzata per Locauto e presentata all'ITIS Galileo Galilei di Roma. Lo sport con il tennis: Berrettini subito KO, tra le donne avanti Paolini e la sorpresa Basilette. Questa sera c'è Musetti, per Sinner ci sarà l'austriaco Hofner. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Mezzogiorno e un minuto.
2: Adesso, now, subito. 4 hit senza interruzioni.
1: E rieccoci qua ancora, buongiorno a tutti, buon venerdì 8 maggio da Gianmarco. C'è l'ultima ora insieme per oggi davanti a noi. Come dite sempre voi, namo che è venerdì. Dai, andiamo alla scoperta delle nostre hit tra le più ritmate. Dal 90 ad oggi ne arrivano 4 senza interruzione. Andiamo proprio a metà degli anni 90 con Alexia, Summer is Crazy.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
3: Rhythmic History 96.

0: Alesso, One Republic di If I Lose Myself su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Sappiamo che in Giappone, quando si parla di tecnologia, sono assolutamente avanti, all'avanguardia. Si vola, vola addirittura la connessione internet, nuovo record di cui voglio parlarvi tra poco.
1: Novità,
2: novità,
1: music, le novità di questa settimana.
2: Topic, Becky G, Sorry Papi, Lie to Me, Rivaz Remix.
3: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
5: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
6: Acilia Immobiliare, strategia ed esperienza per vendere casa a Roma. E sui social?
7: Ci penso io. Sono Nick Carretta, il titolare, e con milioni di visualizzazioni i miei profili portano la tua casa sotto gli occhi di tutti. Seguimi su Nick Carretta Homes.
6: Acilia Immobiliare e Nick Carretta. Più valore al tuo immobile.
8: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
9: Il conto alla rovescia è iniziato. Torna il 17 maggio la Castel Romano Joy Run. 10 km per chi ama mettersi alla prova. 5 km per una fun run da condividere con tutta la famiglia. A correre anche la squadra di Dimensione Suono Roma, con Xenia, Geppo, Daniele Greco, Emiliano Bonini. Castel Romano Designer Out. Vieni per la run, resta per offerte inaspettate. Iscriviti online.
10: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
11: C'è una banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in Viale Parioli 166. Vicina alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Banca di Credito Cooperativo di Roma. Dal 1954 Roma è la nostra casa.
12: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione.

0: azione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza.

0: Howgy Black Machine, altra Rhythmic History dal 1992 su Dimensione Suono Roma. Siete pronti a correre, a divertirvi, a vivere una giornata speciale? Tutto questo accadrà il 17 maggio, quando arriverà la Joy Run a Castel Romano Designer Outlet. Scegli il tuo percorso: 10 km competitiva certificata FIDAL, 10 km non competitiva oppure 5 km fun run, perfetta per tutta la famiglia. È l'occasione giusta per rifare il guardaroba con i migliori brand sportivi come Skechers, Adidas, Puma e Under Armour. Iscriviti ora e unisciti alla corsa più divertente della stagione. Castel Romano Joy Run, accendi l'energia, vivi la corsa.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Roma eterna.
5: E il caldo pure!

0: Di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
1: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
0: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
2: Il Museo del Corso presenta Da Vienna a Roma, le meraviglie degli Asburgo. Per la prima volta in Italia, la collezione della dinastia degli Asburgo arriva dal Kunsthistorisches Museum di Vienna al Museo del Corso di Roma. In esposizione oltre 50 capolavori dei maestri della pittura europea, come Caravaggio, Arcimboldo, Velázquez e Bruegel. Fino al 5 luglio a Palazzo Cipolla, in via del Corso 320, museodelcorso.com.
3: C'è una banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in viale Parioli 166. Vicina alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Banca di Credito Cooperativo di Roma. Dal 1954 Roma è la nostra casa.

0: nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. concessionariafiori.it.
2: Le vere scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Fracostina di vitella con osso a 9,99 euro al chilo. Pomodoro a grappolo italiano a 99 centesimi al chilo. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 799 euro. Con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
4: Dimensione suono Roma, tu mi piaci tanto.
5: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se

innescato tra le varie novità musicali di questa settimana il disco di Harvey, che tra l'altro pare sia un amico anche di Xenia, tra poco ce lo confermerà oppure smentirà, è uscito con un nuovo singolo remixato da Rivaz, Lie to Me. Dimensione

0: Harvey, Lie to Me, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Solo Roma. Non solo, perché anche tra le novità della settimana. Ciao Xenia, buon venerdì 8 maggio.
1: Ciao Gianmarco, buon venerdì.
0: Dicevamo, amico tuo, confermi o smentisci?
1: Harvey?
0: Sì?
1: Come no, usciamo insieme la sera, ce ne andiamo a fare qualche birra.
0: Wow, e allora, prima di capire lo scoop del giorno, sigla! Questa è la sigla perlomeno di maggio 2026,
1: sì,
0: di Xenia,
1: sì, poi la cambieremo,
0: poi si vedrà,
1: mi raccomando, poi sarà Rossetto e Caffè. Prego,
0: veniamo all'estate.
1: Sì.
0: All'estate c'è questo che viene definito piano per il litorale della nostra città, e 30 spiagge libere, zone per fare sport, cioè dovranno essere gli accessi almeno minimo ogni 300 metri, accessi consentiti a tutti.
1: Ci crediamo?
0: Accesso libero, varchi pubblici, diciamo così, 31 spiagge libere per la precisione, 11 aree per la ristorazione, attrezzi balneari, e poi ci saranno negli stabilimenti obbligatoriamente, mm-hmm, ci dovranno essere delle aree ristoro,
1: sì,
0: dovrà esserci l'area wifi e aree fumatori ben segnalate.
1: Evviva!
0: Capito?
1: Sì.
0: Questo è un po' il piano. Dovrebbe esserci per questa estate. Poi
1: sì,
0: chissà,
1: non è che
0: vediamo.
1: Tanto ci credo, perché se ne sta parlando, non è il primo anno di cui se ne parla. Però
0: ti rendi conto, ormai quando si parla di progetti non crediamo più a nulla.
1: Niente.
0: Perché?

0: I Can Wait su Dimensione Solo Roma. Quindi c'è questo nuovo piano per il litorale romano con accessi liberi alla spiaggia, con
1: vorrei aggiungere una cosa: non si è parlato di spiagge, almeno una, per i cani.

0: di mettere su un litorale ce ne deve essere una libera con accesso ai cani.
1: Magari ci saranno, magari non ci sono state
0: sicuramente ce n'è precisate. Una ad Ostia, ma è privata, quindi devi pagare giustamente un tot, e va bene, va bene, però nel momento

0: Certo, deve esserci la spiaggia per loro, sì. Insomma, per le persone che hanno cani al seguito.
1: Sì.
0: Giusta osservazione. Tu sei più tipo da stabilimento o spiaggia libera, però?
1: Allora, da grande stabilimento. da grande stabilimento.
0: Ma guarda un po', non l'avrei mai detto.

0: Angels Mafia, The Weeknd, Moth of Flame su Dimensione Sonora.
1: Ma perché oggi ho sonno?
0: Perché secondo me questa nuvolosità, sì, che un pochino, sì, ti fa venire il sonno.
1: Ma senza il caffè niente, oh, vorrei dormire.
0: È tipo quando sei in spiaggia sotto l'ombrellone con la temperatura giusta. Mamma che bello, bello. Certe dormite pazzesche, sì. Vabbè, io vado a dormire perché domani mattina sarò di nuovo qui in radio dalle 10.
1: Quanto sei bello, ciao.
0: Ok, paracù.

0: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid Season Sale di Cisalfa. Fino a

0: al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Sabato 9 maggio al Pala Cesaroni di Genzano torna a Rock per un bambino, evento a favore della Fondazione Bambino Gesù. Sul palco, insieme al patron Luca Guadagnini, le Vibrazioni, Amedeo Minghi, Eddie Brock, Leo Gassman, Yari, Frankie and Cantina Band, la scuola di ballo Star Dance School. Presenta la serata Tiziana Mammucari. Biglietti disponibili su circuito etes.it, perché prima o poi tornerà l'Aurora.
2: Adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
3: Buongiorno da Valentina. Allo Russo, una task force contro la malamovida di Trastevere, ragazzini che urlano sotto i portoni nel cuore della notte, fuochi d'artificio esplosi tra i vicoli e schiamazzi fino all'alba. Il Campidoglio ha convocato nei giorni scorsi un tavolo a Palazzo Senatorio per affrontare l'emergenza sicurezza e ordine pubblico nel rione. Nel mirino anche alcuni locali che, secondo il comitato, violerebbero sistematicamente la normativa sulla vendita degli alcolici. Imponente servizio straordinario di controllo del territorio nel quarticciolo da parte dei carabinieri. 6 persone arrestate, 3 denunciate, armi e droga sequestrate. I militari hanno rinvenuto una pistola calibro 6, completa di caricatore e munizioni, nascosta sotto il materasso della camera da letto dove dorme il figlio piccolo dell'uomo, un cittadino tunisino di 23 anni, già noto alle forze dell'ordine, che è stato immediatamente condotto in carcere. La Giunta regionale del Lazio ha approvato lo schema d'accordo di collaborazione con Roma Capitale per affrontare in maniera definitiva l'emergenza cinghiali in città. La regione coordinerà gli interventi di controllo e contenimento della fauna selvatica, mentre il comune fornirà supporto logistico. Ci sarà anche la squadra ATAC, principale azienda di trasporto della capitale, tra i partecipanti alla Race for the Cure, la manifestazione arrivata alla 27esima edizione che si svolgerà al Circo Massimo per la lotta ai tumori del seno, organizzata da Common Italia. Siamo al calcio, la finale di Europa League sarà Aston Villa Friburgo, in Conference Crystal Palace Rayo Vallecano, stasera torna la Serie A con Torino Sassuolo. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is. 13 ed un minuto.

eccolo. Sono in Daita di Swims, devi che ta, gone, gone, gone, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, in questo venerdì 8 maggio uggioso, cioè almeno dalla mia finestra. C'è un brutto cielo grigio, ma a temperatura stiamo abbastanza bene. Roma è una città caotica, lo sappiamo, ma è anche una delle città più verdi d'Europa. Parliamo di verde perché avete presente quella sensazione di pace quando guardate un prato, un bosco o anche solo una strada piena di alberi? Cioè, anche solo guardare il verde mette pace, non è solo suggestione, ma diversi studi spiegano che il verde aiuta davvero il cervello a rilassarsi, abbassa lo stress, abbassa le tensioni e migliora l'umore. In pratica la natura funziona quasi come un antidepressivo naturale, una medicina, ecco, per così dire. E forse è anche per questo che ogni tanto sparire un'ora nel verde vale più.

0: di mille parole. Non ci sono scuse, perché come dicevo, Roma è una delle città più verdi d'Europa, con un vasto sistema di aree naturali protette che include oltre 19 parchi terrestri, un parco marino e numerose ville storiche, tra cui Villa Panfili, Villa Borghese e Villa Ada. E poi c'è un nuovo progetto per Roma, ma te ne parlo tra poco.
1: Dimensione Suono Roma.

0: su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Parliamo di verde, perché soltanto a guardare paesaggi verdi si abbassa l'ansia, si abbassano i livelli di stress e si sta meglio. Roma è una città che offre tantissimo verde, tra le ville storiche c'è Villa Pamphili, Villa Borghese e Villa Ada. Inoltre Roma sta lavorando al piano 100 parchi per Roma, per riqualificare e valorizzare altre 100 aree verdi. Speriamo in fretta, ma di questo non possiamo lamentarci. Sai l'impatto che ha il tuo 5 per 1000 sulla vita di una famiglia con un bambino malato di cancro? A te non costa nulla, a loro dà la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa e avere un supporto a 360 gradi e non sentirsi mai soli. Tutto grazie a Peter Pan, un'organizzazione di volontariato che a Trastevere ospita gratuitamente i bambini e gli adolescenti malati di tumore che vengono qui a Roma per curarsi. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan, è semplice ed è vitale. Trovi il codice fiscale su peterpanodv.it.
1: All for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
2: Entro il 19 giugno i titolari di CUDE, contrassegno unificato disabile europeo, devono aggiornare le targhe associate al permesso. Ogni contrassegno potrà avere al massimo due veicoli. L'aggiornamento è possibile attraverso il sito romamobilita.it ed è obbligatorio per chi ha ottenuto il CUDE prima del 1 dicembre 2025 o non ha effettuato modifiche al parco auto dopo tale data. Campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
3: Il conto alla rovescia è iniziato. Torna il 17 maggio la Castel Romano Joy Run. 10 km per chi ama mettersi alla prova. 5 km per una fun run da condividere con tutta la famiglia. A correre anche la squadra di Dimensione Suono Roma con Xenia, Geppo, Daniele Greco, Emiliano Bonini. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per la run. Resta per offerte inaspettate. Iscriviti online.
4: Nella splendida cornice dell'Orto Botanico il 15, 16 e 17 maggio 2026. Arriva la prima edizione italiana di Cocktails in the City. Dopo 10 anni a Londra ti aspettano 10 esclusivi pop-up bar, street food gourmet, workshop e grande musica. Venerdì e sabato dalle 17 e domenica dalle 16 fino alle 23:30. Cocktails in the City, dove la mixology incontra la magia della natura.
1: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
0: Ti piacerebbe andare al teatro a gratis? Dimensione Suono Roma sta per regalare 2 ingressi per andare al Teatro Sistina a vedere Mi pare ieri. In scena dal 21 maggio Michele La Ginestra ripercorre i suoi 40 anni di carriera, la storia del grande amore per il teatro e per il palcoscenico. Un percorso fatto di intuizioni, sogni e fantasia che restituisce il senso profondo di un mestiere artigianale costruito sull'esperienza, sulla cura dei dettagli e su una preziosa gavetta. 2 ingressi possono essere tuoi se giochi con me tramite WhatsApp al 393 0119 119. Ti basta scrivere la parola Sistina, quindi Sistina al 393 0119 119. Vai con i messaggi e buona fortuna.
5: Game on. All'Oasi fino al 16 maggio Grandi Marche in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro e Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
6: Iperstore Oasi, prezzi bassi sempre.
7: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, opere

0: e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
1: Con questo cielo grigio è normale essere un pochino sottotono. Tranquilli, nessun problema, siamo in molti sulla stessa barca, ma arrivano 4 hit senza alcuna interruzione.

Summer is Magic su Dimensione Sonora, ma il ritmo della capitale, ed effettivamente è vero, l'estate è bella, l'estate è magica. Sì, se venisse almeno la primavera, perché siamo all'8 maggio e in questo momento mi sembra il 2 novembre, cielo grigio dirompente, prorompente sulla Balduina, mi auguro che altrove sia migliore per un weekend scoppiettante, sempre in nostra compagnia, perché non ci tiriamo mai indietro con le hit più ritmate dal 90 ad oggi, anche il sabato e la domenica. Dimensione Suono Roma.

0: piace così. I like Chopin. Questo è il remix di Christian Marchi. Gazebo. Speriamo di no, speriamo che non sia un weekend di pioggia. Con Dimensione Sole Roma però c'è sempre sole. Ti diamo anche un grande consiglio: vuoi essere uno sposo impeccabile con un look elegante ed originale? Vivaldi Moda è la scelta perfetta per te. Scopri una vasta selezione di abiti da sposo eleganti e raffinati, con modelli adatti ad ogni stile, dal classico al più moderno. E grazie alla sartoria interna ogni abito può essere personalizzato per una vestibilità davvero perfetta. Qualità artigianale e tutta la convenienza del prezzo di fabbrica. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra. Aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. Scopri di più su vivaldimoda.it.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Emiliano Fascerini!
3: Oggi a Roma Sud continui i rovesci, mentre a Roma Nord è bel tempo. Solo a Roma Nord. E a Ostia Cilia e Dragona piove. Sapete perché?
4: Perché?
3: Perché a Roma Nord paga una versione premium del meteo.
4: Ah!
3: Ciao ciao!

0: lunedì al sabato dalle 6 alle 10 la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Roma eterna.
2: E il caldo pure.
3: MD Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
4: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
3: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
5: Aureca Cash & Carry. Il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 17 maggio Coca-Cola, Fanta, Sprite, bottiglia in vetro da 33 cl a 67 centesimi. E Bisanzio prosciutto bizantino 6 chili circa a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendite riservate ai possessori di partita IVA.
6: Trasformare la tua passione in una carriera? Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma. 9 maggio in sede per le facoltà di Scienze e Biotecnologie, Ingegneria e Medicina. Scopri i nuovi corsi di logopedia e scienze riabilitative e iscriviti su www.unicampus.it.
7: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, più spazio, più liberi. Veneta Cucine San Giovanni, Largo Brindisi 17, full time lunedì sabato.
8: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito, ti aspettiamo.
9: mdclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 899 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.

Annalisa, sinceramente su Dimensione Suono Roma il ritmo della capitale, prendo in prestito da Annalisa proprio il titolo della canzone per dire che sinceramente io sono sconcertata, non c'è mai limite al peggio, perché sta girando un video girato ad Ostia da alcuni passanti che fa accapponare la pelle. Nella giornata di ieri a Ostia è stata vista un'auto mentre percorreva la pista ciclabile, proprio sulla pista ciclabile, non è che l'ha attraversata un attimo, no, se l'è fatta tutta. Il video è stato ripreso da alcune persone presenti in zona e in poco tempo ha iniziato a girare sui social. Durante il tragitto l'auto ha anche incontrato un papà ed un bambino che arrivavano dalla direzione opposta in bicicletta, dove i due dovevano realmente stare. Per fortuna non è successo nulla e non ci sono stati incidenti. Ancora non si sa se il conducente abbia sbagliato strada oppure se abbia deciso di passare lì per evitare il traffico. In ogni caso, quello che mi stupisce è perché nessuno lo ha fermato e gli ha detto: ma che stai facendo? Ti rendi conto che questa è una ciclabile, tra l'altro dipinta d'arancione, si vede di rosso, insomma, come sono le piste ciclabili. Ha incontrato di faccia più persone che venivano con la bicicletta, spostati, va, cioè hai magari imboccato quella strada per errore, esci. No, tutti a filmare, nessuno a dire niente.

office italiano, gli incassi sono incredibili, l'atteso sequel per ora non ha deluso le aspettative. Ascoltiamo adesso quella che è ufficialmente la colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2 ad opera di Lady Gaga e Doechii, si chiama Runway.

0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Dal 90 ad oggi. Dimensione Suono Roma.
0: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Natale insieme a Naughty Boy qui su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ciao Exenia, è bellissimo sentirti, grazie, sarebbe bellissimo sentire il mio nome detto bene, ma va bene comunque, vi si ama lo stesso. Adesso andiamo in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola, gusti assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
0: Adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Salvatore Lordi. Lotta alla illegalità e al degrado da parte dei carabinieri nella capitale, sotto la lente alla zona del Quarticciolo. In campo unità specializzate, sequestrate centinaia di dosi di droga e una pistola nascosta sotto il materasso di un bambino. 6 le persone finite in manette, 3 quelle denunciate. Una finta carrozzeria svolgeva attività di sfascia carrozze illegale a San Giovanni in Carico, nel Frusinate. I carabinieri hanno sequestrato oltre 100 veicoli fuori uso non bonificati e un'area di oltre 5.000 metri quadri adibita a stoccaggio di parti meccaniche. Aggredì un 82enne per un parcheggio a Gaeta. La corte d'assise di Cassino ha inflitto 10 anni per omicidio ad un 47enne. Il pensionato aveva battuto la testa con un trauma cranico poi fatale. L'aggressore e la vittima erano in vacanza nella città del Golfo. Questa mattina sul lungomare Paolo Toscanelli a Ostia è stata avviata l'ultima fase di demolizione delle strutture abusive all'interno dell'ex stabilimento Village, bene confiscato alla criminalità organizzata e simbolo del percorso di ripristino della legalità sul litorale romano. All'abbattimento erano presenti il prefetto di Roma Giannini e il sindaco di Roma Gualtieri. Finanziamenti per le aziende del territorio. La Regione Lazio ha stanziato 275 milioni di euro. L'obiettivo del progetto è rafforzare l'accesso al credito, sostenere gli investimenti e accompagnare lo sviluppo del sistema produttivo. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: 14 e un minuto.
5: Adesso, now, subito.
1: Senza interruzioni.
0: Four for you. Vabbè, ma così spoileriamo quello che avviene dopo. 4 hit senza alcuna interruzione nella super pausa pranzo di Dimensione Suono Roma. Buon venerdì 8 maggio. Io sono Xenia, vi bacio e vi abbraccio tutti con tutto il calore di cui sono capace. Arrivano 4 hit senza pausa, si parte con La Bouche, Be My Lover.

0: David Guetta, Save Me Tonight, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. 14 minuti in questo momento e tra poco si gioca Xenia Letica.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Safe! Buona domenica!
3: La notte e poi più mente si spegne come le stelle.
2: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love!
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 €. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 €. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 €.
5: Tigre, freschezza quotidiana.
6: Acilia Immobiliare, strategia ed esperienza per vendere casa a Roma. E sui social?
7: Ci penso io. Sono Nick Carretta, il titolare, e con milioni di visualizzazioni i miei profili portano la tua casa sotto gli occhi di tutti. Seguimi su Nick Carretta Homes.
6: Acilia Immobiliare e Nick Carretta. Più valore al tuo immobile.
8: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
9: Il Museo del Corso presenta Da Vienna a Roma, le meraviglie degli Asburgo. Per la prima volta in Italia, la collezione della dinastia degli Asburgo arriva dal Kunsthistorisches Museum di Vienna al Museo del Corso di Roma. In esposizione oltre 50 capolavori dei maestri della pittura europea, come Caravaggio, Arcimboldo, Velázquez e Bruegel. Fino al 5 luglio a Palazzo Cipolla, in via del Corso 320, museodelcorso.com.
10: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
11: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 4 al 13 maggio approfitta della promo prendi 2 paghi 1. Passata di pomodoro da Tirino o ciliegino, cuore mediterraneo 2 pezzi a 1,49 €.
13: Todis, buongiorno convenienza.

io farò una domanda, chiaramente la risposta può essere o vero o falso, come proprio da Quiz Online, quelli che ci sono nell'internet per esercitarsi. Ho bisogno di un vincitore o una vincitrice, colui o colei che mi dia la risposta corretta e più dettagliata possibile alla domanda. Come si gioca? Soltanto con messaggi audio, mi raccomando, messaggi audio inviati al 393 0119 119. Dunque io faccio una domanda, come dicevo la risposta può essere ovvero o falso, c'è bisogno di qualche dettaglio affinché tu possa essere incoronato vincitore o vincitrice di oggi, e vediamo chi incoroneremo oggi. La striscia bianca discontinua consente di circolare stando a cavallo di essa. Affermazione vera o affermazione falsa? In linea generica, no, non a Roma, ragazzi. 393 0119 119, la

0: qui a disposizione. Ripetiamo noi, ma facciamo del bene anche agli altri. Quindi grazie a tutti quelli che costantemente, quotidianamente giocano a Xenialetica. Ma veniamo al dunque. La striscia bianca discontinua consente di circolare stando a cavallo di essa. È vero oppure è falso?
1: Franco da Roma, ciao, affermazione Franco. Falsa.
0: Affermazione falsa. Pronto?
2: Falsa.
0: Falsa. Sì, grazie. Pronto?
3: Ciao Xenia, ciao. Michela da Roma. Ciao, allora, Michela. Falsissimo, perché praticamente a scuola guida ti insegnano che non si viaggia mai a cavallo di due corsie, sì. E la striscia discontinua indica semplicemente dove si può praticamente sorpassare.
0: Sorpassare, perfetto.
1: Buongiorno Xenia, Massimiliano. Buongiorno. Da Roma. No, è falsa. Si può utilizzare solo per cambiare direzione,
0: sì.
1: O per sorpassare.
0: Che sta succedendo? Grazie però.
4: Ciao Xenia, Andrea. Ciao. Da Roma.
0: Ciao Andrea.
4: L'affermazione è falsa, sì. Perché la corsia tratteggiata,
0: no,
4: serve
0: non è una corsia, è una linea, però va.
5: Ciao,
0: bene.
5: Xenia. Ciao. Giulia da Magliano.
0: Ciao Giulia.
5: Falso, la striscia bianca discontinua consente solamente il, sì, sorpasso.
6: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
6: Assolutamente no, falso.
0: Falso.
6: La linea tratteggiata serve per eseguire svolte o al massimo, sì, dei sorpassi, ma non per stare a cavallo di essi.
0: Benissimo.
6: Samuele da Roma.
0: Regola che non sempre

0: anzi o svolte, come avete detto giustamente, non è consentito viaggiare costantemente a cavallo di essa occupando due corsie contemporaneamente. Grazie per aver giocato a Xenia Letica anche oggi, appuntamento che torna lunedì puntuale a partire dalle 14.
1: Xenia Letica.
2: Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: con Mr. Know It All. Su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, il tuo diciottesimo è un momento unico, un giorno da ricordare per sempre e per brillare davvero serve l'abito perfetto. Da Vivaldi Moda trovi una vasta scelta di modelli esclusivi per uomo e donna realizzati con maestria artigianale e curati in ogni dettaglio. Elegante, raffinato o glamour, scegli lo stile che ti rappresenta e diventa il protagonista indiscusso della tua festa. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra. Aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. Scopri di più su vivaldimoda.it.
1: Che erdaie sia con te!
2: Ciao Don Cash, siamo gli Articolo 31.
3: Ciao Don, sono Simon De Medusa. Hi, Don Cash.

0: Grazie per l'energia e l'affetto con cui ci seguite sempre. Drive
1: Time. Che Erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: DEM Supermercati. Arrivano le grandi marche, grandi sconti. Dall'8 al 19 maggio, la Molisana, pasta di semola, 500 grammi, 79 centesimi.
7: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
8: Ogni giorno il meglio.
9: A Palazzo Esposizioni Roma torna a World Press Photo, il prestigioso premio di fotogiornalismo internazionale. Vieni a scoprire gli scatti vincitori di quest'anno e la storia che ognuna delle immagini in mostra ci racconta. World Press Photo 2026, fino al 29 giugno. PalazzoEsposizioniRoma.it.
10: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
11: C'è una banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in Viale Parioli 166. Vicina alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Banca di Credito Cooperativo di Roma. Dal 1954 Roma è la nostra casa.

0: Ed è il momento di una novità, anzi di una super novità. Lui è Zurb, incredibile DJ e producer che ha tirato fuori delle bombe negli anni scorsi ed è tornato insieme a Rita Ora per If It's Not Love.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: delle canzoni che sembrano perfette per un viaggio, hanno quel ritmo nostalgico, no? Soprattutto quando magari stai andando via da un posto incredibile, così come If It's Not Love, Zerb e Rita Ora, appena ascoltati su Dimensione Sonora Roma, il ritmo della capitale. Ma veniamo alla Joy Run il 17 maggio a Castel Romano Designer Outlet. Correremo insieme con Dimensione Sonora Roma. Ci sarò io, ci sarà Geppo, ci sarà Eleonora Scagliola, ci sarà Emiliano Bonini, ci sarà Daniele Greco, e siamo pronti a correre insieme a voi per una giornata incredibile. Quindi segna la data, 17 maggio, domenica, Castel Romano Designer Outlet, per la Joy Run insieme a Dimensione Suono Roma.
1: Dimensione Suono Roma.

0: parte dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma ed è la canzone che ci porta in redazione.
1: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione Suono Roma.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
4: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Oltre 150 boutique con sconti fino al 70%, emozioni e relax. Castelromano Designer Outlet. Vieni per gli sconti e rimani per una passeggiata nell'Oasi affiliata WWF. Perché qui lo stile incontra la natura.
6: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale. Buon pomeriggio, ben trovati da Valentina. Lorusso, i giudici in camera di consiglio a Roma per emettere la sentenza d'appello del processo che vede imputato Raul Esteban Calderon per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli il 7 agosto del 2019 nel Parco degli Acquedotti. Per l'argentino il PM ha chiesto di confermare l'ergastolo con un riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso. Rintracciato dalla polizia il 22 aprile a Londra, l'uomo latitante da oltre un anno colpito da un'ordinanza in carcere per associazione a delinquere è emerso che sarebbe stato vertice, promotore, organizzatore e finanziatore insieme al fratello di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti su larga scala. In soli due mesi l'organizzazione avrebbe concluso circa 2.000 cessioni di cocaina. Case popolari a prezzi accessibili a basso impatto ambientale è la sfida della Regione Lazio che oggi ha presentato la delibera approvata ieri dalla Giunta regionale che prevede uno stanziamento di 44,2 milioni di euro assegnati alle ATER del Lazio per la realizzazione di interventi di edilizia pubblica e sociale e di riqualificazione energetica. Roma si prepara a riaccendere uno dei suoi luoghi simbolo, il cinema Fiamma di Via Bissolati. L'avvio dei lavori di ristrutturazione della storica multisala, chiusa dal 2017, è previsto per l'agosto 2026. Papa Leone a Napoli, il Duomo gremito in attesa dell'arrivo del pontefice per una delle tappe della sua visita pastorale. Dall'altare è stato annunciato che il programma potrebbe essere anticipato con l'arrivo prima delle 15.45, orario previsto da programma per l'ingresso del pontefice al Duomo. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
8: You know what time it is.
0: 15 ed un minuto.
3: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: E quindi il Papa

0: Roma.
1: I love Roma.
2: I love Roma vuol dire che sono pronta a regalare lo zaino ufficiale della nostra radio ad uno solo di voi lì fuori che se lo porterà a casa. In che modo? Giocando. È semplicissimo, basta rispondere correttamente alla domanda che sto per fare. Con un SMS oppure un WhatsApp, sia scritto che audio, inviato al 393 0119 119. Il foro italico è sotto i riflettori in questi giorni per gli internazionali di tennis. Il famoso Stadio dei Marmi al Foro Italico è ornato da quante statue di marmo? 30, 58 oppure 60? 393 0119 119. Occhi puntati sul Foro Italico per gli internazionali di tennis. Il famoso Stadio dei Marmi al Foro Italico è ornato da quante statue di marmo? 30, 58 oppure 60? Invia la risposta corretta al 393 0119 119. Con un pizzico di fortuna il vincitore potresti essere tu.
1: I love Roma. I love Roma.
3: Dimensione suono Roma.
4: Il ritmo della

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: In linea telefonica con me la vincitrice di oggi, lei è Ombretta. Ciao Ombretta.
3: Ciao.
2: Come stai?
3: Bene,
2: che stai facendo, Ombretta? Non sono riuscita a chiedertelo fuori onda, cosa fai?
3: Allora, sto tornando, che sono andata a prendere mia nipote a Tintoretto, che va a un centro disabili, perché lui è disabile.
2: Ok, gli mandiamo un bacio, come si chiama tuo nipote?
3: Luciano.
2: Luciano, mua, che grande zia che hai, che grande zia. Allora Ombretta, ti sei aggiudicata lo zaino rispondendo correttamente su una domanda che ha a che fare con lo Stadio dei Marmi al Foro Italico, che è ornato da quante statue di marmo? 30, 50?
3: 60.
2: Brava, prima del tempo, brava.

0: 60. Le statue sono 60 e sono statue marmoree raffiguranti atleti. Brava Ombretta, vuoi salutare qualcuno?
1: Sì, voglio salutare mio marito che mi sta ascoltando, che dice sempre che non prendo la linea.
0: Ecco.
1: Ciao Marco!
0: Ciao Marco! Ombretta ha preso la linea ed ha vinto anche lo zaino.
1: Grazie mille!
0: Ti abbraccio forte Ombretta, sempre in nostra compagnia. Ciao!
1: Ciao!
0: Ciao ciao ciao!
2: I love Roma! I love Roma! For you. All for you!
3: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa! Tra poco su Dimensione Suono Roma.
2: Prepara lo smartphone. Tra poco si gioca. Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
3: Tigre, freschezza quotidiana.
4: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Oggi, da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma. Tua a partire da 22.900 euro. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia, in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
5: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
3: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
0: Questa volta il premio ha a che fare con due ingressi al Teatro Sistina, perché dal 21 maggio va in scena Mi pare ieri. Michele La Ginestra ripercorre i suoi 40 anni di carriera, la storia del grande amore per il teatro e per il palcoscenico. Un percorso fatto di intuizioni, sogni e fantasia che restituisce il senso profondo di un mestiere artigianale costruito sull'esperienza, sulla cura dei dettagli e su una preziosa gavetta. Per aggiudicarti due ingressi per andare al teatro devi provare a giocare con me in questo momento al 393 0119 119, inviando la parola Sistina. Ti basta solo scrivere Sistina al 393 0119 119. Io incrocio le dita, fallo anche tu, invia il tuo messaggio e buona fortuna.
2: Game on.
6: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il Carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently 3 pezzi a 2,98 euro. Todis, buongiorno convenienza!

0: concessionariafiori.it. Let the
1: vibration take you down. Una pioggerella fine si abbatte su Roma. Ma noi non ci abbattiamo affatto, anzi, arrivano 4 hit senza alcuna interruzione.

0: i piatti della loro cucina. Ma detto questo, qual è il piatto che potresti fare tu a uno chef? Cioè, te fai sedere accanto a Cannavacciola e gli dici: bella Antonino, siedete qua che te faccio vedere io come si cucina.
1: Drive Time. Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: fastidio. Vi pare normale che Roma è completamente in mano allo sport? Zona Ponte Milvio, Stadio Flaminio il tennis, noi romani non abbiamo diritto a vivere un'ora e mezza per fare 2 chilometri.
1: E lo capisco.
0: Che fastidio.
1: Che fastidio, ammazza, che rabbia. Un abbraccio agli nostri amici che ci stanno ascoltando in questo momento dall'Argentina. Bogotà, pura energia con voi, grazie.
2: Ciao,
1: grazie, ciao, buonasera, chi è con me in studio?
2: Sono sempre un gradino sopra le altre.
1: Che?
2: Ciao, Gianluca da Roma.
1: Ciao, Gianluchino da Roma, va bene. Allora ragazzi, grazie di vero cuore per i messaggi meravigliosi che avete mandato agli amici e alle amiche che sono state con noi anche oggi. E adesso si vola con la musica e le vostre voci al 393 800 3000.
3: Drive Time, che erdaglie sia con te.
1: Ma intanto fatti dare un consiglio e soprattutto fai una riflessione. Dona il tuo 5 per 1000 anche tu a Peter Pan. Cos'è? È l'organizzazione di volontariato che ha sede a Trastevere, che negli anni ha accolto gratuitamente le famiglie italiane, anche quelle che vengono dall'estero, che arrivano a Roma non per divertimento, ma per fare curare i propri figli malati di cancro. Bene, da Peter Pan negli anni sono state accolte e supportate integralmente più di 1000 famiglie. Non perdere anche tu come noi l'occasione di fare del bene, perché a noi non costa davvero nulla e per loro è di vitale importanza. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan. Vuoi sapere come si fa? Digita qui Peter Pan o dv.it.
4: Roma eterna.
5: E il caldo pure?
4: MD Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
6: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
4: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
7: Ecco che prende la palla Todis. Dribbla con facilità il caro vita. Supera l'inflazione. Mette fuori gioco i prezzi alti. Duetta con la qualità. Ed ecco il tiro. Gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza.

0: italiafiori.it.
1: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!
2: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
3: Tigre, freschezza quotidiana.
4: mdclima.it, climatizzatore Samsung 9000 BTU wifi incluso a soli 899 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
5: Che Erdaie sia con te.

0: Si chiama Ride It, Ride It, di Record. Questa è Dimensione Suono Roma con Don Cash. E allora ragazzi, il piatto che non te regoli, quello che lo fai e potresti spiegarlo e insegnarlo tu a Cannavacciuolo e Company. Proviamo a sentire. Buonasera, chi è con me?
1: Salve. Sa di Benedetta Rossi, sì. E ho fatto, sono riuscito a fare la pasta alla carcerata.
0: Carcerata?
1: Mamma mia, favolosa.
0: Io sono ignorante.
1: Molto, ma molto, molto energetica.
0: Energetica.
1: Poi volendo vi posso anche mandare la ricetta. No. Favolosa, favolosa. Beh, mangiate quella e state apposta per tutto il giorno.
0: Ah, ma è una
1: capirai. Okay. È una botta di vita. Ciao, sei? Marco Pita.

0: Legnano Flaminio, provincia di Roma.
1: Ciao a tutti gli amici che ci ascoltano, a te Marco e agli amici di Legnano Flaminio.
2: Ragazzi, a me quello che riesce bene è un buonissimo tiramisù.
1: Tiramisù
2: buono.
1: Grande classico.
2: Ciao Alessandra,
1: grande classico, la cucina torinese che oramai si espanse in tutto il mondo. Comunque, se ve lo siete persi prima, vi ho dato la notizia che da ieri esiste un campione del mondo dei cappuccino. Quindi tutte le volte che dite sono campione del mondo è una cosa, quello lui è davvero, cioè lui c'ha l'attestato che dice campione del mondo di cappuccino. Pensa tu come si pentirà di presentarsi così un giorno. Ma detto ciò, tocca a te, dimmi qual è il tuo piatto, quello che potresti preparare. Ti fai sedere di fianco al cannavacciuolo, cracco, chi ti piace a te, gli dici, e qua siediti, bottura, gli dici, mo te faccio vedere io come si cucina. 393 0119 119, e la prossima la cuciniamo insieme ed è una hit.
3: Drive time, che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma. Novità.
1: Ho detto la cuciniamo insieme perché parlo giovane, come la musica dei giovani, fatta dai giovani e per i giovani e diversamente giovani. Lui è bravo, è un giovane vecchio secondo me, è bravissimo anche a jazzare, si chiama Saif o Saif, l'abbiamo conosciuto a Sanremo e questa è la sua Buona Domenica.
3: Dimensione Suono Roma, novità.

0: era il 2010, ho la pelle d'oca, Neo con la sua Beautiful Monster, e colgo l'occasione per ricordare sul titolo di questa Beautiful Monster di Neo che spesso e volentieri le persone che sono bellissime fuori poi sono veramente brutte dentro, quindi io mi domando da sempre a che serve essere belli fuori quando si è brutti dentro. I Beautiful Monster sono quelli che ti fanno sembrare tutto tutto bello bello bello bello, ma poi la sorpresa è buono, arriva sempre dopo, è buono nel senso di ah no, mi hanno fatto un buono, e che vuol dire?
1: Andiamo bene,
0: esatto, proprio,
1: proprio bene.
0: Detto ciò ragazzi, prendete per buona la notizia del campione del mondo di cappuccino, in quale piatto ti potresti cimentare facendoti sedere di fianco Cannavacciuolo, Gracco o uno chef stellato dicendo te faccio vedere io come sei.
2: Buonasera Don Cash. Buonasera. Alessio da Roma.
0: Anda, mi trasformo in Cannavacciuolo, mi siedo qua, dimmi.
2: Il cuoco, la pasta che vorrei fare.
0: Sì, di che mi
2: la matriciana.
0: La matriciana.
2: Penso che se le cava pure il piatto. Tanto che mi fanno vedere questi chef che fanno ancora la matriciana con la cipolla, l'aglio, col tonno.
0: Non si fa.
2: La matriciana è la matriciana, appunto. Non te devi sbagliare. Quelli sei ingredienti.
0: Già. No, ha ragione, comunque hai ragionissimo. Ormai chiaramente poi patrimonio dell'UNESCO, la cucina italiana ormai diventa untouchable. Cioè, la puoi cambiare e non la devi cambiare. Se no, inventi un altro piatto, fai un'altra roba, non è che c'è bisogno. Ancora, sentiamo, piatto killer.
3: Ciao Andrea Tivoli. Io mi posso vantare su un bel risotto alla crema di scampi.
0: Risotto alla crema di scampi.
3: Ho 50 anni, da quando ho 15 anni che lo preparo. E ogni volta è un'emozione, una cremosità assurda.
0: Wow. Ancora proviamo a sentire. C'è
3: sempre
0: lui.
3: Devo ammettere che per farlo ci vuole mezza giornata.
0: Lo capisco, ci vuole mezza giornata. Vabbè, comunque, ragazzi, adesso però vi prego, sto ingrassando. Cioè, venerdì sono già ingrassato solo a sentire i vostri piatti. Direi che è il momento di lanciare la nostra sigla. Dammi tre parole. E come sempre le tre parole per la sigla live me le dovete dare voy. La Disney mette lo stop al politically correct, quindi basta fluidi, gender fluidi, non so come chiamate, lui chiama lei, chiama lui, chiama Ertostapane, da domani sarà tutto come prima, maschi, femmine, femmine, maschi, maschietti, femminucci, bimbi, bambine, punto. Fra un attimo ne parliamo, ma voglio dedicare a questo la sigla, quindi ti domando di finire questa frase: mi ha stufato. Può essere la frase, la parola che ti ha stufato, tu suocera che ti ha stufato, il capo che ti ha stufato. 393 0119 119. Adon Cash, lo sai che mi ha stufato?
4: Drive time. Che dai e sia con te.

0: Galaxy, oggi è venerdì, su Dimensione Suono c'è la family. Da Cisterna di Latina, Mary dice: Don, mi hanno stufato i turni di giorno e di notte. Il nostro amico Antonio, invece, che ci scrive da Grottaferrata, dice: Don, mi hanno stufato le persone ignoranti. Bravo, proprio così, brava, proprio così. 393-0119-119, mi ha stufato. Può essere tutto quello che vuoi. Sfogatevi, avete 60 secondi a partire da adesso.
1: Drive time.
2: Che il dai e sia con te.
1: Bella questa, che canzone è?
2: Scarica la vostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
3: La Regione Lazio informa.
4: Rafforzare la sanità di prossimità e garantire risposte sempre più tempestive e appropriate ai bisogni di salute della popolazione. Con questo obiettivo il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, accompagnato dal direttore generale della ASL Roma 5, Silvia Cavalli, ha inaugurato la nuova casa della comunità e l'ospedale di comunità Zagarolo. La casa della comunità, estesa su un'area di 1316 metri quadri, si configura come punto di riferimento unico e facilmente accessibile per l'assistenza sanitaria e sociosanitaria, capace di mettere in rete competenze e percorsi di cura con un approccio centrato sulla persona e sui suoi bisogni. All'interno della casa della comunità sono attivi molti servizi sanitari. È inoltre dotata di un ambulatorio infermieristico ad accesso libero, punto prelievi, consultorio familiare, servizi vaccinali e programmi di screening.
0: È tempo di informazione, voliamo in redazione per le ultime news della capitale.
5: Ben trovati da Francesco Certo, l'omicidio di Diabolik, Fabrizio Piscitelli.

0: Ribaltato il primo grado, i giudici della Corte d'Appello di Roma hanno assolto l'imputato Raul Esteban Calderone per l'omicidio di Piscitelli, il capo ultralaziale ucciso con un colpo di pistola il 7 agosto del 19 al Parco degli Acquedotti. La formula dell'assoluzione è per non avere commesso il fatto. Il sostituto procuratore generale della Corte d'Appello di Roma, al termine della requisitoria, aveva chiesto la condanna all'ergastolo per Calderone. L'imputato, la cui vera identità è quella di Gustavo Musumeci, era accusato di essere l'autore materiale del raid. Ce lo aspettavamo, eravamo certi della fondatezza delle nostre ragioni. È un processo in cui non c'era nessuna prova che coinvolgesse Calderone. Questa è la conclusione giusta, l'unica possibile, alla luce delle prove in atti, a dirlo l'avvocato Gian Domenico Cagliazza, difensore insieme con la collega Nicla Moiraghi di Raul Calderone. L'Assemblea Capitolina ha approvato la concessione in uso gratuito ad Ares 118 per una durata di 20 anni di due immobili di proprietà di Roma Capitale a largo del Capelvenere nel municipio 10, destinati a diventare una nuova postazione strategica H24 per l'emergenza sanitaria nel quadrante sud-ovest. Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno integralmente a carico di Ares, che si occuperà della riqualificazione degli spazi. Il tennis impresa di Arnaldi al Foro Italico batte in 3-7 De Minauri a Prodi e bagno di folla per l'allenamento tra Sinner e Cobolli. Sinner giocherà domani non prima delle 19, stasera invece Musetti per Riccardo. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: Mancano 10 secondi alle 17 in punto. Buon venerdì!

0: parola, quale gesto, che cosa, qualsiasi cosa vi abbia stufato. Sentiamo. Ciao.
1: Allora, mi ha stufato un mio compagno di classe che veramente io non sopporto più.
0: Perché?
1: E fai versi. Ciao.
0: Chi fa il bull e fa i versi, mi piace. 393 0119 119. Chi o cosa vi ha stufato? Ancora 60 secondi a partire da adesso. La musica è quella che ci piace, quella che non stanca mai. This is the music I like.
2: Drive time. Che il dai e sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 98.

0: Offenbach, 5 minuti dopo le 5, 5 e 55 secondi, le 17 e 5 minuti. Allora, venerdì 8 maggio, tutto vero, tutto live, Maria da Cisterna, mi hanno stufato i turni di notte. Messaggio di Martino, mi ha stufato il mio capo. Il messaggio di Alessandro, donne, mi ha stufato il professore che mi sgrida quando urlo. E vabbè Alessandro, però scusami, se tu gridi, quello grida più di te, anche perché il professore c'ha ragione, non si grida, cioè, gridare non va bene. Ancora.
1: Allora, mi ha stufato un mio compagno di classe che veramente io non sopporto più. Perché? E fai versi, ciao!
0: Fai versi, quelli che fanno i bulli. Mi hanno stufato le faccende di casa per la nostra amica Maria, Maria Silvia. Maria Silvia.
2: Buonasera, donne, che cosa mi ha stufato? Sì. Ma lo stufato di mia moglie, tutte le sere mi fa sto stufato. Ah. Mi dice mangia, mangia che te fa bene. E basta, no.
3: Ancora? Ciao donne, Pietro Altoraccio.
0: Ciao Pietro.
3: Mi hanno stufato a morte, devo dire a morte.
0: Sì.
3: E i volta cabana, i volta faccia, oh. Gente che, come diceva la canzone di Nino Gaetano, partono tutti incendiari e fieri e poi tornano pompieri, capito? Se vendono un piatto di minestra e poi fanno dei tanti rapidi, rimangiandosi la parola. La cosa peggiore è che stanno dentro le istituzioni e dentro le associazioni, capito? Devo dire, maledetto il giorno in cui l'associazionismo è diventata per narrativa una cosa bella.
0: Ehi.
3: Attenzione a chi sta nelle associazioni, attenzione a chi che gestisce le associazioni, che tanto marcio sta lì dentro, è brutto dirlo, ma io c'è no di esperienza in questo.
0: Lo so. Il problema è chi controlla i controllori, siamo sempre lì. Mi ha stufato chi prende tutto e lo tiene per se stesso, mi ha stufato la politica, messaggi anonimi, bello, vabbè, ragazzi, bello. Mi hanno stufato i miei genitori quando continuano a litigare, bello, questo messaggio, ragazzi, lo dico, non litigate davanti ai figli, chiunque tu sia, pensa a questo bambino, questa bambina che ha scritto questo messaggio, sto ragazzino o sta ragazza, non lo so, però è veramente brutto. Da figlio è veramente brutto, è una di quelle cose che ti taglia il cuore. Tanto le discussioni ci sono, fatele altrove, fatele col sorriso, perché lo so, è difficile fare la discussione col sorriso, però cercate di ironizzare, prendetele in un'altra maniera. Poi noi romani in questo siamo bravi. Vabbè, io ci provo, fatemi fare sta brutta figura quotidiana, vai.

0: Spero di averle prese tutte le vostre parole, ragazzi. Continuate a dirmi che cosa vi ha stufato, perché finalmente possiamo dirlo. Da parte di Disney, quindi di Walt Disney e di tutte le produzioni cinematografiche, i cartoni animati che saranno di fronte ai nostri figli, ai vostri figli, ai nostri nipoti, ragazzi, il politically correct ci ha veramente rotto le scatole. Mi preoccupate, stavo a dire scatole, ci sono i bambini. E quindi basta più quattro generi fisici, basta più gender super, gender sui, gender fluid, basta. Da oggi e domani ci saranno maschi, femmine, bimbi e bambine, come è sempre stato. E poi il resto, quello che si sceglie da grandi, saranno fatti loro.
1: Drive time! Che il dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: tonight. Anche se ritornare a casa è sempre bello. I don't wanna go home, Harry Camomilla, se preferite Enrico Camomilla.
1: E poi ciao Don, sono Simon de Medusa e questa è la nostra nuova hit.
0: È il nostro fratellino Simon. E cosa vi ha stufato? Sentiamo.
2: Basta, Don, ma è stufato, non sbagli mai con il freestyle. Sbaglia una volta. Inceppati, balbetta.
0: No.
2: Fai qualche cosa che. Uno starnuto, una tosse. Grande, Don.
0: Grazie, succederà. Ma io sbaglio, come se sbaglio. 393-0119-119, ma davvero stufato? Che cosa? Di la tua, qualsiasi cosa sia, puoi dirlo. Evidentemente con educazione.
3: Drive time. Che erdaglie sia con te.
0: È una cosa che non ci stufa mai, sono i giorni speciali e i buoni consigli. E se quello che cerchi è l'abito perfetto per il giorno speciale, per la tua cerimonia, fatti conquistare da Vivaldi Moda. Scopri anche tu l'eleganza per uomo e donna, dove la maestria artigianale incontra la cura di ogni dettaglio. E in più, grazie agli imbattibili prezzi di fabbrica, lo stile non accetta compromessi. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra. Sempre aperti dalle 9.30 alle 19.30 tutti i giorni. Vivaldi Moda, dove la moda incontra l'eleganza, la qualità artigianale diventa la vera protagonista della tua cerimonia. Vuoi saperne di più? Digita qui vivaldimoda.it.
3: All for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Nella splendida cornice dell'Orto Botanico, il 15, 16 e 17 maggio 2026, arriva la prima edizione italiana di Cocktails in the City. Dopo 10 anni a Londra, ti aspettano 10 esclusivi pop-up bar, street food gourmet, workshop e grande musica. Venerdì e sabato dalle 17 e domenica dalle 16 fino alle 23.30. Cocktails in the City, dove la mixology incontra la magia della natura.
2: A Palazzo Esposizioni Roma torna World Press Photo, il prestigioso premio di fotogiornalismo internazionale. Vieni a scoprire gli scatti vincitori di quest'anno e la storia che ognuna delle immagini in mostra ci racconta. World Press Photo 2026, fino al 29 giugno. PalazzoEsposizioniRoma.it.
3: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
4: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
5: Il conto alla rovescia è iniziato. Torna il 17 maggio la Castel Romano Joy Run. 10 km per chi ama mettersi alla prova. 5 km per una fun run da condividere con tutta la famiglia. A correre anche la squadra di Dimensione Suono Roma con Xenia, Geppo, Daniele Greco, Emiliano Bonini. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per la run. Resta per offerte inaspettate. Iscriviti online.
6: Entro il 19 giugno i titolari di CUDE, contrassegno unificato disabile europeo, devono aggiornare le targhe associate al permesso. Ogni contrassegno potrà avere al massimo 2 veicoli. L'aggiornamento è possibile attraverso il sito romamobilita.it ed è obbligatorio per chi ha ottenuto il CUDE prima del 1 dicembre 2025 o non

0: non ha effettuato modifiche al parco auto dopo tale data. Campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
1: È tempo di musica di 4 hit senza alcuna interruzione. In casa Dimensione sono Roma, è arrivata la nostra unica e sola. E tu racconta allo zio Don Cash che cosa ti ha stufato, chi ti ha stufato al 393 0119 119. È facile innamorarsi di noi. It's so easy to fall in love.

0: 1992. Era il 1992. Personalmente avevo 10 anni. Era un mondo sicuramente diverso. C'era la lira, le cabine telefoniche, le schede telefoniche, il gettone, le docce calde, il cinema. C'era la benzina, la miscela nella Vespa, ragazzi. C'era il festival bar. E c'erano loro, gli Snap, con Rhythm is a Dancer. Ho la pelle d'oca, me la sono fatta venire da solo. 17:30 minuti, buon venerdì 8 maggio, in compagnia di Don Cash. Allora, ragazzi, mi ha davvero stufato. Disney fa retrofront perché la politica del politically correct, l'ideologia woke, quella dei ragazzi che per forza tutti i generi del mondo, gender fluid e tutto il resto, non si può più di signore e signori perché ci si offende. Quindi mettiamo l'asterisco, facciamo diventare Superman donna e Supergirl uomo. Ecco, questa roba, ragazzi, ha fatto un flop da $1 miliardo. E quindi hanno fatto un retrofront. E voi direte: ma che te ne frega della Disney? No, mi interessa perché si parte da queste cose. Perché solitamente, quando poi partono i grandi colossal, evidentemente qualcosa sta cambiando nel mondo. Mi sono davvero stufato di chi o di cosa.
1: Ciao, Don. Ciao. Sono Simon dei Medusa.
0: Ma non è vero, Simon dei Medusa è mio fratello. Questa ne ha voce sua. Tu non sei Simon dei Medusa.
1: E ci vediamo quest'estate in acqua.
0: Sì, cretino. Allora, dai, mi ha stufato chi? Che cosa? Ciao.
2: Ciao, Don Cash, Roberto da Pomezia.
0: Ciao.
2: Mi ha stufato il mio capo. Oh, basta. Beh,
0: basta così.
2: Ciao, grandi.
3: Ciao, ciao, Don. Ciao. A me ha stufato la gente che con la pioggia smette di camminare e diventa.
0: Si può dire, vabbè.
3: Il traffico.
0: Okay.
3: Faccio in bocca al lupo che andiamo a Spoleto con il Perugia Basket in macchina ai due grandissimi giocatori Alessandro e Giulio. Ciao, Don.
0: Grande Ale, grande Giulio, grandi voi, spaccate tutto, mi raccomando. Tritate l'altra squadra, fate spezzatino e soprattutto portate il risultato a casa e fateci sapere se Dimensione Suono Roma, come dice la scienza, porta bene. Cioè, se fate più punti del solito, io ne voglio l'intestazione. Quindi taggateci la storia, Don Cash e Dimensione Suono Roma, voglio le prove fotografiche. Detto ciò, mi ha davvero stufato chi o cosa al 393 0119 119. Dimmelo la tua.
4: Drive Time. Che erdaie sia con te.
0: E spero che siate pronti a correre, a divertirvi e a vivere una giornata speciale. Quando? Il 17 maggio ci sarà la Joy Run a Castel Romano Designer Outlet. Potete scegliere il vostro percorso tra 10 km competitivi certificati FIDAL, troppo, 10 km non competitivi, oppure la 5 km Fun Run, perfetta per tutta la famiglia. Insomma, corri e ti diverti. È l'occasione giusta in cui puoi anche rifare il guardaroba con i migliori brand sportivi, tipo Skechers, Adidas, Puma, Under Armour. Iscriviti adesso, unisciti anche tu alla corsa più divertente della stagione. Castel Romano Joy Run, e accendi l'energia e vivi con noi la corsa.
5: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Lab.
4: Music Lab, yeah. La musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
5: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
4: Fashion, trendy e potenti.
5: Vai su Music Lab dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
6: Roma eterna.
7: E il caldo pure?
8: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
9: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
8: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
10: Ecco che prende la palla Todis. Dribbla con facilità il carovita. Supera l'inflazione. Mette fuori gioco i prezzi alti. Duetta con la qualità. Ed ecco il tiro. Gol! Un risultato scontatissimo.
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 2 Paghi 1. Passata di pomodoro da Tirino o ciliegino, cuore mediterraneo, 2 pezzi, a 1,49 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
12: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso 0, TAN 0, TAEG

0: 0 salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, più spazio, più liberi. Veneta Cucine San Giovanni, Largo Brindisi 17, full time lunedì sabato.
1: C'è una banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in Viale Parioli 166. Vicina alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Banca di Credito Cooperativo di Roma. Dal 1954 Roma è la nostra casa.
2: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 €. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 €. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 €.
3: Tigre, freschezza quotidiana.
4: mdclima.it, climatizzatore Daikin 9000 BTU wifi incluso a soli 799 € con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
5: Che Erdai sia con te.

0: ricordare il febbraio del 1983, il giorno in cui venne consegnata al mondo la melodia meravigliosa di Gazebo con I Like Chopin. In questo caso 17:41, venerdì 8 maggio, ragazzi, siamo nel 2026, dicasi 2030, e l'ha fatto questo remix il mio fratellino, orgogliosissimo.
1: Ciao Don Cash, sono Cristian Marchi, ecco. Saluto gli amici di Dimensione Suono Roma. Bravo. E grazie per l'energia e l'affetto con cui ci seguite sempre.
0: Grandissimo, buon venerdì a tutti, benvenuti nella nostra family. Che cosa vi ha stufato? Se ve lo siete persi prima, l'informazione nuova è che Disney abbandona il politically correct. Quindi sotto la vecchia gestione di Bob Chapek, l'ossessione per includere tutti i generi ha fatto creare dei flop colossali. Quindi l'universo Marvel ha perso, i Ghostbusters al femminile hanno perso, tutte le Strange World creati, Biancaneve, Indiana Jones, gli eroi fatti tutto dall'altra parte, cioè Superman diventa Supergirl, ha floppato, 1 miliardo di perdita. Così che è stato ripreso invece l'inclusività al contrario, cioè sono state licenziate tutte quelle persone che erano state assunte per cause di diversità, quindi non persone che erano brave nel loro lavoro, ma solo perché erano state assunte da Disney, perché se lo dovevano prendere per essere politically correct. Sono state licenziate perché evidentemente se non funzionavano basta, fuori tutti, e soprattutto hanno ripreso in mano quelli che sono i capitoli che hanno fatto sbancare normalmente, e hanno reinserito anche nei vecchi capitoli cinematografici, Biancaneve e tutto il resto, termini come signore e signori, bambini e bambine, che ormai si erano persi. Quindi basta distinzione di genere, ritorniamo alle nostre origini. Probabilmente questa cosa ci aveva largamente stufato, anche perché siamo arrivati alla deriva, cioè ha tutto un senso, l'inclusività ha un senso, tutti siamo giusti, tutti siamo buoni, tutti siamo uguali, ma tutti e proprio tutti dobbiamo rispettare gli altri, e più sotto categorie fai, più sotto generi fai, più fai crescere la diversità. Invece la diversità si abbatte quando non ce n'è, io sono te, te sei me, punto, finito, basta, stop, buono per tutti. E allora che cos'è che vi ha stufato? Sentiamo al 393 019 119. Ciao
2: bella donna, Giorgio da Fiuggite, ritorno da lavoro.
0: Ciao.
2: Ma stufato, la gente si lamenta sempre, mamma mia, come... Non ve lamentate, pensate a vivere la vita, non ve lamentate e sorridete che la vita è bella. Ciao bello mio, ciao. Buona serata.
3: Ciao Don Cass.
0: Ciao.
3: A me mi hanno stufato persone che tante persone in generale, tante adulti, piccoli, mi hanno stufato perché non sono gentili ovviamente.
0: Attenzione, questo è un bambino, credo che stia parlando un bambino. Raga, lui sta parlando della gentilezza degli adulti e dei bambini, vi rendete conto dove siamo arrivati?
3: Allora,

0: alcune persone che conosco che ci ho incontrato una vita tanta e poi mi hanno preso in giro all'ultimo dopo 5 anni di amicizia. E è successo a me. Ciao Don Cass, Dario da Fiumicino. Ciao.
1: Mio caro piccolo Dario da Fiumicino, sappi che il mondo continuerà a deluderti sempre, perché le persone purtroppo esistono di tutti i generi, di tutte le categorie, ma soprattutto ci dividiamo in due categorie grandi, non i maschi e le femmine, ok? Ma siamo le persone buone e le persone cattive, quelle le troverai sempre. Sai a che cosa servono le persone cattive? A farti capire di chi non hai bisogno. Quindi quando una persona ti delude, devi semplicemente capire che non vuoi essere come lui o come lei e guardare altrove. Questo è il consiglio che ti posso dare. Ciao, buon venerdì, sono Terry. Mi hanno stufato la dieta e il cibo che non posso mangiare, perché voglio mangiare, voglio godermi la vita e i pasti senza pensare all'ansia. Vivo il cibo, vivo il buon vino, vivo il fine settimana. Buonasera a tutti, fra un attimo ancora le vostre voci. Mi ha davvero stufato, che cosa?
2: Drive time. Che il Dai sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: via col vento e va via col vento. Ci sono demoni che non dominiamo mai. Demons, Imagine Dragons, ce li hanno raccontati nel 2013 e ancora oggi questa canzone è meravigliosa. Allora, mi ha stufato davvero tanto chi o cosa? Proviamo a sentire al 393 0119 119. Ciao.
1: Don Venerdì, Don Cash, Marcello, ciao, il Corriere.
0: Ciao Marci.
1: A me mi ha stufato la gente che perennemente, io non so come fanno a tamponare sulla pontina. A me sta cosa me la devono spiegare.
0: Non voglio fare
1: il fenomeno, ma sono 20 anni che sono su strada e tutti i giorni perennemente ne succede una sempre sulla pontina. I telefoni metteteveli in tasca, quando guidate guardate davanti, a destra e a sinistra, non raccogliete il rossetto per terra, la matita, sta a parlare con quello, sta a cambiare le figurine. Oh, la strada è la strada, senza sapere guidare, andate a piedi. Comunque, per la cronaca, pontina bloccata, direzione Latina, incidente all'altezza dell'autogrill di Pomezia. Una donna tamponata da un furgone.
0: Quindi non sappiamo mai di chi è la colpa, ragazzi. Cercate di evitare, state attenti, vi prego. Questo, non facciamo distinzione tra sessi, non facciamo distinzione, se no andiamo al contrario.
2: Mi ha stufato il traffico. Io non ne posso più, soprattutto quello della pontina. Buon fine settimana a tutti.
0: E abbiamo capito perché.
3: Ciao Don Cash, ciao. Manolo da Roma.
0: Ciao Manolo.
3: A me mi ha stufato invidiosi, ma proprio tanto. Mi sento addosso, mi sento.
4: Buonasera Don.
0: Ciao bro.
4: Gigi da Santa Marinella.
0: Ciao Gigi, che bella voce.
4: A me invece ha stupato il fatto che su ogni serie televisiva, su ogni film, in ogni film, in ogni evento che si fa nuovo in televisione, ci deve essere per forza o un rapporto gay o un bacio saffico. Perché?
0: È la stessa cosa comunque.
4: Sinceramente non me lo spiego.
0: Questo, allora, io, è come il discorso di prima del political correct che la Disney ha abbandonato. Credo che ci sia stato, credo che in altri tempi, capiamoci, in altri tempi è stato giusto instradare le persone al fatto che possano esistere nuove scelte, nuove cose che non bisogna giudicare, quindi rendere normale ciò che prima normale non veniva visto, lo posso capire. 20 anni fa, 30 anni fa, 15 anni fa, 10 anni fa, ma adesso è tutto talmente normale che non c'è più da fare distinzione. Cioè, se un uomo bacia un uomo bacia una donna, a me non me ne frega niente. L'importante è che poi sia un bravo uomo, una brava donna quando si applica nei confronti del resto del mondo, che le cose vadano normalmente, che si comportino da brave persone, da bravi esseri umani. Quella è la cosa che secondo me dovremmo badare tutti. Però arriva a capire è che al giorno d'oggi non c'è più bisogno, secondo me, di mostrare, perché l'ostentazione non serve a niente, perché se una cosa è normale non va ostentata. Non è che tu vai in giro e dici oh guarda cammino, oh guarda respiro, è normale, lo fai, no? Appunto, deve essere talmente normale.
5: Mi ha stufato proprio a sera, accendi il televisore, Putin e l'Iran, Iran e Putin, e lo stretto d'Ormuz, Putin e l'Iran e lo stretto d'Ormuz, tutte le sante sere, non si accende più il televisore, allora allucina.
0: Se c'è qualcosa che dobbiamo normalizzare è l'amore, ma una cosa che non dobbiamo normalizzare mai, quella è la guerra.
6: Drive Time. Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: Jennifer Lopez, David Guetta con la loro Say Midnight, 17:57 minuti in questo momento. Buon venerdì 8 maggio. Mi ha davvero stufato. Chi?
1: Buonasera, Don Cash.
0: Ciao.
1: A me mi ha stufato la pioggia. Non ce la faccio più. Voglio il sole di Orica da Nettuno.
2: Non ce la faccio più.
3: Grande Don Cash, ciao. Buonasera.
0: Buonasera, che l'ha stufata?
3: Io la disco, Corriere, che non sopporto più.
0: Sì, l'ha stufato chi?
3: E quando vado a fare una consegna e sono. Chi è?
0: Chi è?
3: Corriere, signore, che vuoi? Come che vuoi? Devo fare la consegna, ma per chi è? Ma sotto sono a te, per chi è? Per tu so, ecco, hai capito? Questo non sopporto più. Buonasera a tutti.
0: Per la sorella, dice, magari è andata, dov'è la sorella? Sulla Pontina.
4: Aspetta, aspetta, ha detto direzione sud della Latina?
5: La Pontina, sono la cartina, sono della Latina.
6: Drive time.
7: Che Erdai sia con te.
6: Il tuo mondo musicale
8: a portata di mano.
7: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
9: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: All'Esse Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
11: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app, ascolta solo la tua voglia di sport.
12: Sabato 9 maggio al Pala Cesaroni di Genzano torna a Rock per un bambino, evento a favore della Fondazione Bambino Gesù. Sul palco, insieme al patron Luca Guadagnini, le vibrazioni, Amedeo Minghi, Eddie Brock, Leo Gasman, Yari, Frankie in Cantina Band, la scuola di ballo Star Dance School. Presenta la serata Tiziana Mammucari. Biglietti disponibili su circuitoetes.it, perché prima o poi tornerà l'Aurora.
0: È tempo di news, di informazione. Andiamo in redazione per scoprire le ultime dalla capitale.
13: Ben trovati da Francesco Certo. Assolto in appello Raul Esteban Calderon, imputato per l'omicidio di Diabolik. Fabrizio Piscitelli, il capo ultralaziale, ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto del 19 nel parco degli Acquedotti. Il PM della DDA di Roma, Francesco Cascini, e i sostituti procuratori generali Pantaleo Polifemo e Eugenio Rubolino avevano chiesto la conferma dell'ergastolo con il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso, aggravante non riconosciuta in primo grado. Ma oggi i giudici della Corte d'Assise d'Appello lo hanno assolto con la formula per non avere commesso il fatto, le motivazioni fra 90 giorni. I primi commenti: abbiamo sempre creduto nella soluzione che ci aspettavamo arrivasse già in primo grado, non sono mai esistite prove dirette della responsabilità di Calderon, così l'avvocato Gian Domenico Cagliazza. Quello che è successo oggi è una vergogna, così Tiziana Siano, legale di parte civile della madre della sorella di Piscitelli, dopo la sentenza. Pretendiamo che ci siano assolutamente delle risposte sotto ogni aspetto, esecutore e mandanti. Dopo 7 anni non si può più attendere, conclude il legale. E la sorella di Diabolik, per noi Calderon è il killer, abbiamo fiducia nella Cassazione. Tutti assolti in appello con la formula perché il fatto non sussiste, gli imputati nel processo alla tentata scalata del Lazio che sarebbe avvenuta a cominciare dal 2005, e la sentenza emessa dai giudici della seconda sezione penale della Corte d'Appello di Roma nei confronti di Iuri Alviti, Fabrizio Toffolo, Paolo Arcivieri, Guido Carlo Di Cosimo, Giuseppe Bellantonio e Fabrizio Di Marzi Antonio. In primo grado nel gennaio 2015 erano state comminate condanne da 4 anni e 2 mesi a 2 anni e 2 mesi tra gli imputati lo stesso Piscitelli, per il quale oggi i giudici hanno dichiarato il non doversi procedere per morte dell'imputato. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
14: You know what time it is? Le 18 e un minuto.

0: vado anch'io, Gosi, i vostri saluti al 393 0119 119. Mandate le vostre voci, fra un attimo sarete come sempre i protagonisti, ma ora cinture allacciate, perché se vola indietro nel tempo e sulle ali della musica. La domanda è: dimmi il perché, però loro lo dicono meglio di me. Prezioso e Marvin, tell me why.
1: Drive time, che dai e sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma. Rhythmic History.

0: Bello il pezzo, è quello che dici. Fanno gli amici, poi ti fanno la bici. E come dici, Lady Gaga conduci. Io sento le voci, poi dove conduci? Sì, faccio il conduttore a tutte le ore su sta radio che poi ti prende al cuore. Dimensione sono Roma, il ritmo della capitale con il tono il migliore. Mamma mia, è scappato il freestyle. Lady Gaga e Duci, ve l'avevo già detto in freestyle. Ma questa era Runaway, la nostra chiusura delle quattro senza interruzione. Ce ne sono state. Che c'è?
1: Quella prima,
0: sì.
1: Mi so cercato il dito nella porta.
0: Ma non faceva così. Comunque stava mai stufato. Stava a parlare delle cose che vanno stufato. Chi ti ha stufato cosa?
2: Ciao, Doc Show.
0: Ciao,
2: padato. Ma detto, io mi sono stufato da andare a scuola. Meno male che tra un mese è quasi finita e poi. Ma sto 3 mesi di vacanze, ciao.
0: Io però te devo dire una cosa, Valerietto, te la diranno tutti, ma tu ti ricorderai di quando quel babbo di Don Cash te l'ha detto alla radio, ricordati fratello mio piccolo che ancora sta a crescere, che un giorno rimpiangerai la scuola e dirai: ah, voglio tornare a scuola, fidati.
3: Beh, Claudietto, sei stufato da sta dieta.
2: Ma te la devi fare la dieta, sei troppo ciccione.
0: Ecco, perfetto.
3: Dai,
2: sì, ma devi sempre sta dieta.
0: Ecco, bravo, ritirati tuo figlio, tu cerca di mantenere la linea, perché la salute è la cosa più importante che abbiamo. A tutti gli amici sull'Ardiatina, sulla Pontina, quelli di Latina.
1: Sono di Latina, sono Piantina, sono Regina, sono Gattina, sono Vetrina, sono Latina, sono Latina.
4: Dispoli, ho sentito la Dispoli.
0: Che è successo?
4: Che bello la Dispoli, è come sta a Centocelle.
0: Ma che c'è?
4: Ma col mare. Ma che bella la Dispoli.
0: Che bella, ciao, la belli. Gianni, ma che è successo stasera? Raga, ma che c'avete? Me volete far chiudere il programma? Ma allora, ma stufato.
5: Buonasera. Io sono con Don Cash.
0: Lei è con me? Che cosa? Che ho detto? Che ho fatto?
5: A me anche da fastidio l'ostentazione.
0: Ah, l'ostentazione, parlavamo prima. Perché ostentare le cose normali? Cioè, non è che uno si fa il figo perché respira, perché cammina. Sono cose normali. Hai i soldini? Non ostentare. Cioè, le persone che hanno davvero, chi ha davvero? Mica ostenta, ragazzi. Le persone ricche, ricche, ricche, ricche davvero, ma ricche dentro, non ostentano, anzi, donano. Perché ricordatevi che alcuni sono così poveri che hanno solo i soldi. Quindi ostentare non serve a niente.
5: Oh. Pure per me puoi fare quello che ti pare, però. Poi l'ostentazione mi dà sempre un po' fastidio, quindi bravo, non la sopporto.
0: Bravo, perfetto. E adesso sapete che facciamo? Ostentiamo tutti insieme.
6: Ciao Don Cash!
0: No.
3: In che senso?
0: Che adesso è arrivato il momento dell'ostentazione. Anne Letter, campione del mondo dei cappuccino. Raga, è tutto vero, fra un attimo te lo spiego. Cioè, questo è il campione del mondo dei cappuccino. Quindi voglio sapere, tu che stai ascoltando Dimensione Sono Roma in questo momento, in cosa sei campionessa del mondo, campione del mondo quando cucini. Cioè, c'è quel piatto che dici, pigli cannavacciuolo, te lo siedi di fianco, uè Antonino, lo fai sedere qua di fianco e gli dici: vieni che ti insegno io come si cucina. E allora 393 019 119, il piatto che potresti spiegare a Antonino, hai mangiato? Quel piatto che veramente uno chef gli potresti fare scuola.
7: Che erdaia sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.
0: Il fascino delle damigelle è un sogno che si avvera. Ma come fare a coordinare gli stili e le taglie diverse? Beh, scegli anche tu l'eleganza senza compromessi, quella di Vivaldi Moda. È l'unico che realizza il modello che sceglierai per tutte le damigelle, in tutte le taglie, e ti offrirà un risultato elegante e perfettamente armonioso nel tuo grande giorno. Qualità artigianale, vasta scelta e un assortimento incredibili con dei prezzi imbattibili perché sono quelli di fabbrica. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra. Sono sempre aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dal produttore i protagonisti. E se vuoi saperne di più, digita qui vivaldimoda.it.
7: Novità!
8: Novità!
7: Music. Le novità di questa settimana.
8: Serp, Rita Ora, If It's Not Love. Safe, buona domenica.
9: La notte e poi più mente si spegne come le stelle.
8: Discover new music.
7: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
10: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently 3 pezzi a 2,98€. Todis, buongiorno convenienza!
12: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma MG, tua, a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, altezza Rebibbia.
13: Il conto alla rovescia.
6: Brescia è iniziato. Torna il 17 maggio la Castel Romano Joy Run. 10 km per chi ama mettersi alla prova. 5 km per una fun run da condividere con tutta la famiglia. A correre anche la squadra di Dimensione Suono Roma con Xenia, Geppo, Daniele Greco, Emiliano Bonini. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per la run. Resta per offerte inaspettate. Iscriviti online.
13: Il Museo del Corso presenta Da Vienna a Roma, le meraviglie degli Asburgo. Per la prima volta in Italia, la collezione della dinastia degli Asburgo arriva dal Kunsthistorisches Museum di Vienna al Museo del Corso di Roma. In esposizione oltre 50 capolavori dei maestri della pittura europea, come Caravaggio, Arcimboldo, Velázquez e Bruegel. Fino al 5 luglio a Palazzo Cipolla, in via del Corso 320, museodelcorso.com.
14: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
15: C'è una banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in Viale Parioli 166. Vicina alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Banca di Credito Cooperativo di Roma. Dal 1954 Roma è la nostra casa.
16: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
17: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
18: Dimensione Suono Roma. Meteo.
19: Tempo molto variabile nel Lazio ancora nelle prossime ore, con parecchie nuvole, la possibilità ancora di qualche pioggia e temperature non basse ma neanche altissime, non si va oltre i 22-23 gradi. La giornata di domani però ci regalerà un netto miglioramento, tornano ampie schiarite, come temperature andremo sui 25-26 gradi, quindi splendido sabato, ma a fine giornata nuova perturbazione nella notte delle prime piogge e domenica più nuvole. Per sapere nel dettaglio comunque come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
20: Drive time!
21: Gerdaie

L'Italia prende quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

0: Addicted to You, ABC Autumn 2013 in casa Dimensione, sono Roma con lo zio Don Cash. Buon pomeriggio agli amici e alle amiche che sono con noi. Allora ragazzi, sembra strano ma è tutto vero, è stato fatto una competizione tra i licei alberghieri di tutta Italia e a Torino è stato eletto l'uomo che fa il miglior cappuccino al mondo. Quindi lui si può presentare e dite: sono il campione del mondo dei cappuccino. E tu lì:
1: in che senso?
0: Ed è tutto vero, glielo ci ha certificato. Ma allora, in cosa siete veramente dei killer? Cioè, il piatto che potreste fare per scuola, qual è il vostro?
2: Grande Don Cash, grandissimo Don Cash.
0: Ciao bro.
2: A me dicono che praticamente il piatto in cui vado forte è piselli e funghi, un contorno. Oh. Lo so, non gli dice nessuno i contorni, però.
0: Invece no.
2: Mi dicono che mi faccio bene. Gianluca da Tuscolano.
0: Gianluca, grande. Poi sono importanti i contorni, quello è una base, perché ci metti due fettuccine fatte bene, hai fatto un bellissimo primo. Cioè.
3: Ciao ragazzi, sono Ivana.
0: Ciao Ivana.
3: Io ho crostata, ricotta e Nutella.
0: Ricotta e Nutella.
4: Grazie da Roma.
0: Ciao, grazie.
4: Io faccio molto bene la polenta girando la mano per 40 minuti.
0: Ammazza.
4: Grazie.
0: 40 minuti, ammazza. Vabbè, ragazzi, comunque, continuate così. 393 019 119 il piatto scuola. E intanto, Robin Schulz con Hamburgs.

ragazzi, perché sto così bene? Beh, colpa di dimensione, sono Roma. Gravejet, If As Is Love, cioè se questo non è amore. Spiller, Sofia, The Spexer, correva l'anno 2000. Allora ragazzi, noi corriamo nel pomeriggio di dimensione, sono Roma. Ora che abbiamo scoperto che esiste l'uomo che fa il cappuccino più buono del mondo, chiaramente ci sono tanti criteri come lo spessore, la schiuma, la decorazione, l'intensità e il sapore, però evidentemente lui è bravo. Ma in cosa

0: piatto che potresti insegnare anche a Cannavacciuolo.
1: Vi faccio uno spaghetto burro e parmigiano.
0: Buono.
1: Che non è facile, eh. No, uno pensa che è facile, ma non lo è per niente. Altro che Alfredo. Alfredo mi fa un baffo a me.
0: E Alfredo ti fa un baffo, ma Antonino, quello no.
2: Drive time.
3: Che erdaglio sia con te.
4: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Antonio!
6: Anche io facevo la collezione, questa è storia vera, eh? Collezione di francobolli. Mia madre mi rispostò, diciamo, in un posto umido. Quando, quando andai da mia madre dicendogli che dovevo buttarli ormai perché erano tutti incollati, mi rispose: io devo pulli. Da lì cominciai la collezione dei lividi che ancora c'ho, pensate.
4: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Il 10 maggio celebriamo le mamme, ma abbiamo pensato ad uno sconto del 10% per tutti. Festeggia la festa della mamma con noi di Dem Supermercati.
7: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
8: Nei supermercati Dem.
3: Dem, ogni giorno il meglio.
9: Trasformare la tua passione in una carriera. Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma. 9 maggio in sede per le facoltà di Scienze e Biotecnologie, Ingegneria e Medicina. Scopri i nuovi corsi di logopedia e scienze riabilitative e iscriviti su www.unicampus.it.
10: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com. Torna il Fiori Tutto,
11: l'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
10: Dove?
11: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
10: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
11: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. concessionariafiori.it.
12: Lo spettacolo del Taekwondo Olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito, ti aspettiamo.
13: Drive time.
14: Gerda.

0: Ed è arrivato il tempo delle novità, cioè il tempo della scommessina.
1: Ciao Don Cash, sono io Topolino.
0: Topolino,
2: in che senso?
0: Infatti Topolino non c'entra niente con le scommesse, anche se lei c'era e sicuramente Topolino gli piace, l'ho visto in un video assieme. Parliamo di Maggianna e Sabrina Carpenter, questa è Bring Your Love.
3: Dimissione suono Roma, novità.

0: porta l'amore e poi mettici il cuore. Questa qui è Dimensione. Suono Roma, la radio migliore, qui tutto funziona. Ne senti il profumo, ne senti l'aroma. La musica buona, qui tutto migliore. Come il centro del cuore di Roma. Ehi, te l'ho detto, c'è Don Cash alla radio e si vola. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love, in casa Dimensione, suono Roma, lo zio Don Cash. Allora, sentiamo il vostro piatto che potrebbe fare scuola.
1: Siamo arrivati a quel momento.
0: Quale?
1: Un momento succulento come se fosse un piatto di pasta. Un secondo. Siamo arrivati al momento di dire che oggi è bene. E di tutto il resto, chi se ne?
0: Motto del weekend, e quindi ora sigla.
1: Ladies and gentlemen, it's Benetton.
0: Confermo.
1: It's weekend on.
0: Confermo.
1: And this is the King of Dry Time.
0: E qua non posso confermare. Chi sarebbe?
1: Don Cash.
0: And thanks God, it's Friday!
2: Ciao ragazzi,
0: ciao.
2: Sono Andrea da Terni, originaria di Bucarest.
0: Oh, benvenuta.
2: Vi seguo sempre.
0: Grazie.
2: Vivo in Italia da 31 anni.
0: 31.
2: E la mia famiglia mi dice che sono bravissima a preparare i primi di pesce, i primi, diciamo, in generale. E quindi, anche se sono straniera, di origine straniera, diciamo che mi piace moltissimo la cucina italiana. Un saluto a tutti.
0: Brava, comunque 31 anni in Italia, devo dire che sicuramente sarei diventata bravissima, e che anche in tre quarti dei ristoranti dove andiamo a mangiare noi, pure cucina tipica romana, italiana in generale, molto spesso la cucina, la brigata è composta anche da cuochi e chef di tutte le nazionalità.
3: Buonasera Don Cash.
0: Buonasera.
3: Allora, io non lo ritengo, però mio figlio sostiene che io faccio una pasta col tonno, semplice, bianca col tonno, che è la fine del mondo, da invidia, nessun altro la fa come la mia.
0: Che bravo.
3: Ciao, buona serata.
0: Posso dire, se lo dice tuo figlio, l'amore vuol dire che quella pasta è veramente buona, e quindi a voi assaggiare, me fido di lui.

0: Forza in Plan, e questa è il mia hit I Can't Wait featuring Chiesa.
1: Bello il mio brodino Bob Sinclair e Keisha con I Can Wait. Che cosa sei bravissimo in questo?
2: In casa di Benedetta Rossi e ho fatto, sono riuscito a fare la pasta alla carcerata.
1: Ah, carcerata.
2: Mamma mia, favolosa.
1: Buona.
2: Molto, molto, molto energetica. Poi volendo vi posso anche mandare la ricetta. Favolosa, favolosa.
1: Grazie.
2: Mangiate quella e state apposta per tutto il giorno. Capirai. È una botta di vita.
1: Chi
2: ciao
1: sei?
2: Marco P da Legnano Flaminio, provincia di Roma.
1: Ciao Marco e tutti gli amici di Legnano Flaminio.
3: Ragazzi, a me quello che riesce bene è un buonissimo tiramisù. Buono, buono, buono.
1: Adesso è stata
3: ciao Alessandra.
1: Vogliamo le prove adesso.
4: Buonasera Don Cash.
1: Buonasera
4: Alessia da Roma.
1: Ciao Alessia. Alessia tu.
4: La pasta che volevi fare la matriciana
1: a Cannavacciuolo, io
4: penso che se le cavure il piatto.
1: Hai capito? Tu prendi ma a Cannavacciuolo te lo siedi di fianco e gli dici chef, te faccio vedere io la matriciana.
4: Però mi fanno vedere questi chef che fanno ancora la matriciana con la cipolla, l'aglio, col tonno.
1: No.
4: La matriciana, punto. Non devi sbagliare. Quelli sono gli ingredienti.
1: Con la cucina, ragazzi, non si scherza, soprattutto adesso che è patrimonio dell'UNESCO, quindi è una cosa certificata. Non si può scherzare, non si può sbagliare. Le cose vanno fatte a regola d'arte.
5: Drive time. Che il DAI sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: fastidio.
1: Che c'è?
0: Vi pare normale che Roma è completamente in mano allo sport? Zona Ponte Milvio, Stadio Flaminio o il tennis, noi romani non abbiamo diritto a vivere un'ora e mezza per fare 2 chilometri.
1: Ma no, guardate, non è
0: che
1: così.
0: Che fastidio.
1: No, lo capisco, però. Ciao!
2: Ciao Don Cash, sono Gabriella. Ciao. Da Nomentana.
1: Ciao Gabri, buonasera, benvenuti in studio ancora.
3: Ciao Ligone.
1: Ciao, buonasera, benvenuto.
3: Gianluca da Roma.
1: Ciao Gianluchino da Roma. Grazie agli amici che sono stati con noi, a quelle che non siamo riusciti a mandare in onda. Io ritorno a tenervi compagnia questa notte dalle 3 alle 5 e poi lunedì nel prossimo episodio del Kerdaia sia con te. Vivete un weekend con i sogni, la musica e l'amore alto nel cuore. Da Don Cash, peace out.
4: Kerdaia sia con te.
5: Drive Time. Kerdaia sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
4: Dopo 4 anni di lavori ha riaperto al pubblico il Museo Laboratorio della Mente all'interno del padiglione 6 nel Parco di Santa Maria della Pietà, con un percorso espositivo rinnovato e ampliato. È il primo tassello del più ampio progetto di ristrutturazione e riapertura dell'intero complesso, con un investimento complessivo di 50 milioni di euro. Torna domani Roma Cura Roma, tutta mia la città, la manifestazione dedicata alla cura e alla valorizzazione degli spazi urbani. L'evento coinvolge associazioni, comitati, scuole, enti del terzo settore, istituzioni nella cura condivisa degli spazi comuni. La banda musicale del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale offre alla città una serie di concerti gratuiti nei quartieri, portando la musica nelle piazze, nei parchi e negli spazi pubblici della capitale. Fino al 30 giugno sono previsti numerosi appuntamenti in vari municipi. Il programma su culture.roma.it. Info su comune.roma.it.
5: Redazione con Francesco Certo per tutte le ultime dalla capitale.
6: Bentrovati da Francesco Certo. Il processo per l'omicidio di Diabolik, colpo di scena in appello. Ad uccidere Fabrizio Piscitelli non è stato Gustavo Musumeci, alias Raul Calderon, che viene assolto dopo l'ergastolo in primo grado per non aver commesso il fatto. L'ex capo ultralaziale, narcotrafficante, venne ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto del 19 al Parco degli Acquedotti. Il sostituto procuratore generale della Corte d'Appello di Roma, al termine della requisitoria, aveva chiesto la conferma della condanna all'ergastolo per Calderon. Restano aperte le indagini sui mandanti del delitto, del quale Calderon Musumeci era ritenuto il mero esecutore materiale. Non sono mai esistite prove dirette della responsabilità di Calderon, anzi erano molti gli elementi investigativi che lo scagionavano, commenta l'avvocato dell'argentino Cagliazza. Quello che è successo oggi è una vergogna, così invece Tiziana Siano, legale di parte civile della madre e della sorella di Diabolik, dopo la sentenza: pretendiamo ci siano assolutamente risposte sotto ogni aspetto, esecutore e mandanti. La sorella di Diabolik, per noi lui è il killer, abbiamo fiducia nella Cassazione. La scalata alla Lazio non fu estorsione, assolta in appello la cordata Chinaglia perché il fatto non sussiste. Oltre 20 anni dai fatti, la Corte ribalta la sentenza in primo grado sulla condanna degli irriducibili Iuri Alviti, Fabrizio Toffolo e Paolo Arcivieri, accusati di avere sostenuto con minacce di morte il tentato acquisto del club. Per Fabrizio Piscitelli, anche lui condannato in primo grado, è stato dichiarato il non doversi procedere per morte del reo. Assolti anche gli appartenenti al gruppo d'acquisto Giuseppe Bellantonio, Fabrizio Di Marziantonio e per prescrizione Guido Carlo Di Cosimo. Ed ora il nostro approfondimento.
7: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
8: È inevitabile che finisca così, non dico a tarallucci e vino, ma quasi. Con rispetto, Italia e Stati Uniti notano che ci sono legami più forti delle divergenze. È il finale che avremmo potuto scrivere, con in più anche quel tocco tipicamente romano, quando l'ospite rivela le sue radici italiane. Così ha fatto anche Marco Rubio, assicurando che sta anche imparando la nostra lingua. Certo, poi però viene il momento in cui si dice: ma allora che cosa facciamo con quel discorso delle basi NATO, l'allontanamento, il ritiro dei soldati americani, 5.000 quanti sono? Quella è una decisione, dice testualmente Rubio, che deve prendere Trump. E quindi siamo lì come sono tutti, come nello stretto di Hormuz, dove si parla di pace, si parla di prosecuzione di quella missione che era stata interrotta, di scorta ai mercantili da parte delle navi americane. Poi però ogni ora arriva la notizia di uno scontro, di una scaramuccia, di una esplosione di colpi da una parte e dall'altra. Ci inoltriamo in un fine settimana che può essere quello della pace, ma anche quell'altra cosa.
7: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what
5: time it is. Le 19 in punto. Rhythmic History.
2: ritmo.
5: Oh yes, riapriamo le porte del nostro salottino serale su Dimensione Sonoroma. Benvenuti, benvenute da Eleonora Scaiola insieme tra una cosa e l'altra fino alle 23, fine settimana.

fa niente, dai. Taylor Swift, Opalight, questo è il remix su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ancora benvenuti nel salottino più ritmato di Roma da Eleonora Scaiola. Ce l'abbiamo fatta, dai, siamo arrivati al weekend e questo non vuol dire per tutti relax, anzi, con tutti gli eventi e lo sport che c'è, insomma, qui ci sono, come giustamente ricordava prima la nostra ascoltatrice, Roma è più in fermento che mai. Anche oggi ovviamente racconteremo più da vicino quali attività stupende ci attendono in questo fine settimana. Prima però voglio sapere da voi dove siete, come state, che programmi avete per questa sera. Io già intanto ho iniziato a leggere qualche messaggio, c'è Giulia che sta uscendo con le amiche per comprare il tappetino da Pilates. Brava Giulia! Vedi, si parlava di sport. Ormai un popolo di sportivi. Come sempre, raccontatemelo al 393 0 119 119.

0: con Save Me Tonight, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Allora, qui si parla di programmi, di progetti per questo bel weekend, soprattutto per questa sera. Pronto?
1: Ciao Leonardo,
0: ciao.
1: Stiamo andando a casa, dai, di weekendaie, ciao ciao.
0: Dai, weekendaie, dai, che iniziamo davvero. Poi, pronto?
2: Ciao Xenia, sono
0: Ma come
2: Marco,
0: Xenia? Sono Eleonora!
2: Fantastica pizza a casa di due splendide amiche.
0: Va bene.
2: Rilassante in tranquillità. Quattro chiacchiere dopo una settimana di lavoro. Ciao belli!
0: Ciao
2: forza
0: bello!
2: Tutti,
0: si sente, si sente che sei bello rilassato. Una bella pizza, poi ci sta. Parlando di cibo, anche ai matrimoni si mangiano cose buonissime. Soprattutto ci si diverte tanto, ci si emoziona e infatti. Il momento in cui un papà accompagna la sposa all'altare è un'emozione che resta per sempre. Vivilo con l'eleganza che meriti. Da Vivaldi Moda trovi tight, mezzo tight, smoking classici, ma anche abiti sartoriali dal taglio giovane e informale, perfetti per ogni stile. La sartoria interna garantisce una vestibilità impeccabile per ogni stile e per tutte le taglie. Il tutto a prezzi davvero, davvero imbattibili direttamente dalla fabbrica. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra. Aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. Scopri di più su vivaldimoda.it.
3: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pause.

0: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 €. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 €. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 €.
2: Tigre, freschezza quotidiana.
3: Il Museo del Corso presenta Da Vienna a Roma, le meraviglie degli Asburgo. Per la prima volta in Italia, la collezione della dinastia degli Asburgo arriva dal Kunsthistorisches Museum di Vienna al Museo del Corso di Roma. In esposizione oltre 50 capolavori dei maestri della pittura europea, come Caravaggio, Arcimboldo, Velázquez e Bruegel. Fino al 5 luglio a Palazzo Cipolla, in via del Corso 320, museodelcorso.com.
4: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro. Gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 €.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com. Torna il fiore.

0: inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. concessionariafiori.it.
2: Scelte furbe di primavera, te le consiglia Pewex. Caffè Lavazza crema e gusto 4x250 grammi a €11,99. 3 pezzi di centrale del latte di Roma, latte UHT parzialmente scremato da un litro a €1,99. Le offerte sono valide fino al 19 maggio, scopri di più il negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: Dimensione suono Roma, meteo.
4: Tempo molto variabile nel Lazio ancora nelle prossime ore con parecchie nuvole.

0: di qualche pioggia e temperature non basse ma neanche altissime, non si va oltre i 22-23 gradi. La giornata di domani però ci regalerà un netto miglioramento, tornano ampie schiarite, come temperature andremo sui 25-26 gradi, quindi splendido sabato, ma a fine giornata nuova perturbazione nella notte le prime piogge e domenica più nuvole. Per sapere nel dettaglio comunque come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Siamo pronti per una bella scarica d'adrenalina, un po' di energia in questo venerdì sera. Arriva, oh yes, la 4 for you 4 hit senza pausa, primo brano di Gabri Ponte con Sam Harper, si chiama Words.
2: I don't need your words. If you wanna say

al 90 d'oggi. L'abbiamo detto che queste sono giornate di sport nella capitale. E allora, domandona per voi: siete pronti a correre, divertirvi e vivere una giornata speciale? Beh,

0: Io ci sarò, voi ci sarete, ne sono sicura. Castel Romano, Joyrun. Accendete l'energia e vivete la corsa.
1: Aureca Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 17 maggio Coca-Cola, Fanta, Sprite, bottiglia in vetro da 33 cl a 67 centesimi e Bisanzio prosciutto bizantino 6 kg circa a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendite riservate ai possessori di partita IVA.
2: Trasformare la tua passione in una carriera. Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma. 9 maggio in sede per le facoltà di Scienze e Biotecnologie, Ingegneria e Medicina. Scopri i nuovi corsi di logopedia e scienze riabilitative e iscriviti su www.unicampus.it.
3: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
4: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, più spazio, più liberi. Veneta Cucine San Giovanni, largo Brindisi 17, full time lunedì sabato.
5: C'è una banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in Viale Parioli 166. Vicina alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Banca di Credito Cooperativo di Roma. Dal 1954 Roma è la nostra casa.

0: Radio, il remix su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Allora, a proposito di Roma, nella capitale c'è un po' di Francia qui da noi, amici e amiche. Sì, perché tutti conoscono la piccola Londra in zona Flaminio, ma nessuno parla mai di una sorta di piccola Parigi. Dove sta? In quale zona? E perché somiglia tanto alla capitale francese? Lo scopriamo tra poco.
1: Dimensione Suono Roma. You make me feel alive again.

La piccola Parigi di Roma, where is it? Allora, non è una, ma ben due zone che ricordano molto la capitale francese qui da noi. La prima, piccola Parigi, che conosciamo stasera, è il borgo di Orsoli, situato a circa 60 km dalla capitale. Questo borgo deve in realtà questo soprannome a Luigi Pirandello, che ammirava l'architettura e l'urbanistica di questo centro storico, definito proprio da lui stesso la piccola Parigi. E questa è una. La seconda invece è una strada pedonale che si trova proprio dentro Roma, che non tutti conoscono, in zona Trionfale, che proprio per via delle peculiarità architettoniche che la caratterizzano ricorda molto, molto Parigi. Lì troviamo per esempio i lampioni in ghisa, questi spazi verdi dove poter chiacchierare, socializzare, le panchine insomma molto molto romantiche dove potersi sedere e mangiare una baguette, perché no, ci sembrerà davvero di esserci teletrasportati nelle atmosfere dei cugini francesi. La cosa ancora più bella, secondo me, probabilmente secondo ogni romano orgoglioso, è che sì, sembra di stare a Parigi, ma da lì si vedono molto, si vede molto bene il cupolone, quindi insomma Parigi ma con un sacco di romanità. Stiamo parlando dei giardinetti di via Pietro Pomponazzi accanto al cinema Doria, quindi un vero e proprio spazio d'aggregazione pensato fin dalla nascita di questo quartiere per vivere al meglio le atmosfere più romantiche della nostra città.

0: proposte energiche per allenarti con noi.
1: Oltre 150 boutique con sconti fino al 70%, emozioni e relax. Castelromano Designer Outlet. Vieni per gli sconti e rimani per una passeggiata nell'Oasi affiliata WWF. Perché qui lo stile incontra la natura.
2: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4x100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

0: Francesco, certo, l'omicidio di Diabolik ribaltato il primo grado. I giudici della Corte d'Appello di Roma hanno assolto l'imputato Raul Calderon per l'omicidio del capo ultralaziale Fabrizio Piscitelli, ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto del 19 al Parco degli Acquedotti. La formula dell'assoluzione per non aver commesso il fatto. Il sostituto procuratore generale della Corte d'Appello di Roma aveva sollecitato la conferma dell'ergastolo per Calderon. L'imputato era accusato di essere l'autore materiale del raid. Non c'era nessuna prova che coinvolgesse Calderon, quindi questa è la conclusione giusta, l'unica possibile, dichiara l'avvocato di Calderon Gian Domenico Cagliazza. Quello che è successo oggi è una vergogna, ribatte Tiziana Siano, legale di parte civile della madre e della sorella di Piscitelli, proprio la sorella del capo ultra. Abbiamo fiducia in Cassazione. Uscito pochi giorni fa dal carcere di Parma, l'ex membro della banda della Magliana Raffaele Pernasetti è stato nuovamente arrestato e verrà trasferito ai domiciliari. Il 75enne, detto Erpalletta, era stato arrestato il 15 aprile con altre 12 persone dopo l'inchiesta della DDA di Roma condotta dai carabinieri del nucleo investigativo. Roma si prepara a riaccendere uno dei suoi luoghi simbolo, il cinema Fiamma di Via Bissolati. L'avvio dei lavori di ristrutturazione della storica multisala chiusa dal 2017 previsto per agosto 2026 grazie a un progetto di rigenerazione e rifunzionalizzazione nato dalla collaborazione tra Gianluca Giannelli e Fabia Bettini dell'Associazione Culturale Playtown Roma. Da oltre 20 anni impegnati nella promozione del cinema e dell'audiovisivo con Alice nella città, il gruppo Cairoli, che ha acquistato l'immobile e ha affidato loro la gestione e direzione artistica, e lo studio di architettura Alvisi Chirimoto. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Un minuto alle 20.
2: Adesso, now, subito. 4 hit senza interruzioni. Four for
1: you. Amici, a Lorenzo Palma che intanto mi manda aggiornamenti dal Taste of Roma. Lui è lì ovviamente, tornerà nel suo amatissimo salottino qui su Dimensione Suono Roma. Nel frattempo però siamo insieme, ce ne prendiamo cura, Lori, non ti preoccupare.

www.radioradio.it. Senza pausa, nel frattempo al numero della radio 393 0119 119 c'è un nostro ascoltatore, Aldo. Ciao Aldo, che si è fatto una foto ora con Geppo. Ci sono Geppo e Aldo insieme. Dove siete, ragazzi? Perché non capisco, lo sfondo è troppo lontano, io non ci vedo più. Fatemi sapere, aggiornatemi sempre sui programmi di questo bel weekend, di questo venerdì sera. Noi abbiamo i Coma Cose

0: dolore. Tu non ami, tu fai solo,
1: fai solo l'amore, ma la vita è come cose. Su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, alle 20:15, sempre in diretta. Ancora una buona serata, benvenuti, bentornati nel salottino di Dimensione Suono Roma. È già il momento di fare così un assaggio, visto che insomma da orario di cena ci siamo, delle novità musicali di questa settimana.
2: Novità,
3: novità,
2: music, le novità di questa settimana.
3: Topic, Becky G, Sorry Papi, non è Lie to Me, Rivaz Remix.
2: Discover new music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Prepara lo smartphone. Tra poco si gioca.
4: Dem Supermercati. Arrivano le grandi marche e grandi sconti. Dall'8 al 19 maggio, Rio Mare, tonno all'olio di oliva pescato a canna 6 per 120 grammi, 7,99 euro.
5: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
4: Dem, ogni giorno il meglio.
6: Il conto alla rovescia è iniziato. Torna il 17 maggio la Castel Romano Joy Run. 10 km per chi ama mettersi alla prova. 5 km per una fun run da condividere con tutta la famiglia. A correre anche la squadra di Dimensione Suono Roma con Xenia, Geppo, Daniele Greco, Emiliano Bonini, Castel Romano Designer Outlet. Vieni per la run, resta per offerte inaspettate. Iscriviti online.
7: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
2: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
1: Oh yes, siamo pronti a mettere in palio due ingressi per Mi Pare Ieri al Teatro Sistina dal 21 maggio. Michele La Ginestra ripercorre i suoi 40 anni di carriera, quindi la storia del grande amore per il teatro e per il palcoscenico, un percorso fatto di intuizioni, sogni e fantasia che restituisce il senso profondo di un mestiere artigianale costruito

0: al 393 0 119 119, con la parola chiave Sistina. Quindi scrivi adesso Sistina al 393 0 119 119 per provare a vincere due ingressi per mi pare ieri. Teatro Sistina dal 21 maggio. Io come sempre incrocio le dita per te e ti auguro buona fortuna.
1: Game on!
2: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto. Con lo sconto prima visita hai 3 anni di garanzia con 2 tagliandi inclusi sull'usato selezionato. Dalle city car ai SUV fino alle familiari, abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di Via Salaria 1021 e Via Tiburtina, zona Rebibbia, all'interno del salone MG. Oppure vai su autostarflaminia.it.
3: Nella splendida cornice dell'Orto Botanico il 15, 16 e 17 maggio 2026 arriva la prima edizione italiana di Cocktails in the City. Dopo 10 anni a Londra ti aspettano 10 esclusivi pop-up bar, street food gourmet, workshop e grande musica. Venerdì e sabato dalle 17 e domenica dalle 16 fino alle 23:30. Cocktails in the City, dove la mixology incontra la magia della natura.
4: Dimensione suono Roma, meteo.
5: Tempo molto variabile nel Lazio ancora nelle prossime ore, con parecchie nuvole, la possibilità ancora di qualche pioggia e temperature non basse ma neanche altissime, non si va oltre i 22-23 gradi. La giornata di domani però ci regalerà un netto miglioramento, tornano ampie schiarite, come temperature andremo sui 25-26 gradi, quindi splendido sabato, ma a fine giornata nuova perturbazione nella notte le prime piogge e domenica più nuvole. Per sapere nel dettaglio comunque come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
6: Music. Your Energy Weekend.
4: Dimensione suono Roma.

0: E grazie alla sartoria interna ogni abito può essere personalizzato per una vestibilità davvero perfetta, qualità artigianale e tutta la convenienza del prezzo di fabbrica. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra. Aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. Scopri di più su vivaldimoda.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Roma eterna.
6: E il caldo pure?
7: MD Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
8: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung, con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
7: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
9: A Palazzo Esposizioni Roma torna World Press Photo, il prestigioso premio di fotogiornalismo internazionale. Vieni a scoprire gli scatti vincitori di quest'anno e la storia che ognuna delle immagini in mostra ci racconta. World Press Photo 2026. Fino al 29 giugno, palazzoesposizioniroma.it.
10: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
11: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
12: C'è una banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in Viale Parioli 166. Vicina alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Banca di credito cooperativo di Roma. Dal 1954 Roma è la nostra casa.
7: mdclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 899 euro. Con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
2: Your Energy Music.
1: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Benvenuto su Dimensione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio. Feel the
1: rhythm. Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Roma.

0: Ebbene sì, c'è Topic che prosegue questo periodo, forse uno dei più intensi creativamente parlando e a livello di stimoli della sua carriera. Una collab molto interessante, quella con Baggy G, l'ascoltiamo adesso, si chiama Sorry Papi.
1: Dimensione Suono Roma,

0: compromessi, senza compiacere nessuno. Sorry Papi Topic con Baggy G su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Bello, bello, bello. Ancora più bello è invece quello che sta per arrivare adesso. Abbiamo la Special Party Top 3.
1: Dimensione Suono Roma Special Party.
2: Special Party Top 3.
0: Siamo prontissimi per scoprire insieme le anteprime di Special Party, quindi amici ed amiche, tutta la musica dance da ballare alle 23 nei set mixati da Arturo, Jack e Arturi nel fine settimana che salutiamo. Io sono Eleonora Scaiola, pronta a svelarvi le hit che saranno in programmazione. Partiamo proprio dalla collab di Topic con Becky G, un inno pop dance all'empowerment femminile che celebra proprio l'indipendenza, la sicurezza in se stesse e la libertà di esprimere la propria identità senza dover scendere a compromessi o cercare l'approvazione altrui. Una canzone poi tra l'altro che consolida il ruolo di Becky G come leader culturale e musicale, arrivando dopo importanti riconoscimenti internazionali. L'ascoltiamo adesso, si chiama Sorry Papi.

andiamo a scoprire le anteprime di Special Party e gustiamoci un singolo del DJ e producer australiano Fisher in collab con la cantante Tonenai. È un pezzo house energico caratterizzato da un forte impatto melodico pensato proprio per i main stage dei festival e dei club. Un brano che parla però di legami che resistono nonostante le distanze, i percorsi di vita che, pur allontanandosi, comunque continuano a puntare verso lo stesso orizzonte. L'ascoltiamo adesso, si chiama Favor.

anteprime di Special Party Top 3 è il momento di scoprire un altro brano che troveremo nella playlist del nostro DJ Arturo JK Arturi, ovvero una traccia estiva molto clubbing legata all'energia, al viaggio, a lasciarsi andare. La parola Yalla, che compone proprio il titolo del pezzo, viene dall'arabo, ovviamente significa proprio andiamo, forza, let's go, e nel pezzo viene usata più come slogan di libertà, movimento, quindi divertirsi, vivere il momento, i party, l'atmosfera da festival, la spiaggia, la notte, insomma. Abbiamo capito quello è il mood, l'ascoltiamo adesso, Yalla FG.

0: amici e amiche, dopo tutta questa energia non ci resta che ballare alle 23 nei set mixati da our DJ Arturo, JK Arturi, nel fine settimana e goderci tutta la musica, quella più ritmata della capitale. Da me, Eleonora Scaiola, That's It, la special party top 3 torna la prossima settimana e per riascoltare tutto come sempre potete andare sul nostro sito dimensionesuonoroma.it.
1: Special party top 3.
2: Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

questo è tanto tanto sport, Carvin Harris con i Kasabian, erano loro tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Ancora una buona serata, buon venerdì da Eleonora Scaiola, insieme fino alle 23 in questo viaggio meraviglioso che ci porta avanti e indietro nel tempo e soprattutto ci fa ballare tanto. Nel frattempo i vostri messaggi al 393 0119 119, con tutti gli aggiornamenti del venerdì sera. Tra poco iniziamo a fare un po' di saluti. Ora Lady Gaga, il remix di Bloody Mary.

0: chiamate dal 90 da oggi, brano anche che chiude l'ora tra poco in redazione.
1: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione suono Roma.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Sabato 9 maggio al Pala Cesaroni di Genzano torna a Rock per un bambino.

0: evento a favore della Fondazione Bambino Gesù. Sul palco, insieme al patron Luca Guadagnini, le vibrazioni. Amedeo Minghi, Eddie Brock, Leo Gasman, Yari, Frankie in Cantina Band, la scuola di ballo Star Dance School. Presenta la serata Tiziana Mammucari. Biglietti disponibili sul circuito etes.it, perché prima o poi tornerà l'Aurora.
1: In redazione con Francesco Certo per tutte le ultime della capitale.
2: Buonasera da Francesco Certo. In primo piano l'omicidio di Diabolik, è ribaltato il primo grado. Giudici della Corte d'Appello di Roma hanno assolto l'imputato Raul Esteban Calderon per l'omicidio del capo ultralaziale Fabrizio Piscitelli, ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto del 19 nel Parco degli Acquedotti. La formula dell'assoluzione è per non aver commesso il fatto. Il sostituto procuratore generale della Corte d'Appello di Roma aveva chiesto la conferma della condanna all'ergastolo per Calderon. L'imputato era accusato di essere l'autore materiale del raid. Non c'era nessuna prova che coinvolgesse Calderon, questa è la conclusione giusta, l'unica possibile, osserva Gian Domenico Cagliazzo, l'avvocato di Calderon. Esprimiamo rammarico, soprattutto siamo sbalorditi e arrabbiati, perché a distanza di 7 anni non abbiamo i mandanti e neanche l'esecutore materiale, ribatte alla pressa l'avvocato Tiziana Siano, legale della madre e della sorella di Piscitelli, dopo la sentenza. La soluzione è una vergogna, prosegue Tiziana Siano, abbiamo fiducia nella Cassazione, dice Razzocanto, la sorella di Diabolik. La Corte d'Appello di Roma ha assolto, perché il fatto non sussiste, Iuri Alviti, Fabrizio Toffolo, Paolo Arcivieri, Guido Carlo Di Cosimo, Giuseppe Bellantonio e Fabrizio Di Marzio Antonio. I 6 ex ultrà degli irriducibili erano coinvolti nel processo sulla scalata alla Lazio, che sarebbe avvenuta a cominciare dal 2005. Il tennis, domani alle 19 Sinner sul centrale debutta con Hofner, stasera tocca a Musetti, la copertina però è di Arnaldi che elimina De Minauro in 3-7. A sorpresa eliminato al secondo turno Djokovic da Prizmic col punteggio di 2-6, 6-2 e 6-4. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina. You know what
1: time it is. 2 minuti alle 21.
3: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Ci piace Saif, ma ci piace tantissimo I love Roma, perché come sempre noi regaliamo il nostro zainetto brandizzato al più veloce, la più veloce che risponde bene alla domanda che sto per fare al 3930 119 119. Mi raccomando, se rispondete bene e ricevete una chiamata da un numero sconosciuto, non vi preoccupate, non è un call center, non voglio vendervi niente, sono io che vi dico che avete vinto. Bene, detto questo, abbiamo parlato prima della piccola Parigi e della piccola Londra che si trovano a Roma. In particolare abbiamo detto che la piccola Londra è questa via famosa da noi per le sue villette colorate in stile inglese con scalinate in pietra, cancelli in ferro, insomma ricordano molto Notting Hill. E vediamo se eravate attenti, perché la domanda di oggi è questa: in quale quartiere di Roma si trova la piccola Londra? Facile facile. Risposta 1, Flaminio. Risposta 2, Salario. Risposta 3, Nomentano. 393 0 119 119. Ripeto la domanda se ti sei appena connessa o connesso per vincere il nostro bellissimo zainetto brandizzato. Ora, in quale quartiere di Roma si trova la piccola Londra? Tre risposte possibili, solo una è giusta. Risposta 1, Flaminio. Risposta 2, Salario. Risposta 3, Nomentano. Io come sempre incrocio le dita per te e ti auguro buona fortuna.
0: I love Roma.
1: I love Roma.
3: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Roma. I love Roma.
1: Ce l'abbiamo al telefono, la più veloce ad aver risposto alla domanda di I love Roma è la nostra Piera. Ciao Piera.
2: Ciao, grazie.
1: Grazie a te tesoro per aver giocato. Soprattutto stavamo chiacchierando nel fuori onda e abbiamo scoperto di essere di Rimpettaglie, vero?
2: Sì, sì.
1: Esatto, il lavoro di Piera è proprio in linea d'aria, forse 100 metri da noi. Allora, sì. Cara Piera, sei stata la più veloce, abbiamo detto, a rispondere bene. La domanda era questa: in quale quartiere di Roma si trova la piccola Londra? Flaminio, Salario o Nomentano?
2: Flaminio.
1: Oh yes, zainetto vinto. A chi lo vuoi dedicare?
2: A mio marito e ai miei figli Alessandro e Martina,
1: che noi salutiamo, ai quali mandiamo un grandissimo abbraccio. So che Alessandro è lì con te, quindi insomma seratina, sì. non tutta insieme, però un pezzo di serata insieme farete.
2: Ok, sì,
1: va
2: sì.
1: Bene, ti mandiamo un grande abbraccio Piera, grazie per aver giocato.
2: Grazie, un bacione,
1: ciao ragazzi, buona serata.
0: I love Roma, I love Roma,
3: dimensione suono Roma, il ritmo.

0: mando un abbraccio grandissimo anche a tutti gli amici e le amiche che hanno partecipato. Vi ricordo che da domani mattina già si riparte con I Love Roma, quindi la possibilità di vincere lo zainetto è sempre sempre valida. Ora è il momento di una domanda che a noi, alla family di Menzione Sono Roma, sta molto a cuore. Hai già deciso a chi donare il 5 per 1000? Prova a pensare a quei bambini malati di cancro che lasceranno la propria città per curarsi. Qui a Roma, a Trastevere, Peter Pan ha già accolto e supportato negli anni oltre 1000 famiglie gratuitamente e per tutto il tempo delle cure. Perché non aiutare questi bambini donando il tuo 5 per 1000? Non costa nulla davvero ed è di vitale importanza. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Il Museo del Corso presenta Da Vienna a Roma, le meraviglie degli Asburgo. Per la prima volta in Italia, la collezione della dinastia degli Asburgo arriva dal Kunsthistorisches Museum di Vienna al Museo del Corso di Roma. In esposizione oltre 50 capolavori dei maestri della pittura europea, come Caravaggio, Arcimboldo, Velázquez e Bruegel. Fino al 5 luglio a Palazzo Cipolla, in via del Corso 320, museodelcorso.com. C'è una banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in Viale Parioli 166, vicina alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Banca di Credito Cooperativo di Roma. Dal 1954 Roma è la nostra casa.
2: Il conto alla rovescia è iniziato. Torna il 17 maggio la Castel Romano Joy Run. 10 km per chi ama mettersi alla prova, 5 km per una fun run da condividere con tutta la famiglia. A correre anche la squadra di Dimensione Suono Roma, con Xenia, Geppo, Daniele Greco, Emiliano Bonini, Castel Romano Designer Outlet. Vieni per la run, resta per offerte inaspettate. Iscriviti online.
3: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
4: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
5: Entro il 19 giugno i titolari di CUDE, contrassegno unificato disabile europeo, devono aggiornare le targhe associate al permesso. Ogni contrassegno potrà avere al massimo 2 veicoli. L'aggiornamento è possibile attraverso il sito romamobilita.it ed è obbligatorio per chi ha ottenuto il CUDE prima del 1 dicembre 2025 o non ha effettuato modifiche al parco auto dopo tale data. Campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale. Let the
6: vibration take you down. È il momento di accogliere le nostre quattro For You. Oh yes, quattro hit, quelle senza pausa, si chiama anche For You, primo brano di Noemi, il re.

0: Pensavo ci fosse Lorenzo Palma e invece no, grazie dei saluti tesoro, ti mando un abbraccio grande anche io. Beverecchia, Faithless, New Religion su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, 21:34, sempre in diretta tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Vi chiedo al 393 0119 119 se per sbaglio avete mai confuso una persona con un'altra, se avete qualche aneddoto, storia divertente al riguardo, perché tra poco questo è il tema dell'ultima parte della nostra sera insieme.
1: Che erdaglie sia con te.
2: Allora, ancora una volta stiamo nel lato oscuro, prima di far vincere la forza. Lo sfogatoio, quanto me rode quando?
3: Ciao donna, chicca.
2: Ciao chicca.
3: Quanto me rode quando ci stanno gli imprevisti all'improvviso.
2: Ho capito.
3: Bacioni.
2: E se non capitano all'improvviso, che imprevisti sopero, eh?
4: Drive time. Che erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su Dimensione suonoroma.it.
5: Vuoi trasformare la tua passione in una carriera? Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma. 9 maggio in sede per le facoltà di Scienze e Biotecnologie, Ingegneria e Medicina. Scopri i nuovi corsi di logopedia e scienze riabilitative e iscriviti su www.unicampus.it.
6: Acilia Immobiliare, strategia ed esperienza per vendere casa a Roma. E sui social?
7: Ci penso io. Sono Nick Carretta, il titolare, e con milioni di visualizzazioni i miei profili portano la tua casa sotto gli occhi di tutti. Seguimi su Nick Carretta Homes.
6: Acilia Immobiliare e Nick Carretta. Più valore al tuo immobile.
8: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, più spazio, più liberi. Veneta Cucine San Giovanni, Largo Brindisi 17, full time lunedì sabato.
9: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, qualità rossa, 2 pacchi da 250.

0: 50 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
1: Tigre, freschezza quotidiana.

0: veramente solo
1: io e pochi altri. Vabbè, Bulba Bash, Alessandra Amoroso, karaoke tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Ma che cosa mi sarà mai successo? Allora, non so se è mai capitato anche a voi, se sì vi prego fatemelo sapere, datemi un po' di conforto, perché mi sono appena resa conto di aver risposto per mesi a messaggi di una persona, di una ragazza che credevo fosse una amica con cui ho condiviso tanti anni nei villaggi turistici. Quindi ogni volta che rispondeva magari alle storie su Instagram era sempre un tesoro, che bello sentirti, non vedo l'ora che torni a Roma, quando torni a Roma ti prego vediamoci, mi manchi da morire. Ok, tutte così per mesi, ragazzi, è andata avanti così per mesi. Lei che rispondeva a queste storie, tra l'altro nome e cognome proprio di questa mia amica, io credevo fosse proprio lei. E questo, insomma, botta e risposta di messaggi nei quali io ripetevo, no, con molta enfasi: no, torna, stai a casa mia. Vabbè, so come va bene. Oggi proprio apro il telefono e mi rendo conto che questa persona mi dice: guarda, io non vedo l'ora che ci vediamo per la prima volta dal vivo, anzi verrò a questo evento dove so che ci sei, così ci conosciamo. Ma quale applauso, fermi. Cioè, ragazzi, io per mesi ho risposto, convinta fosse questa mia amica, l'ho invitata a dormire a casa mia, e lei non ha neanche poi, tra l'altro, detto nulla, cioè accettava gli inviti con piacere, ma una persona che non conosco, una persona che non conosce neanche me. Va bene, non so se vi è mai capitata una roba del genere, uno scambio di persona, una gaffa, una figuraccia con appunto qualcuno che credevate fosse un vostro amico, una vostra amica, un parente, invece poi avete realizzato troppo tardi, molto tardi, che invece non lo era. 393 0119 119, ci abbiamo Alok e Khalid che vogliono entrare in studio con Dive Into Me.

ci saluta, ha detto che gli manchiamo, che non vede l'ora di tornare, tornerà presto, se non sbaglio proprio domenica in onda qui su Dimensione Suono Roma. Eleonora Scaiola però con te fino a mezzanotte, perché ancora di cose ne dobbiamo fare, tra la Rhythmic History Extended Version, tra lo special party di questa sera che ci farà ballare per un'ora ininterrottamente. Parliamo sempre di scambi di persona, quella figuraccia che abbiamo fatto con quell'amico, quel parente che credevamo fosse lui e invece non lo era. 393 0119 119 Kungs, Teofilo.

0: adesso chiudiamo in realtà il primo capitolo di questo ultimo salottino che ci vede protagonisti, perché poi ricordiamo che da lunedì prossimo tornerà Lorenzo Palma, che salutiamo, baciamo, abbracciamo. Chiudiamo il primo capitolo perché adesso iniziamo a parlare solo di musica, o meglio parleremo di tutti quei brani che hanno fatto la storia del ritmo, che hanno caratterizzato la dance per come la conosciamo noi oggi, quindi tutti i brani degli anni 90, degli anni 2000, e poi arriverà in studio il nostro DJ Arturo, JK Arturi, e con lui partirà la terza parte della serata, il terzo capitolo, un'ora di musica non stop con la special party. Quindi abbiamo una serata ancora lunghissima davanti, io non vedo l'ora, siamo carichissimi, quindi Eleonora Scaiola ovviamente non è tutto, rimanete con me perché adesso si balla.
1: Il ritmo della capitale non è solo musica.
2: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
3: Sabato 9 maggio al Pala Cesaroni di Genzano torna Rock per un Bambino, evento a favore della Fondazione Bambino Gesù. Sul palco, insieme al patron Luca Guadagnini, Le Vibrazioni, Amedeo Minghi, Eddie Brock, Leo Gassman, Iari, Frankie in Cantina Band, la scuola di ballo Star Dance School. Presenta la serata Tiziana Mammucari. Biglietti disponibili sul circuito etes.it, perché prima o poi tornerà l'Aurora.
2: Rhythmic History Extended Version.
0: Voltiamo pagina adesso, amici, e parliamo solo di musica, o meglio di tutti quei brani che hanno fatto la storia del ritmo, che hanno costruito la dance per come la conosciamo noi oggi. Il primo che ascoltiamo insieme è stato un enorme tormentone estivo europeo del 2004, diventato un fenomeno virale grazie al suo ritornello orecchiabile in lingua rumena. Oh, so che sapete di chi parlo, I Do See con Dragostea, Dintei, l'ascoltiamo adesso.
1: Ritmo.

0: E il caldo pure!
1: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
2: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
1: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
3: Aureca Cash & Carry. Il Cash & Carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 17 maggio, biffi maionese gourmet 820 grammi. Ketchup Twister 950 grammi a 2,89 euro. E cantina Bove Roggio Antico Montepulciano Trebbiano 75 CL a 1,49 euro. Maggiori info su aurecacashancarri.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
1: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 799 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
4: Rhythmic History Extended Version.
5: Continuiamo a viaggiare attraverso i brani che hanno fatto la storia del ritmo e fermiamo la nostra macchina del tempo nel 2003 perché ascoltiamo un classico della musica dance italiana, un brano che è una reinterpretazione dance dell'omonimo celebre pezzo dell'82 di Franco Battiato. Prezioso con Marvin, ovviamente stiamo parlando di Voglio Vederti Danzare e noi danziamo con loro.
4: Rhythmic History. Rhythmic History.
6: Extended Version.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Rifermiamo la macchina del tempo nel 94 per una canzone che è un esempio perfetto del genere Eurodance, caratterizzato veramente da questo ritmo molto incalzante, dei beat elettronici energici e linee di basso sintetiche che la resero immediatamente popolare nelle discoteche e soprattutto in radio. Stiamo parlando del brano dei La Bouche, l'ascoltiamo adesso, Sweet Dreams.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Social Party,
1: le hit più ritmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Dem Supermercati, arrivano le grandi marche, grandi sconti. Dall'8 al 19 maggio, Peroni, birra 66 centilitri, 99 centesimi.
3: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
2: Ogni giorno il meglio.
4: A Palazzo Esposizioni Roma torna a World Press Photo, il prestigioso premio di fotogiornalismo internazionale. Vieni a scoprire gli scatti vincitori di quest'anno e la storia che ognuna delle immagini in mostra ci racconta. World Press Photo 2026, fino al 29 giugno. PalazzoEsposizioniRoma.it.
0: Special Party,
1: le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono Roma.

Monica e Arturi, che anche stasera, selezionando dei pezzi che ci hanno fatto scatenare, io ho ballato senza sosta, quindi la special party per il momento finisce qui. Torna domani però, come ogni settimana, nel weekend, un'ora di musica non stop da me e Eleonora Scaiola. È tutto per il momento, ma torno.

Fiera Cornice dell'Orto Botanico il 15, 16 e 17 maggio 2026. Arriva la prima edizione italiana di Cocktails in the City. Dopo 10 anni a Londra ti aspettano 10 esclusivi pop-up bar, street food gourmet, workshop e grande musica. Venerdì e sabato dalle 17 e domenica dalle 16 fino alle 23:30. Cocktails in the City, dove la mixology incontra la magia della natura.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte! Eccoci tornati nel ritmo della capitale su Dimensione Suono Roma. La mezzanotte è passata da poco e quindi lo possiamo dire buon sabato a tutti!
2: Non sapete quanto siamo felici che già è sabato, perché siamo arrivati anche questa volta nel fine settimana.
1: Sabato 9 maggio.
2: Sì, ma non vi preoccupate, noi siamo qui a farvi compagnia per le prossime 3 ore. Tanti contenuti, tanta buona musica e soprattutto il mio nuovo romanzo. Oggi vi farò tremare, perché è un romanzo horror.
1: Il romanzo è il contenuto inedito realizzato da quest'uomo che ho alla mia sinistra.
2: Grazie,
1: per tutti i gladiatori che ci ascoltano di notte. Quindi,
2: persone di cultura, perché bisogna leggere. Carta
1: di spessore,
2: stampata.
1: Di spessore.
2: Dai, partiamo subito e non perdiamoci in chiacchiere. 3, 2, 1, si va!

0: trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Oh, leggi quest'articolo. Si sistema la pistola nella cintura dei pantaloni e se spara nelle parti intime.
3: Che coglione.
2: Mi pare il destro.
1: La notte dei gladiatori.
0: La notte.
1: Notte.
0: Dei gladiatori di dimensione Suono Roma.

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Eccolo lì, prendilo. Okay. Prendilo.
2: Chi
3: Cosa? Pialo. Dove? È molto, lo dicevo, dove Pialo? Scusate, studio.
2: Iniziamo bene.
3: No, dico studio degli animali perché mi sembrano sconosciuti e invece sono comuni. Infatti pensavamo di prendere un insetto rarissimo.
2: Sì.
3: E alla fine era una semplice amantide religiosa.
2: Ah.
3: Solo che mi aveva confuso il fatto che non c'aveva la croce, dico, te pare che.
2: Era la Ica.
3: E poi stava pure di qua, Ica. Tutto questo per proseguire, insomma, con la rubrica Qualcheduno li conosce.
2: Appuntamento fisso del venerdì,
3: Maga la sigla.
2: Vado, eccolo.
3: Però ne abbiamo trovato uno.
2: Mm-hmm.
3: Sì.
2: Una domanda, ma perché parli sempre al plurale abbiamo noi?
3: Perché mi sto facendo aiutare dal vicino di casa.
2: Quindi c'è uno staff.
4: È uno bravo, diciamo.
3: Sì. Visto che gli insetti mi fanno schifo, ecco, insomma, questo è il motivo.
4: Ma come schifo? Lei è un entomologo, scusi, studia le specie sconosciute, fanno schifo, scusi.
3: Sì, invece te. Pure tu sei in cerca, no?
4: Chiedo.
3: Sì, no,
2: uno chiede. Domandare illecito.
3: Sì, sì, sì. Io sono in cerca di animali, voi siete in cerca di qualche baffa.
2: No.
3: Non lo dico perché sono poi, tra l'altro, parolacce conosciute e neanche sconosciute. Capite? Lui deve starle a cercare. Insomma, oggi vi parlerò del Neofelis nebulosa.
2: Segna, Neofelis.
3: Griffith 1821.
2: Nebulosa, eccola.
3: Ora capisco perché è sconosciuto. Ecco. Prima che leggi tutto il nome, si è estinto. Porco dici.
2: È complicato, è vero.
3: Sì. Trovato?
2: È un felide.
3: Leopardo nebuloso, insomma, sì. Non c'è da meravigliarsi, è come il delfino curioso.
4: E tutti gli animali di cui ha parlato, questo è il più normale.
3: Normale, sì, cioè, vabbè, non è che se un animale sconosciuto deve essere per forza strano, nel senso che ci sta, però questo è il leopardo nebuloso, è come c'è il delfino curioso, come c'è, che fra un po' troveremo, che il tacchino peloso.
2: Sì, è tutto con osa la rima, sì, osa.
3: O gatto scontroso, cioè, nel senso che. Fermate, ma non dice. Cercato ogni tanto quando... La sua particolarità è il suo mantello,
2: È vero.
3: Color marrone,
4: sì.
3: O fulvo.

0: Fulgo.
1: Sapete il significato?
0: È un aggettivo, fulgo, no?
2: No, pensa che dà sul mezzo.
1: È un?
0: È un aggettivo fulvo che descrive il colore.
2: È un colore. Fulvo.
1: Beh, diciamo sì. Diciamolo, però, se lo sapevo, che la gente magari immagina, che cos'è fulvo? Sembra un. Già visto fulvo? Dice no, guarda, la mia ieri. alla fine è più venuto, guarda che fulvo delle volte ti dà appuntamenti in bianco. Allora, il significato, stavi dicendo, prego.
0: Vado?
1: Tanto se uno. Sì, perché se uno è cretino, fino a fine settimana lo è
0: fulvo
1: per sempre.
0: È un aggettivo che descrive un colore giallo rossiccio, simile al biondo caldo o all'ocra.
2: Ocra più.
1: Sì.
2: Come
1: ecco, per esempio, Simone, come fa l'ocra?
0: Come fa l'ocra?
1: La presenti? L'ocra è l'ocra. L'ocra è così. Ora, a parte la carriera proprio non buttata, proprio finita proprio oggi, diciamo che sì, e quello è il significato. Fulvo sta per biondo rossiccio, sarebbe un pelo biondo scuro, tipo come in tutte le comitive c'era sempre Ruscio, ecco, diciamo
0: il rosso, sì, bravo.
1: Sì, no, è Ruscio che

Il Roscio Mercato c'era, così come così come per noi si dice ah, è arrivato il Roscio, eh? Per il mondo animale si dice ah, è arrivato il Fulvo. La no-

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di dimensione Suono Roma.
2: Emiliano, facce ridere.
3: Che? Oh, ah, scusate, no, stavo a ballare.
4: Stavo a ballare.
3: Sono alle 7:30, che fate? Imballate voi alle 7:30 di solito.
4: Che hai visto il film su Michael Jackson?
3: Che bello, che bello. Tagliato di netto, però è bello. Bello, mi è piaciuto.
5: Perché, sì,
3: sì. No, no, poi sì, non si capisce, certo, non è finito, spoiler, finisce là.
4: Sì,
3: no,
4: perché no. Forse faranno il secondo.
3: Forse faranno il secondo.
5: Sì, si chiama Michele il secondo.
3: Sì, sì, sì. Allora, regà, volo di. Noi romani siamo diventati dipendenti da intelligenza artificiale.
4: Sì, è ufficiale.
3: Beh, porca miseria, dai, prima per sapere una cosa chiedevi a tuo padre, a tuo nonno, al benzinare, al barista.
4: Ai nonni.
5: Oppure vedevi l'enciclopedia, al dizionario.
3: Eh sì, dizionario, al dizionario. Come? Mo, invece aspetta, lo chiedo a chat GPT. Se GPT, senti, ma se congela la matriciana la posso scongelare dopo? Tutte cose che gli avresti chiesto, che ne so, a tuo nonno. Ma secondo te, Paolo, mi rispondi o mi costa? Ma che ne sa quello? Ma che io vai a chiedere? Ma il parcheggio delle strisce blu dopo le 8 è gratis o mi spendono? Ma se non gli dici dove stai?
5: Certo.
3: Mi pare, all'epoca mia madre mi diceva, che ne so, senti, ma io non ho capito se Nicola, amico mio, ha capito che stasera deve venire. Chiedi a Google. Ah, ma non è che Google, non è che Google sa se Nicola stasera sa deve venire a casa mia. Allora, la gente gli chiede di tutto. Mi gratto l'occhio destro, sarà allergia, stress.
5: No, mai fa ste cose, poi
3: malocchio.
5: Mai,
3: quello che c'è di. Emiliano.
4: Ti dà 2 giorni di vita. Ti
3: sì,
4: dà.
3: Ma non è che ti sta per cadere l'occhio, guarda, controllati lateralmente, vedi se sta a cascare. Stanotte mi sono sognato un trichego che mi inseguiva con una carbonara. Che vorrà di?
5: Ma
3: io mo vi vorrei chiedere.
4: Perché vabbè. Ci puoi fare i numeri poi, capito?
3: Ma questo ci perché, devo... secondo me, perché mi sa che la carbonara me la sono mangiata ieri sera. Per questo che.
4: Passa sullo stomaco. Quindi.
3: Allora, la cosa che mi fa ridere è che se chat GPT risponde una cosa che non ci piace, fanno pure i permalosi.
5: Sì, sì.
3: Ma che stai a dire? Non è vero. Mo io richiedo, aggiusta il prompt.
5: Il prompt.
3: Ma che ne sai? Au. Siamo passati da mi cugino dice a chat GPT sostiene.
5: È vero.
3: Che poi il vero dilemma non è l'intelligenza artificiale.
5: No,
3: è la stupidità reale.
1: La notte dei gladiatori.
0: La notte
1: dei gladiatori di dimensione.

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Un uomo molto tirchio, spilorcio fino all'osso, è sul letto di morte. E accanto c'ha il figlio. Mo con le ultime forze che gli sono rimaste gli fa: figlio mio, con l'eredità che ti lascio puoi mangiare per tutto il resto della tua vita. E il figlio che gli tiene la mano gli fa: grazie papà, ma perché, che mi hai lasciato? E il padre allunga un braccio, apre un cassetto del comodino e gli passa una forchetta.
3: Gladiatori. Notte.
0: La notte.
3: Gladiatori.
0: Notte.
3: La notte dei gladiatori di dimensione

0: Sessione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Ecco. Ragazzi, oggi è venerdì 8 maggio. Sì, e sì. Che cosa succede a Roma in questa giornata?
2: Che succede?
3: Ecco, raga, però la puntata sugli animali sconosciuti io l'ho fatta prima.
2: Sì, sì,
3: no?
2: Sì,
3: nel
2: sì,
3: primo intervento. Sì. Sembra che sto facendo le domande a dei pappagalli, cioè nel senso. Cioè, lì in studio non state sui sgabelli, sul trespo lo state, no?
2: Che succede?
3: Bravi, bravi, bravissimi. Mi auguro che voi non abbiate le caviglie legate a catenella, diciamo, eh?
2: No.
3: Perché se poi, così fosse, dimmi.
2: Non so perché, ma ci è venuta voglia di cracker.
3: Sì, perché il cracker. Ma poi non bevono, perché mangi il cracker e poi come fai a parlare? Perché il pappagallo poi col cracker in bocca è difficile. Senti, già per finire l'acqua!
2: Come?
3: Mannaggia, uguale proprio. È una cosa incredibile. E quindi non mi ero sbagliato. Perché se così fosse, verrei io a liberarvi per invitarvi ad essere presenti questa sera al Race for the Cure, visto che anche Dimensione Suono Roma è la radio ufficiale,
2: esatto,
3: di questa manifestazione mondiale per la lotta ai tumori del seno. Attenzione, una cosa molto importante, organizzata dalla Common Italia. Ma come mai non lo sapevate? Cioè, raga, dovete dirle queste cose, perché oramai tutti sappiamo che il sorridere riattiva le nostre difese immunitarie. E come non poteva non essere la sveglia dei gladiatori, la trasmissione per eccellenza della risata. Così, grazie a voi, oltre ad alleggerire i nostri gladiatori mentre si trovano bloccati in mezzo al traffico, gli fate con la vostra comicità anche da terapia immunitaria. Quindi, professor Rino e dottor Geppo,
2: sì,
3: è bella, eh? Ci vediamo stasera alla Circo Massimo a partire dalle ore 20 con lo spettacolo comico Smile for the Cure, presentato da Valeria Altobelli, con questi interventi, diciamo, degli attori del laboratorio di arti sceniche di Massimiliano Bruno, che tra l'altro sarà sul palco insieme a me.
2: Okay.
3: Faremo una piccola intervista a Massimiliano, e poi ci sarà Silvia Salemi, che presenterà il suo nuovo singolo, e in chiusura ci sarò io con il mio spettacolo gratuito solo per voi e anche per tutti gli artisti, gratuito, perché giustamente,
2: certo,
3: per la solidarietà il vero cachet è vedere la gente divertirsi. Questa pure è un'altra chicca, dai. E dello stesso avviso è il nostro direttore artistico Roberto Ciuffoli. Quindi io vado, me vado a preparare, non mancate, ma aspetto stasera. Ciao, dai! La notte.

0: trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Stati Uniti, 1950. Siamo negli sterminati campi del Maryland. C'è un bambino di 10 anni di nome Frank che sta lavorando in campagna con i genitori contadini. A un certo punto, sotto al sole, e sta soffrendo, suda, è stanco, si gira verso la madre e fa: mamma, posso smettere di lavorare nell'orto e suonare la chitarra? La madre si asciuga il volto e fa: no Frank, zappa.
0: Gladiatori,
3: notte,
0: la notte,
3: gladiatori,
0: notte,
3: la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Hiya Bobby.
5: Hi Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure Ken.
4: Jump in.